0: visto in campo anche Neymar. È finita la partita di Miami, Scozia 0, Brasile 3 e notte fonda in Italia. Buonanotte Italia, ma il saluto lo daranno dagli studi di Radio Rai il nostro Guidardone. Buonanotte.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: E allora davvero soltanto per i saluti da Dallas, come ricordavano Bisantis e Fortuna, sono Brasile e Marocco. La differenza reti premia il Brasile in questo girone C. Gli incroci, il Brasile sfiderà la seconda del gruppo F e il Marocco la prima dello stesso girone. Verdetti che però arriveranno soltanto in coda alla giornata di domani. Io ringrazio davvero Francesco Pionaglieri, Daniele Antelmi, Paolo Ranaldi che ha coordinato la squadra tecnica dall'altra parte del vetro. Ovviamente a Roma ringraziamento sempre particolare ai già citati Francesco Paradisi e Andrea Di Marco. Aggiungiamo Tommaso Margiotta che ci ha assistito in questa ulteriore notturna parte di programma. Grazie davvero a Tony Tisi in redazione e Ombretta Conti in regia. L'appuntamento è per oggi, giovedì 25 giugno. La giornata è già iniziata da due ore. Ci risentiamo alle 21.10, calcio d'inizio alle 22 delle due gare del girone E, Curaçao, Costa d'Avorio, Ecuador, Germania. Per oggi, per questa notte è tutto da Guidardone. Grazie per averci seguito. C'è il GR1 a oggi, a più tardi con tutto il mondiale, minuto per minuto.
1: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
4: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 2 e 5.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la polemica per le parole del segretario generale della NATO Ruth sul supporto dell'alleanza all'operazione americana contro l'Iran. Ruth, che a Washington ha incontrato il presidente Trump.
3: 4-5 mila aerei statunitensi sono decollati dalle basi europee prima del cessate il fuoco con l'Iran. Il segretario generale della NATO Rutte torna a ribadirlo di fronte ai giornalisti alla Casa Bianca dopo l'intervista alla Fox News, in cui aveva anche sostenuto che almeno 500 di quei voli impiegati nell'operazione Epic Fury erano partiti dalle basi italiane. Si è trattato di un supporto logistico o di assistenza tecnica, la successiva precisazione del portavoce dell'alleanza. Ma Rutte ribadisce il concetto seduto accanto a Donald Trump, che ha più volte criticato gli alleati NATO per non aver dato il richiesto supporto nella guerra all'Iran, e che torna a dirsi deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania, Francia e altri paesi europei. Ci hanno mollato, sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto, afferma Trump. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte e, se non fosse per Erdogan, non andrei al vertice NATO ad Ankara, sottolinea Trump, che prima era intervenuto sui negoziati in corso con l'Iran, assicurando che stanno andando molto bene, che nello stretto di Hormuz non viene chiesto alcun pedaggio e che, se ciò non fosse vero, i negoziati si interromperebbero immediatamente. Valentina Isa, GR1.
2: E alle parole di Ruth aveva replicato il ministro Crosetto, sostenendo proprio che le basi italiane hanno fornito solo attività tecnico-logistiche e non sono mai state utilizzate per attacchi all'Iran. Sulla stessa linea Tajani, che ribadisce rispetto delle regole, si dice pronta a riferire in Parlamento. Dalle opposizioni la richiesta invece che sia la Premier Meloni a chiarire la vicenda alle Camere. E difesa e sicurezza sono stati anche al centro del vertice di Berlino, che ha riunito i leader d'Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Nella dichiarazione finale, i cinque paesi confermano gli impegni a rafforzare il pilastro europeo della NATO, aumentando investimenti militari, capacità industriale e cooperazione strategica. Ribadito anche il legame con gli Stati Uniti e la necessità di rispondere alle minacce rappresentate da Russia e terrorismo. Dalla Premier Meloni la richiesta anche di rafforzare la presenza nell'Alleanza Atlantica. E torniamo in Italia con la politica. Primo via libera la riforma della legge elettorale proposta dal centrodestra. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il testo, che provvederà venerdì in aula. Il cosiddetto Bignami bis introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che superi il 42% dei voti, liste bloccate senza preferenze e l'indicazione preventiva del candidato premier. Restano invariate le soglie di sbarramento. Il decreto lavoro e legge, il via libera definitiva del Senato con 94 voti favorevoli, 61 contrari e 2 astensioni. Tra le principali novità, l'introduzione del principio del salario giusto, gli incentivi alle assunzioni per giovani e donne, le misure contro il caporalato digitale. Soddisfazione della Premier Meloni, che sui social scrive: manteniamo gli impegni presi con gli italiani, difendere chi lavora, favorire nuove occupazioni e premiare le imprese che investono sul lavoro di qualità. E ora la cronaca, dramma familiare in Versilia, Pieve di Camaiore. Un uomo ucciso a fucilate la moglie e il figlio di 24 anni. Il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci, ha dichiarato lutto cittadino.
4: Una lite degenerata in tragedia, la discussione nei pressi dell'abitazione, poi gli spari. Pietro Moriconi, 63 anni, ha ucciso a colpi di fucile la moglie, Katie Andreoni, 52 anni, e il figlio, Mirko Moriconi, 24 anni. Quando sono arrivati i carabinieri, il 63enne non ha posto resistenza. La tragedia è accaduta a Camaiore, in provincia di Lucca. A chiamare il 112 i parenti e vicini che hanno sentito gli spari.
5: Ha sentito due spari, prima uno e poi l'altro.
4: Mi sono liberato di loro, così avrebbe detto Moriconi. Alla base del duplice omicidio, forse l'incapacità dell'uomo di accettare l'orientamento sessuale del figlio, che amava vestirsi e truccarsi da donna. Meglio morto che gay, questo avrebbe detto il 63enne riferendosi al figlio, così racconta il 24enne in un video. Mirko Moriconi, in arte Michelangelo, era un rapper. Aveva pubblicato sui social una lettera dedicata alla madre, che lo aveva sempre appoggiato,
6: mamma,
4: nelle sue scelte.
6: Chiamarti mamma è riduttivo.
7: Mi sostieni e mi apprezzi anche quando le cose non vanno bene.
4: Elena Paba, GR1.
2: e va agli arresti domiciliari Gabriele Popovici, il 18enne alla guida dell'auto finita in un canale a Senago, Milano, all'alba del 21 giugno, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato perché positiva all'alcotest. Tre, lo ricordiamo, le vittime, ragazzi tra i 17 e i 18 anni a bordo, erano in 9. E Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia, l'ex sindaco della capitale, era detenuto dal 31 dicembre 2024 per reato di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio. Ha annunciato una battaglia contro il sovraffollamento nei penitenziari e un suo futuro impegno politico. E l'Europa sempre più stretta nella morsa del caldo, scuole chiuse e trasporti fermi in diverse aree del Regno Unito, temperature vicine ai 40 gradi in Germania, Belgio e Svizzera. In Italia oggi saranno 17 le città con il bollino rosso, il picco dell'ondata di calore atteso nel fine settimana, intanto sale a 5 il bilancio delle vittime riconducibili alle alte temperature, tra cui due agricoltori morti mentre lavoravano nei campi. Disagi anche per il turismo, agli Uffizi di Firenze, lunghe code, accessi contingentati per problemi agli impianti di climatizzazione. E torniamo a parlare del Venezuela, perché c'è stata una seconda forte scossa di terremoto pari a magnitudo 7.5, la scossa più o meno registrata nella stessa zona del centro-nord del Venezuela, una profondità, la prima superficiale inferiore a 30 km, la seconda intorno ai 12, l'epicentro anche qui localizzato nei pressi della città di Maracay. Le autorità, il terremoto è stato sentito anche in Colombia, tra le varie città, Bogotà. Stanno uscendo le prime agenzie in cui si raccontano di palazzi crollati, in particolare a Caracas, di due, e di molti palazzi che sono invece stati fatti evacuare. Naturalmente torneremo a parlare e a raccontarvi quanto sta accadendo nel prossimo notiziario. Ma prima di salutarvi, ancora le ultime notizie, quelle che arrivano dai mondiali. Nell'ultimo turno del girone la Svizzera batte il Canada per 2-1, la Bosnia supera il Qatar per 3-1, poco fa è finito Scozia-Brasile con la vittoria dei brasiliani per 3-0 e la
0: Rai, Radio 1 Sport.

0: vero, sono strano, sì, però anche tu.
1: RAI, Radio 1 Sport. RAI, Radio 1 Sport.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, doppia scossa di terremoto che ha colpito il Venezuela, la prima di 7.1, la seconda di 7.5. A riferirlo il servizio geologico degli Stati Uniti, le due forti scosse di terremoto avrebbero causato il crollo di edifici a Caracas. Ci sarebbero molti feriti all'interno. Le immagini che sono diffuse in rete mostrano scene di panico tra i residenti, persone in fuga dagli edifici, nuvole di polvere provocate dai crolli e molti danni. Il terremoto oltretutto ha provocato danni ingenti all'aeroporto internazionale Simon Bolivar, il principale scalo del paese, che è stato evacuato. Sono in corso verifiche sulle strutture. E lo stesso governo di Caracas ha invitato la popolazione a rimanere all'aperto e non rientrare nelle case, mentre molte zone della città sono rimaste senza elettricità. Anche senza elettricità è rimasta San Felipe. Oltretutto ci sono problemi di comunicazione. Il sisma è stato avvertito anche in Colombia. Al momento, fa sapere il Ministero dell'Interno, non è disponibile un bilancio ufficiale di vittime e feriti. Oltretutto c'è da raccontare che nella notte c'è stata un'altra scossa di terremoto di magnitudo 6.9, questa volta è stata registrata al largo del nord del Giappone. E sono invece diventate un caso le parole del segretario della NATO Rutte. In un'intervista a Fox News ha affermato che 500 aerei americani impiegati nell'operazione contro l'Iran sarebbero decollati all'Italia, parlando anche di un contributo europeo tra le 4 e 5 mila missioni di volo. Dichiarazioni che hanno alimentato le polemiche, che sono arrivate mentre il numero uno dell'alleanza era a Washington per un incontro con Donald Trump. E alle parole di Rutte aveva replicato il ministro Crosetto, sostenendo proprio che le basi italiane hanno fornito solo attività tecnico-logistica, non sono mai state utilizzate per attacchi all'Iran. Sulla stessa linea il ministro Tajani, che ribadisce il rispetto delle regole, si dice pronta a riferire in Parlamento. Dalle opposizioni la richiesta invece che sia la premier Meloni a chiarire la vicenda alle Camere. E difesa e sicurezza sono state anche al centro del vertice di Berlino, che ha riunito i leader d'Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Nella dichiarazione finale i cinque paesi confermano gli impegni a rafforzare il pilastro europeo della NATO, aumentando investimenti militari, capacità industriale e cooperazione strategica. Ribadito anche il legame con gli Stati Uniti e la necessità di rispondere alle minacce rappresentate da Russia e terrorismo. Dalla premier Meloni la richiesta di rafforzare la presenza nell'alleanza atlantica.
3: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'Alleanza Atlantica, più forte in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana.
4: Delinea la strada per affrontare le sfide che definisce storiche nell'attuale scenario internazionale Giorgia Meloni, al fianco dei leader di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia a Berlino. Ribadisce il sostegno all'Ucraina, l'importanza della libera navigazione sullo Stretto di Hormuz, dove l'Italia farà la sua parte, dice, e poi si sofferma sull'Iran.
3: Sul Medio Oriente, la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è per tutti chiaramente un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario, di quanto sia necessario contribuire, compiere ogni sforzo per consolidare il quadro.
4: Di Iran e Libano discuteranno tra poche ore Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron nel vertice intergovernativo Italia-Francia ad Antibes, dove si firmeranno una serie di intese su difesa, agricoltura e spazio. Con Massimiliano Savino da Berlino, Carla Macrellino, GR1.
2: E torniamo in Italia con la politica. Primo via libera alla riforma della legge elettorale proposta dal centrodestra. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il testo che approderà venerdì in aula. Il cosiddetto Bignami bis introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che superi il 42% dei voti. Liste bloccate senza preferenze e l'indicazione preventiva del candidato premier. Restano invariate le soglie di sbarramento. E il decreto lavoro e legge, il via libera definitiva del Senato, è arrivato con 94 voti favorevoli, 61 contrari e 2 astensioni. Tra le principali novità, l'introduzione del principio del salario giusto, gli incentivi alle assunzioni per giovani e donne, le misure contro il caporalato digitale. Soddisfazione della premier Meloni, che sui social scrive: manteniamo gli impegni presi con gli italiani di difendere chi lavora, favorire nuove occupazioni, premiare le imprese che investono sul lavoro di qualità. E ora la cronaca, dramma familiare in Versilia, Pieve di Camaiore, un uomo ucciso, ha fucilato la moglie e il figlio di 24 anni, dopo il duplice omicidio avrebbe detto mi sono liberato di loro, ancora armato e poi salito sul tetto dell'abitazione prima di essere bloccato e arrestato dai carabinieri. Gli investigatori indagano sul movente, tra le ipotesi dissidi familiari e tensioni che, secondo alcune testimonianze, andavano avanti da tempo. Il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci, ha dichiarato lutto cittadino. E va agli arresti domiciliari Gabriele Popovici, il 18.
0: Radio 1 Sport.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con quanto sta accadendo in Venezuela dopo la doppia scossa di terremoto che ha colpito il paese questa notte, che è stata anche sentita in Colombia. La prima di magnitudo 7.1, la seconda ancora più forte di 7.5. A seguire ci sono state oltre 20 scosse di assestamento. Poco fa ha parlato la presidente ad interim Rodriguez, che ha dichiarato lo stato di emergenza. Le due scosse hanno infatti causato il crollo di edifici a Caracas e ci sarebbero molti feriti all'interno. Le prime immagini diffuse in rete hanno mostrato scene di panico tra residenti, persone in fuga dai palazzi, nuvole di polvere provocate dai crolli e molti danni. Il terremoto ha anche bloccato l'aeroporto internazionale Simón Bolívar, il principale scalo del paese, che è stato evacuato per verifiche sulle strutture. Le autorità di Caracas hanno anche invitato la popolazione a rimanere all'aperto e a non rientrare nelle case. Oggi le scuole rimarranno chiuse. Situazione difficile anche a San Felipe, che è rimasta senza elettricità. E la governatrice di Porto Rico ha invitato tutti a lasciare spiagge, aeree e aree costiere per il timore di correnti forti, anche se poi l'allarme tsunami è rientrato. E nella notte c'è stata anche un'altra scossa di 6.9, questa volta è stata registrata nel nord del Giappone, qui invece ci sono stati 4 feriti. E sono invece diventate un caso le parole del segretario della NATO Mark Rutte. In un'intervista a Fox News ha affermato che 500 aerei americani impiegati nell'operazione contro l'Iran sarebbero decollati dall'Italia, parlando anche di un contributo europeo tra le 4 e 5 mila missioni di volo. Dichiarazioni che hanno alimentato le polemiche, che sono arrivate mentre il numero uno dell'alleanza era a Washington per un incontro con Donald Trump. E alle parole di Rutte replica il ministro Crosetto, sostenendo che proprio le basi italiane hanno fornito solo attività tecnico-logistiche e non sono mai state utilizzate per attacchi all'Iran. Sulla stessa linea Tajani, che ribadisce il rispetto delle regole, si dice pronto a riferire in Parlamento. Dalle opposizioni la richiesta invece che sia la Premier Meloni a chiarire la vicenda alle Camere.
3: Non ho problemi a riferire in aula, così il ministro della difesa Guido Crosetto, che poi ribadisce la posizione dell'Italia. Dalle nostre basi solo voli tecnico-logistici verso l'Iran. Per Fratelli d'Italia sono polemiche pretestuose, caso chiuso anche per il vice premier Tajani, tutto fatto sempre nel rispetto delle norme. Poi aggiunge...
4: Una tempesta in un bicchiere d'acqua, il governo è pronto ad andare in Parlamento a dire tutto quello che deve essere detto con grande trasparenza. Abbiamo sempre rispettato la Costituzione, i trattati.
3: Per Maurizio Lupino e Moderati, le opposizioni hanno perso un'altra occasione per riflettere prima di aprire la bocca. Giorgia Meloni aveva assicurato che l'Italia non sarebbe stata coinvolta e invece almeno 500 aerei americani sarebbero decollati nel nostro territorio. La Premier venga con urgenza in Parlamento per chiarire. Questo è il pensiero del Partito Democratico. Una richiesta che arriva anche dalle altre forze di opposizione. Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, in un'interrogazione chiede date ed elenco degli aerei militari decollati dalle nostre basi. Dal Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
5: Rutte ha smentito le favolette che circolano in Italia. Sono partiti 500 velivoli per alimentare una guerra illegittima in Iran che ha fortemente danneggiato la nostra economia.
3: Alessandro Allegra, GR1.
2: E difesa e sicurezza sono state al centro anche del vertice di Berlino, che ha riunito i leader di Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Nella dichiarazione finale i 5 paesi confermano l'impegno a rafforzare il pilastro europeo della NATO, aumentando investimenti militari, capacità industriale e cooperazione strategica. Ribadito anche il legame con gli Stati Uniti e la necessità di rispondere alle minacce rappresentate da Russia e terrorismo. Dalla Premier Meloni la richiesta di rafforzare la presenza nell'alleanza atlantica. E torniamo in Italia con la politica. Primo via libera alla riforma della legge elettorale proposta dal centrodestra. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il testo che approderà venerdì in aula. Il cosiddetto Bignami Bis introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che superi il 42% dei voti, liste bloccate senza preferenze e l'indicazione preventiva del candidato premier. Restano invariate le soglie di sbarramento. E il decreto lavoro e legge, il via libera definitivo, è arrivato al Senato con 94 voti favorevoli, 61 contrari e 2 astensioni. Tra le principali novità l'introduzione del principio del salario giusto. Soddisfazione della Premier Meloni, che sui social scrive: manteniamo gli impegni presi con gli italiani, difendere chi lavora, favorire nuova occupazione, premiare le imprese che investono sul lavoro di qualità.
0: Dal salario giusto agli incentivi per le assunzioni alle tutele per i rider. Via libera al decreto lavoro del 1° maggio da circa 1 miliardo di euro. Il provvedimento giunto alla terza lettura è ora legge. La principale novità del provvedimento è l'introduzione del salario giusto, risposta della maggioranza al salario minimo proposto dalle opposizioni. Quello approvato è un trattamento economico complessivo, TEC, che garantisce retribuzioni non inferiori.
6: Rai, Radio 1 Sport.

detto niente di sbagliato. I nostri sogni, viaggi in treno, con la paura che non sia vero. Tu che dici ciao ed io che quasi tremo.

tuoi sarai. Milioni di puntini, quadro di Monet. Milioni di impressioni, tuffati con me. Se vorrei sono meno di quelli di prima. E gli avrei voluto si mettono in fila. La prospettiva meno campo di quella che avevi. Il grande freddo gela i desideri.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con gli ultimi aggiornamenti che arrivano dal Venezuela. Lo ricordiamo, questa notte è stato colpito da una doppia scossa di terremoto, la prima di magnitudo 7.1, la seconda ancora più forte di 7.5, a seguire oltre 20 scosse di assestamento. È il terremoto più forte degli ultimi 126 anni, una scossa avvertita a 160 km di distanza fino in Colombia. La presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza. Oggi tutte le scuole rimarranno chiuse. Le due scosse hanno causato il crollo di molti edifici a Caracas e ci sarebbero feriti all'interno. Le prime immagini diffuse in rete mostrano scene di panico tra residenti, persone in fuga dai palazzi, nuvole di polvere provocate dai crolli e molti danni. Fermo anche l'aeroporto internazionale Simón de Bolívar, il principale scalo del paese, che è stato evacuato per verifiche sulle strutture. Le autorità di Caracas hanno anche invitato la popolazione a rimanere all'aperto e a non rientrare nelle case. La governatrice di Porto Rico ha invece invitato tutti a lasciare spiagge e aree costiere per il timore di correnti forti, anche se l'allarme tsunami è rientrato. Al momento non è disponibile un bilancio ufficiale di vittime e di ferite. E veniamo a parlare delle parole, delle polemiche per quanto riguarda le parole del segretario generale della NATO Rutte sul supporto e l'alleanza all'operazione americana con l'Iran. Rutte, che a Washington ha invece incontrato il presidente Trump.
3: 4-5 mila aerei statunitensi sono decollati dalle basi europee prima del cessate il fuoco con l'Iran. Il segretario generale della NATO Rutte torna a ribadirlo di fronte ai giornalisti alla Casa Bianca dopo l'intervista alla Fox News, in cui aveva anche sostenuto che almeno 500 di quei voli impiegati nell'operazione Epic Fury erano partiti dalle basi italiane. Si è trattato di un supporto logistico o di assistenza tecnica, la successiva precisazione del portavoce dell'alleanza. Ma Rutte ribadisce il concetto seduto accanto a Donald Trump, che ha più volte criticato gli alleati NATO per non aver dato il richiesto supporto nella guerra all'Iran, e che torna a dirsi deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania, Francia e altri paesi europei. Ci hanno mollato, sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto, afferma Trump. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte e, se non fosse per Erdogan, non andrei al vertice NATO ad Ankara, sottolinea Trump, che prima era intervenuto sui negoziati in corso con l'Iran, assicurando che stanno andando molto bene, che nello stretto di Hormuz non viene chiesto alcun pedaggio e che, se ciò non fosse vero, i negoziati si interromperebbero immediatamente. Valentina Isa, GR1.
2: E alle parole di Rutte replica il ministro Crosetto, sostenendo proprio che le basi italiane hanno fornito solo attività tecnico-logistiche e non sono mai state utilizzate per attacchi all'Iran. Sulla stessa linea Tajani, che ribadisce il rispetto delle regole, si dice pronta a riferire in Parlamento. Dalle opposizioni la richiesta è invece che sia la premier Meloni a chiarire la vicenda alle Camere. E difesa e sicurezza sono state al centro del vertice di Berlino, che ha riunito i leader d'Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Nella dichiarazione finale, i cinque paesi confermano l'impegno a rafforzare il pilastro europeo della NATO, aumentando investimenti militari, capacità industriale e cooperazione strategica. Ribadito anche il legame con gli Stati Uniti e la necessità di rispondere alle minacce rappresentate da Russia e terrorismo. Dalla premier Meloni la richiesta di rafforzare la presenza nell'alleanza atlantica. E torniamo in Italia con la politica. Prima via libera alla riforma della legge elettorale proposta dal centrodestra. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il testo che approderà venerdì in aula. Il cosiddetto Bignami bis introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che superi il 42% dei voti. Liste bloccate senza preferenze e l'indicazione preventiva del candidato premier. Restano invariate le soglie di sbarramento. E il decreto lavoro e legge, il via libera definitivo del Senato con 94 voti favorevoli, 61 contrari e 2 astensioni. Tra le principali novità, l'introduzione del principio del salario giusto, gli incentivi alle assunzioni per giovani e donne e le misure contro il caporalato digitale. Soddisfazione della premier Meloni, che sui social scrive: manteniamo gli impegni presi con gli italiani, difendere chi lavora, favorire nuove occupazioni e premiare le imprese che investono sul lavoro di qualità. La cronaca, dramma familiare in Versilia, a Pieve di Camaiore, un uomo ha ucciso a fucilate la moglie e il figlio di 24 anni. Gli investigatori indagano sul movente, tra le ipotesi di siti familiari e tensioni che, secondo alcune testimonianze, andavano avanti da tempo. Il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci, ha dichiarato lutto cittadino.
4: Una lite degenerata in tragedia, la discussione nei pressi dell'abitazione, poi gli spari. Pietro Moriconi, 63 anni, ha ucciso a colpi di fucile la moglie, Katie Andreoni, 52 anni, e il figlio, Mirko Moriconi, 20 24 anni. Quando sono arrivati i carabinieri, il 63enne non ha posto resistenza. La tragedia è accaduta a Camaiore, in provincia di Lucca. A chiamare il
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con gli ultimi aggiornamenti che arrivano dal Venezuela, colpito da una doppia scossa di terremoto questa notte. La prima di magnitudo 7.1, la seconda ancora più forte 7.5. A seguire oltre 20 scosse di assestamento. È il terremoto più forte negli ultimi 126 anni, una scossa avvertita a 160 km di distanza fino alla Colombia. La presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Oggi tutte le scuole resteranno chiuse. Le due scosse hanno causato il crollo di edifici a Caracas e in altre città, ci sarebbero molti feriti. Le immagini diffuse in rete mostrano scene di panico tra residenti, persone in fuga dai palazzi, nuvole di polvere provocate dai crolli. Fermo anche l'aeroporto internazionale, il principale scalo del paese, Simón Bolívar, che è stato evacuato per verifiche sulle strutture. Al momento non è ancora disponibile un bilancio ufficiale di vittime e ferite. E sono invece diventato un caso le parole del segretario della NATO Mark Rutte in un'intervista a Fox News. Ha affermato che 500 aerei americani impiegati nell'operazione contro l'Iran sarebbero decollati dall'Italia, parlando anche di un contributo europeo tra le 4 e le 5.000 missioni di volo. Alle parole di Rutte ha replicato il ministro Crosetto, sostenendo che le basi italiane hanno fornito solo attività tecnico-logistiche. E di difesa e sicurezza si è parlato anche al vertice di Berlino, che ha riunito i leader d'Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Nella dichiarazione finale i cinque paesi confermano l'impegno a rafforzare il pilastro europeo della NATO, aumentando investimenti militari, capacità industriale e cooperazione strategica. Dalla Premier Meloni la richiesta di rafforzare la presenza nell'Alleanza Atlantica.
3: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'Alleanza Atlantica, più forte in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana.
4: Delinea la strada per affrontare le sfide che definisce storiche nell'attuale scenario internazionale Giorgia Meloni, al fianco dei leader di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia a Berlino. Ribadisce il sostegno all'Ucraina, l'importanza della libera navigazione sullo Stretto di Hormuz, dove l'Italia farà la sua parte, dice, e poi si sofferma sull'Iran.
3: Sul Medio Oriente, la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è per tutti chiaramente un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario, di quanto sia necessario contribuire, compiere ogni sforzo per consolidare il quadro.
4: D'Iran e Libano discuteranno tra poche ore Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron nel vertice intergovernativo Italia-Francia ad Antibes, dove si firmeranno una serie di intese su difesa, agricoltura e spazio. Con Emiliano Savino da Berlino, Carla Macrellino, GR1.
2: E il decreto lavoro è legge. Tra le principali novità l'introduzione del principio del salario giusto. Soddisfazione della Premier Meloni che sui social scrive: manteniamo gli impegni presi con gli italiani, difendere chi lavora, favorire nuove occupazioni e premiare le imprese che investono sul lavoro di qualità.
5: Dal salario giusto agli incentivi per le assunzioni alle tutele per i rider. Via libera al decreto lavoro del 1 maggio da circa 1 miliardo di euro. Il provvedimento giunto alla terza lettura è ora legge. La principale novità del provvedimento è l'introduzione del salario giusto, risposta della maggioranza al salario minimo proposto dalle opposizioni. Quello approvato è un trattamento economico complessivo, TEC, che garantisce retribuzioni non inferiori ai minimi tabellari stabiliti dai principali contratti collettivi nazionali. In base alle modifiche introdotte nell'iter parlamentare, il TEC dovrà prevedere tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette, differite, mensilità aggiuntive, indennità e prestazioni di welfare. Solo con il rispetto del salario giusto, le imprese possono accedere al bonus per assumere giovani, donne svantaggiate e disoccupati nelle zone ZES. Il DL introduce anche norme più severe contro il caporalato digitale per i rider al servizio delle maxi piattaforme, ricorrendo alla verifica dell'identità digitale e alla trasparenza dell'algoritmo. Paola Bonanni, GR1.
2: La cronaca, dramma familiare in Versilia, a Pieve di Camaiore, un uomo ucciso a fucilate la moglie e il figlio di 24 anni. Dopo il duplice omicidio avrebbe detto: mi sono liberato di loro. Gli investigatori indagano sul movente. Tra le ipotesi, dissidi familiari e tensioni che secondo alcune testimonianze andavano avanti da tempo. Il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci ha dichiarato lutto cittadino. Gianni Alemano è uscito dal carcere di Rebibbia, l'ex sindaco della capitale era detto

sovraffollamento nei penitenziari e un suo futuro impegno politico. E parliamo del meteo, parliamo del caldo. In Italia oggi saranno 17 le città con il bollino rosso, il picco dell'ondata di calore atteso nel fine settimana. Sale intanto a 5 il bilancio delle vittime, riconducibili ad alte temperature, tra cui due agricoltori morti mentre lavoravano.

Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno, prendendo esempio da quelli che sanno, da quelli che non parlano ma fanno. Muovermi è un buon metodo per stare in equilibrio sopra un filo, ridefinire un po' come

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In primo piano il terremoto che ha scosso il Venezuela. Enormi danni, ci sono vittime, ma il numero non è ancora chiaro. Facciamo il punto in diretta con Davide Maggiore.
3: Sì, all'aeroporto internazionale Simon Bolivar, a 20 km da Caracas, la scossa ha fatto crollare parte dei soffitti. Le immagini che circolano in rete fanno vedere una nuvola di polvere che si alza, i passeggeri terrorizzati in fuga. Altrove nella capitale una folla si è riversata in strada, prima per la paura, poi per constatare i danni, che sono appunto ingentissimi, edifici ridotti in macerie. Comincia il lavoro febbrile dei soccorritori per trovare i superstiti sotto calcinacci e mattoni che, secondo alcune testimonianze, volavano in aria. Due in tutto le scosse principali, la prima di magnitudo 7.1, la seconda 7.5. È il sisma più forte dall'inizio del XX secolo, è stato avvertito anche in Colombia. Come dicevi, non c'è ancora un numero preciso di vittime, si sa di due bambini morti, ma i decessi sono sicuramente molti di più. Lo conferma il sindaco di una municipalità a est di Caracas. La presidente venezuelana ad interim Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Dalle autorità è arrivato anche l'invito ad abbandonare gli edifici pericolanti per il rischio di ulteriori crolli. Rientrato invece l'allarme tsunami, mentre il presidente Trump, proprio il presidente degli Stati Uniti Trump, proprio in questi minuti si è detto disposto ad aiutare Caracas.
2: E trema ancora la terra ai Campi Flegrei. Una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata poco dopo le 4, con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il terremoto è stato avvertito anche a Napoli e arriva 24 ore dallo sciame sismico della notte precedente, con l'evento di punta a 3.0. Al momento non si segnalano feriti o danni. Il vertice 5 di Berlino, cui hanno partecipato i leader di Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Più investimenti nella difesa, maggiore cooperazione industriale e un ruolo europeo più forte all'interno della NATO. Questi i punti chiave. Nella dichiarazione finale è ribadito il sostegno al legame transatlantico con gli Stati Uniti e l'impegno a rafforzare la deterrenza dell'alleanza di fronte alle minacce rappresentate da Russia e terrorismo. Dalla Premier Meloni la richiesta di rafforzare la presenza nella NATO. Sentiamo.
4: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso. Sul Medio Oriente, la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è per tutti chiaramente un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario, di quanto sia necessario contribuire, compiere ogni sforzo per consolidare il quadro.
2: E dal segretario della NATO Rutte, dichiarazioni che hanno fatto discutere. Dall'Italia partiti 500 jet USA a sostegno del conflitto in Iran. Immediata la puntualizzazione del ministro Crosetto, poi confermata dalla stessa NATO. Dalle basi italiane solo attività tecnico-logistiche. Quindi l'invito del titolare della difesa Rutte: si informi meglio. Tutto nelle regole, conferma anche Tajani, pronti a chiarirlo in Parlamento. Le opposizioni chiedono alla Premier proprio di riferire alle Camere. Rutte smentisce quanto detto dalla Meloni. Attaccano PD, 5 Stelle, Verdi, Sinistra e Italia Viva. E siamo alla cronaca. Dramma familiare a Pievi di Camaiore, Versilia. Piero Moriconi, 63 anni, ha ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko, 24 anni, e la moglie Cati Andreoni, di 52. Mi sono liberato di loro, le sue parole ai carabinieri che lo hanno arrestato. In famiglia, litigi che andavano avanti da tempo, in particolare sull'orientamento sessuale del giovane, che in un post sui social dei giorni scorsi aveva scritto: brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay. E siamo alla vicenda delle due sorelle sparite da una casa famiglia e ritrovate a Formia. Oggi gli interrogatori di garanzia per Valentina D'Acunto, la madre delle ragazze, il compagno e il padre della donna. La stessa D'Acunto ieri ha incontrato in carcere a Teramo la garante dei detenuti della regione Abruzzo, Monia Scalera, che l'ha definita provatissima, sottolineando anche la solidarietà che la circonda, anche quella delle altre detenute. Continua la straordinaria ondata di calore in gran parte dell'Europa. In Italia oggi sono 17 le città da bollino rosso, da Bolzano a Bari, e si registrano anche i primi decessi, 5 negli ultimi due giorni. Disagi anche per gli studenti che in questi giorni affrontano gli esami di maturità. Al Ministero della Salute questa mattina riunione tecnica per garantire un'emergenza che proseguirà. In chiusura lo sport con gli aggiornamenti sui mondiali di calcio. Manuela Collazzo in studio.
5: Chiusi i primi tre gironi, facciamo il punto partendo dalle gare della notte.
0: forte dalla storica qualificazione alla fase eliminazione diretta del Sudafrica. Siamo nel girone A. Un gol di Maseko nella ripresa permette a Sudafrica di battere la Corea del Sud 1-0 e chiudere a sorpresa al secondo posto dietro al Messico, che ha vinto il gruppo a punteggio pieno 3-0 del Messico sulla Repubblica Ceca nell'ultima sfida. Siamo al girone C, quello del Brasile di Ancelotti, che ha sconfitto 3-0 la Scozia, doppietta di Vinicius e rete di Cugna, chiuso con 7 punti, gli stessi del Marocco, ma è primo per una migliore differenza reti. Il Marocco ha superato Haiti 4-2. Nel gruppo B, scontro al vertice per il primato, Svizzera-Canada, lo ha vinto la Svizzera 2-1, mentre la Bosnia 3-1 sul Qatar dovrebbe essere ripescata tra le migliori terze. Stasera altri verdi.
5: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Terremoto devasta il Venezuela, due forti scosse, 7.5 e 7.2 di magnitudo, decine di palazzi crollati, si scava tra le macerie, si temono molte vittime, al lavoro l'unità di crisi della Farnesina. Tensione sulle basi NATO, dall'Italia 500 jet americani per l'Iran, dice il segretario Rutte, solo voli logistici, precisa la difesa, opposizioni all'attacco. Tragedia familiare in Versilia, 63 anni uccide moglie e figlio a fucilate. Mi sono liberato di loro, confessa i carabinieri. Il ragazzo in un post, mi preferisce morto anziché gay. La notte di Sorrentino, ai nastri d'argento trionfa la Grazia con 8 premi, 3 a 40 secondi e a Primavera di Mahmoud, la migliore canzone. Mondiale di calcio, il Brasile di Ancelotti batte la Scozia e chiude il gruppo al primo posto. Per il Sudafrica, storica qualificazione ai sedicesimi nel girone vinto a punteggio pieno dal Messico. Buongiorno da Luana Cremasco. Subito gli aggiornamenti sul devastante terremoto in Venezuela. Due le scosse principali, magnitudo 7.1 e 7.5. Ancora incerto il numero delle vittime, che si teme molto alto. Facciamo il punto in studio con Davide Maggiore.
4: Sembra una guerra, dice in uno dei tantissimi video che circolano in rete questo testimone, fissando un palazzo sventrato dal sisma alla Guaira, porto a nord di Caracas, ma immagini di distruzione arrivano da più parti del paese, l'ovest e poi la capitale, dove è stato chiuso l'aeroporto internazionale. Da qui scene di panico, la scossa che fa crollare parte dei soffitti in una nuvola di polvere, i passeggeri che fuggono, come in altre parti della città. Un altro video mostra per esempio uno stadio, una partita di baseball con giocatori e spettatori che lasciano il campo terrorizzati. Dopo le due scosse principali, lo abbiamo detto, entrambe oltre 7 di magnitudo, ne sono seguite decine. Si tratta del sisma più forte da 126 anni, avvertito anche in Colombia. Ininterrotto il lavoro dei soccorritori per rintracciare sotto le macerie superstiti e anche i corpi delle vittime. 32 quelle dichiarate dalla presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez, oltre a 700 feriti, ma sono numeri purtroppo provvisori. Da Rodriguez, che ha proclamato lo stato d'emergenza, è arrivato anche un ringraziamento al presidente degli Stati Uniti Trump, che ha detto Washington è pronta ad aiutare. E sono tanti gli italiani che vivono in Venezuela. Il ministro degli esteri Tajani segue gli sviluppi e ha chiesto di attivare il meccanismo della protezione civile europea. Per ora non ci sono notizie di vittime italiane, lo afferma ai microfoni di Rai News 24 l'ambasciatore Giovanni Umberto De Vito.
5: Al momento non ci risultano vittime fra i nostri connazionali, e abbiamo notizie di diversi connazionali le cui abitazioni sono risultate danneggiate o addirittura distrutte, e quindi si sono dovuti spostare in abitazioni di altri familiari.
3: Stati Uniti, Iran. Siamo al caso scatenato dalle parole del segretario generale della NATO Rutte sul supporto dell'alleanza all'operazione americana contro Teheran. Parole che intendevano rassicurare Trump sull'impegno degli alleati, anche se il presidente americano continua a dirsi deluso dai paesi europei. Rutte a Washington ha proprio incontrato il presidente Trump. Sentiamo.
6: 4-5 mila aerei statunitensi sono decollati dalle basi europee prima del cessate il fuoco con l'Iran. Il segretario generale della NATO Rutte torna a ribadirlo di fronte ai giornalisti alla Casa Bianca dopo l'intervista alla Fox News, in cui aveva anche sostenuto che almeno 500 di quei voli impiegati nell'operazione Epic Fury erano partiti dalle basi italiane. Si è trattato di un supporto logistico o di assistenza tecnica, la successiva precisazione del portavoce della alleanza. Ma Rutte ribadisce il concetto seduto accanto a Donald Trump, che ha più volte criticato gli alleati NATO per non aver dato il richiesto supporto nella guerra all'Iran, e che torna a dirsi deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania, Francia e altri paesi europei. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, e se non fosse per Erdogan non andrei al vertice NATO ad Ankara, sottolinea Trump, che prima era intervenuto sui negoziati in corso con l'Iran, assicurando che stanno andando molto bene, che nello stretto di Hormuz non vi è viene chiesto alcun pedaggio e che, se ciò non fosse vero, i negoziati si interromperebbero immediatamente. Valentina Isa, GR1.
3: Sul fronte diplomatico si attende la prossima settimana per la ripresa dei colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran alla ricerca di un accordo definitivo. Lo hanno annunciato i mediatori pakistani. Si lavora anche a un round di negoziati tra l'Iran e i paesi della regione del Golfo in Arabia Saudita, un tavolo distinto dalle trattative con gli americani. Dal Libano intanto Hezbollah denuncia, Israele continua a violare il cessate il fuoco dopo che le forze di Tel Aviv hanno rivendicato un attacco contro miliziani. I dossier internazionali, a cominciare proprio dal Medio Oriente, sono al centro del vertice intergovernativo tra Italia e Francia. Questa mattina ad Antibes la premier Giorgia Meloni vedrà il presidente Macron.
0: Dalla sicurezza alla difesa, coinvolgendo il settore spaziale, agricolo e culturale, sono gli ambiti di discussione al vertice intergovernativo Italia-Francia al via tra poco ad Antibes per individuare le priorità della cooperazione tra Roma e Parigi nei prossimi anni e siglare una serie di intese. Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron torneranno a confrontarsi sugli scenari di crisi internazionali, Iran compreso, già discussi ieri a Berlino con i leader di Germania, Gran Bretagna e Polonia. Da lì anche l'invito della premier a rafforzare il ruolo europeo all'interno della NATO.
2: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'alleanza atlantica.
0: Positivo ma precario, secondo Giorgia Meloni, il memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Iran, che va consolidato, ha detto, ricordando la priorità strategica di garantire la libera navigazione sullo stretto di Hormuz. Con Massimiliano Savino, da Berlino, Carla Macrellino, GR1.
3: E a proposito di NATO e Iran, le parole del segretario Rutte sull'operazione americana hanno acceso la polemica politica. Sentiamo.
7: Il ministro della difesa Guido Crosetto assicura dalle nostre basi solo voli tecnico-logistici verso l'Iran, poi dice non ho problemi a riferire in aula. Dopo le precisazioni della stessa NATO, anche per il vice premier Antonio Tajani il caso è chiuso.
8: Una tempesta in un bicchiere d'acqua, il governo è pronto ad andare in Parlamento a dire tutto quello che deve essere detto con grande trasparenza. Abbiamo sempre rispettato la Costituzione, i trattati.
7: Parla di polemiche pretestuose della sinistra contro il governo Meloni, Fratelli d'Italia. Stesso pensiero dai non moderati. Le opposizioni hanno perso un altro occasione per riflettere prima di aprire la bocca. Centrosinistra che in coro chiede alla premier di intervenire con urgenza in Parlamento, dal Partito Democratico Giuseppe Provenzano.
9: Giorgia Meloni ha il dovere di smentire in Parlamento le parole gravissime del segretario generale della NATO, che ha parlato esplicitamente di supporto a una guerra illegale contraria ai nostri interessi e ai nostri principi.
7: Per Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, Meloni ci ha raccontato una favoletta. 500 aerei statunitensi sono decollati dalle nostre basi per supportare un'operazione americana che ha danneggiato l'economia delle famiglie e delle imprese italiane. Alessandra Allegra, GR1.
3: Con 94 sì, 61 no e 2 astenuti, via libera dall'Aula del Senato alla fiducia sul decreto legge lavoro in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione, di contrasto al caporalato digitale. Manteniamo gli impegni presi con gli italiani, scrive Meloni sui social, creiamo opportunità e non assistenzialismo. Critiche le opposizioni, aumenterà la povertà secondo il PD, per i 5 Stelle questo decreto non mette un euro in più nelle tasche di chi lavora. La cronaca, la tragedia familiare in Versilia. Pieve di Camaiore, dichiarato lutto cittadino dopo che un 63enne, poi arrestato, ha ucciso a colpi di fucile figlio e moglie.
10: La discussione, poi le urla e gli spari, così raccontano i parenti e i vicini che hanno chiamato il 112.
11: Ha sentito due spari, prima uno e poi l'altro.
10: Piero Moriconi, 63 anni, ha ucciso a colpi di fucile prima il figlio Mirko Moriconi, 24 anni, e poi la moglie Katie Andreoni, 52 anni, intervenuta per proteggere il figlio. All'arrivo dei carabinieri il 63enne non ha posto resistenza. Davanti l'abitazione la sorella di Katie, disperata e lacrime. Cognato di Moriconi racconta di continui litigi. Mi sono liberato di loro, così avrebbe detto Moriconi. Alla base del duplice omicidio forse l'incapacità dell'uomo di accettare l'orientamento sessuale del figlio. Meglio morto che gay, avrebbe detto il 63enne, così racconta il giovane in un video. Mirko Moriconi, in arte Michelangelo, era un artista cantante, aveva pubblicato sui social una lettera dedicata alla madre che lo aveva sempre appoggiato.
12: Chiamarti mamma è riduttivo. Mi sostieni e mi apprezzi anche quando le cose non vanno bene.
10: Elena Pabba, GR1.
3: La vicenda delle due sorelle sparite da una casa famiglia e ritrovate poi a Formia. Oggi gli interrogatori di garanzia per Valentina D'Acunto, la madre delle ragazze, per il compagno e il padre di lei. D'Acunto ieri ha incontrato in carcere a Teramo la garante dei detenuti della regione Abruzzo, Monica Scalera, che l'ha definita molto provata. Gianni Alemanno è uscito dal carcere romano di Rebibbia dopo un anno e mezzo di detenzione. Sindaco della capitale dal 2008 al 2013, era stato condannato per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ad aspettarlo un centinaio di persone tra amici e sostenitori. Le sue prime parole da uomo libero sulle difficili condizioni carcerarie. Sentiamolo.
13: Con 140% di sovraffollamento non si riesce a fare nulla. Poi bisogna creare un processo di rieducazione e dare una possibilità a chi lo merita, perché soltanto abbattendo la recidiva si difende fino in fondo la sicurezza dei cittadini.
3: Caldo estremo in mezza Europa e in tutta Italia. Sono 17 oggi le città da Bollino Rosso, da Bolzano a Bari, e salgono a 5 le morti legate alle alte temperature. Tra le vittime due agricoltori che lavoravano nei campi. Un'emergenza che durerà ancora alcuni giorni.
14: È in corso una delle più lunghe ondate di calore registrate in Italia, che potrebbe trovare tregua a partire da martedì 30 giugno, portando comunque a oltre 10 giorni consecutivi temperature superiori a 36 gradi in molte aree del centro-nord. Un'anomalia climatica che dovrebbe interrompersi con l'arrivo di aria più fresca dall'Atlantico, innescando però pioggia e vento. Carlo Cacciamani, climatologo.
15: Si parla di arrivare a fine mese e poi dovrebbe esserci un leggero sfaldamento di questo blocco anticiclonico, con possibilità di avere correnti occidentali che dovrebbero mitigare la temperatura abbassandola di diversi gradi, però attenzione, questo creerà sicuramente dei fenomeni di destabilizzazione, quindi attività temporalesca anche intensa. Questo è assolutamente una conseguenza del riscaldamento globale.
14: Intanto, dopo il collasso di alcuni ragazzi agli esami di maturità, i presidi invocano con urgenza un piano scuola che possa climatizzare le aule, al momento coperte solo per il 7%. Il ministro Valditara conferma. Il governo è al lavoro sul tema. Mauro Zanda, GR1.
3: Cresce nelle famiglie italiane il cosiddetto debito silenzioso, che si accumula rata dopo rata, dovuto al compra subito e paga dopo.
16: Tre rate senza interessi. Il credito istantaneo incorporato negli acquisti in pochi anni da modalità di nicchia è diventato un metodo di pagamento ordinario per milioni di italiani. Ma è così conveniente il buy now pay later? Secondo l'ultimo focus Censis Confcommercio si tratta di un debito silenzioso che si accumula rata dopo rata. Tra il 2022 e il 2025 il volume di credito erogato tramite questo sistema con le app è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno del 23%. Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative.
17: Compra oggi, paga dopo, è cresciuto in 3 anni. È un richiedente su 5 non ha mai avuto un rapporto con una banca. È il debito invisibile, si accumula rata dopo rata su beni a rapido deprezzamento e diventa visibile solo quando non è più sostenibile.
16: Nello stesso periodo, sempre secondo il Focus, aumenta il numero delle imprese che Banca Italia considera vulnerabili. La quota di debito nel 2026 si attesta al 35%. Paola Bonanni, GR1.
3: Al Teatro Argentina di Roma, la serata dei Nastri d'Argento, i premi dei giornalisti cinematografici italiani. Stravince la grazia di Paolo Sorrentino.
18: Le Nastri sono dei premi molto importanti. Qualunque cosa dico divento retorico, ed è la cosa che detesto di più, la retorica.
19: Paolo Sorrentino schiva il tappeto rosso, poi sul palco sale con tutti i premiati per la grazia. 8 premi su 9 candidature. Con lui anche Anna Ferzetti, Milvia Marigliano, Tony Servillo, miglior protagonista, ex aequo con Valerio Mastandrea.
20: Tony, puoi venire a dividere con me questo mezzo nastro? Mi ha mandato un messaggino quando abbiamo avuto la notizia di una iconicità irresistibile. E poi c'era un emoticon che rideva.
19: I Nastri dell'ottantesimo si celebrano con molti premi speciali, Giancarlo Giannini e Barbara Boucher.
21: Primo più di 40 anni fa, non so più dove metterli.
22: Ho dovuto aspettare tutti questi anni, ce l'ho fatta e sono felicissima.
19: 3 Nastri per 40 secondi, miglior opera prima Damiano Micheletto con Primavera, La vita va così è la miglior commedia ed Eddie Mahmood la miglior canzone, Le cose non dette.
23: È la prima colonna sonora che scrivo per un film, Bobom. Tutto di botto, bello.
19: Miriam Mauti, GR1.
3: Lo sport, il punto sui mondiali di calcio. Manuela Collazzo in studio.
10: Definiti i primi 3 gironi, nella notte è arrivata alla sorpresa a Sudafrica, che nel gruppo A ha chiuso al secondo posto e per la prima volta si è qualificato alla fase eliminazione diretta. 1-0 sulla Corea del Sud, decisiva la rete di Maseko nella ripresa. Girone A vinto dal Messico a punteggio pieno, 3-0 del Messico su una brutta Repubblica Ceca, quarta ed eliminata. E primo nel girone C, il Brasile di Ancelotti, 3-0 sulla Scozia, doppietta di Vinicius e gol di Cugna, 7 punti.
1: la nazionale verde oro, grazie a una miglior differenza reti è davanti al Marocco, che ha sconfitto in rimonta 4-2 Haiti, mentre la Scozia, terza 4-3, è a rischio eliminazione. Svizzera-Canada, scontro diretto per il primato nel gruppo B, lo ha vinto la Svizzera 2-1, il Canada secondo conosce già l'avversario ai sedicesimi, sarà il Sudafrica. La Bosnia, che ha vinto l'ultima sfida con il Qatar 3-1 con 4 punti, è praticamente certa di passare tra le migliori terze. Le gare di stasera alle 22, Ecuador-Germania, Germania già qualificata, e Curaçao-Costa d'Avorio.
3: Le 7:15 minuti, la linea VGR regionali, poi radio anch'io nella puntata di oggi, i temi del vertice 5 di ieri a Berlino, l'Ucraina, l'Iran, il ruolo della NATO, poi la commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. Con Giorgio Zanchini qui su Radio 1, restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8. Da Luana Cremasco a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
4: D'estate accendi la tua radio di bordo.
5: Radio di bordo.
6: Avvistamenti.
4: Veleggiate.
6: Nuovi approdi.
4: Radio 1 ti racconta il mare e le sue storie.
5: Il mare e le sue storie.
6: Sempre al sabato, ma raddoppiando la rotta.
4: Un'ora in onda si salpa alle 9:30.
6: Su Radio 1 e Rai Play Sound. Con
24: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Terremoto in Venezuela, due scosse violentissime, decine gli edifici crollati, si scava tra le macerie a Caracas e nelle altre città colpite, probabili numerose vittime, dichiarato lo stato di emergenza. Tajani, verifiche sulle condizioni degli italiani, al GR1 la testimonianza di un nostro connazionale. Il segretario generale della NATO Rutte, dall'Italia 500 jet americani contro l'Iran. Crosetto smentisce, solo supporto logistico. Le opposizioni, la Premier riferisca in aula. Giorgia Meloni, l'Europa si assuma la responsabilità su difesa e sicurezza, rafforzare l'alleanza transatlantica. Oggi vertice della Presidente del Consiglio con Macron ad Antibes. Per mio padre meglio morto che gay, tragedia in Versilia, un uomo uccide il figlio e la moglie che lo difendeva, arrestato, dice ai carabinieri, me ne sono liberato. Alemanno esce da Rebibbia, l'ex sindaco di Roma, sovraffollamento nelle carceri, l'esecutivo non ha fatto nulla, poi vede Vannacci. La temperatura sale ancora, 17 le città con il bollino rosso, 5 persone perdono la vita per il caldo. Allarme anche in Francia e Regno Unito. A Londra Sinner si allena con il giubbotto refrigerante. La reggia di Berlusconi all'Emiro, venduta a Villa Certosa in Sardegna, teatro per 20 anni di mondanità e geopolitica. L'acquirente per 350 milioni di euro, lo sceicco Altani della famiglia reale del Qatar. È il Global Beatles Day, milioni di fan in tutto il mondo celebrano la band più amata di sempre nel giorno della leggendaria performance del 1967 nella prima trasmissione televisiva via satellite. A tutto Brasile, mondiali di calcio, la squadra di Ancelotti batte 3-0 la Scozia e chiude in testa al girone. Storica qualificazione per il Sudafrica che ai sedicesimi sfiderà il Canada. Buongiorno da Luana Cremasco. Subito allora gli aggiornamenti sul devastante terremoto in Venezuela. Scosse oltre 7 di magnitudo. Ci sono vittime, ma il bilancio è ancora incerto. Si teme una catastrofe. In studio Davide Maggiore.
3: Perché si cayeron due edifici, mire.
4: Dove c'erano due palazzi ora restano solo macerie, racconta una donna in un quartiere di Caracas. Le sue lacrime esprimono il dolore e la paura di chi ha perso tutto. Due le scosse principali, lo abbiamo detto, magnitudo 7.2 e 7.5, poi molte altre minori. Le immagini che arrivano dal Venezuela, colpito dal terremoto più forte in 120 anni, mostrano il panico all'aeroporto internazionale di Caracas, la fuga disordinata dei passeggeri in una nuvola di polvere dopo il crollo di calcinacci dal soffitto. E ancora la scossa che interrompe una partita di baseball, giocatori e spettatori che lasciano precipitosamente lo stadio. Oltre alla capitale, danni anche in altre zone, tra cui quella di La Guaira, sulla costa è la più colpita. Scene quasi di guerra, con edifici sventrati. Il numero delle vittime è ancora provvisorio, 32 i morti, oltre 700 i feriti, secondo la presidente ad interim Delcy Rodriguez.
5: Mantener la unión para salvar vidas.
4: Da lei un appello all'unità del paese per salvare vite e un ringraziamento al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, pronto a inviare aiuti. Altri ne arriveranno, dice ancora Rodriguez, da Repubblica Dominicana, El Salvador, Messico e Qatar nelle prossime ore. E segue la situazione la Farnesina. Sentiamo il ministro degli esteri Tajani, intervenuto poco fa a Rai News 24.
6: Ho parlato con la presidente ad interim Delcy Rodriguez e con il ministro degli esteri, tanto per esprimere la solidarietà dell'Italia, ma anche per informare delle opportunità che offre anche l'Unione Europea con la sua con il suo sistema di protezione civile, ma anche per rimanere in contatto, per avere informazioni da parte delle autorità venezuelane sugli italiani eventualmente coinvolti. Comunque la nostra unità di crisi è operativa da questa notte, cerchiamo di dare tutto il sostegno possibile anche alle famiglie italiane che hanno parenti in Venezuela.
4: E sono numerosi i nostri connazionali o le persone di origine italiana nel paese sudamericano. Sentiamo dunque la testimonianza di Angelo Palmeri, esponente proprio della comunità italo-venezuelana.
7: Veramente una cosa allucinante. Io ero su montagna vicino Caracas, San Antonio de los Altos, pazzesco, tutto si muoveva, e anche alla Guaira è più devastante, strutture complete crollavano come se fossero di carta.
8: E come si stanno muovendo i soccorsi?
7: Non siamo attrezzati, protezione civile e dei corpi di assistenza non sono attrezzati. I ragazzi si stanno impegnando, fanno quello che possono con delle attrezzi, diciamo, di casa. Non c'è una coordinazione nazionale, c'è molto disordine, molto caos, anche l'informazione non è chiarissima e non sappiamo veramente qual è la dimensione di questo caos.
8: Lei è in contatto con la comunità italiana, che notizie ci può dare?
7: C'è una famiglia italiana allo Spalos Grande, su un palazzo che si chiama Petunia, che è crollato. Purtroppo uomo, donna e figlia non si trova. Forse sono sotto i macerie. Ci stiamo sentendo tutti sui gruppi di WhatsApp. Però c'è un altro fatto che è molto grave, che è ancora in questa situazione il governo continua a bloccare i media.
8: Francesco Mincone, GR1.
2: La bufera scatenata dal segretario generale della NATO Rutte, che in visita negli Stati Uniti ha parlato di aerei americani decollati dalle basi europee per le missioni in Iran, tra cui 500 voli partiti proprio dall'Italia. Obiettivo era assicurare la Casa Bianca sulla fedeltà degli alleati, anche alla luce degli attacchi del presidente Trump ai paesi europei. Sentiamo la corrispondente.
0: Ricevuto nello studio ovale da Donald Trump, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, lo conferma.
1: 4,000 US planes taking off from European air bases.
0: Dai 4.000 ai 5.000 aerei statunitensi sono decollati dalle basi in Europa nel corso della guerra contro l'Iran. Poi, con l'ausilio di grafici, Rutte elogia il presidente americano e sottolinea l'aumento delle spese militari degli alleati europei. Trump però continua a dirsi deluso dall'Italia e dagli altri paesi per il mancato aiuto e aggiunge: mi basta che siano leali. Andrò al prossimo vertice NATO in Turchia solo per rispetto nei confronti del presidente Erdogan, che me lo ha chiesto, spiega Trump. E in serata, con un discorso al National Mall, Trump apre la Great American State Fair, dando il via alle celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti.
9: We are finally going to have peace.
0: Avremo finalmente la pace in Medio Oriente, annuncia il presidente. L'Iran non avrà mai l'arma nucleare. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Attesa per la riapertura fra meno di un'ora delle borse europee. Ieri sera Wall Street ha chiuso mista, mentre i listini asiatici sembrano aver superato i timori di bolla speculativa sui titoli tecnologici americani. Tokyo ha chiuso con un guadagno del 4% circa, Seoul oltre il 6%. Bene anche le piazze cinesi, tranne Hong Kong. Ancora in calo le quotazioni del petrolio, giunte ai livelli pre-guerra nel Golfo Persico. In media Brent e WTI prezzano $70 al barile, meno 25% rispetto a 3 mesi fa. Riprenderanno la prossima settimana i colloqui tecnici tra Washington e Teheran alla ricerca di un accordo definitivo, lo hanno annunciato i mediatori pakistani. Si lavora anche a un round di negoziati in Arabia Saudita tra l'Iran e i paesi della regione del Golfo, un tavolo distinto dalla trattativa con gli americani. Resta intanto alta la tensione nel sud del Libano, sentiamo l'inviata.
10: Tel Aviv e Beirut discutono una possibile riduzione della presenza militare israeliana nel Libano meridionale, ma il premier Netanyahu ripete che questo non accadrà finché lui resterà alla guida di Israele. La tregua resta fragile. Hezbollah accusa nuovamente Tel Aviv di averla violata dopo il raid che ieri ha colpito un'auto uccidendo 2 persone. Siamo a pochi chilometri da Nabatieh, una delle roccaforti storiche di Hezbollah, oggi ridotta in una distesa di macerie. Le bandiere con il volto del defunto Nasrallah sventolano accanto a quelle dei combattenti caduti, che qui chiamano tutti martiri. Le truppe israeliane sono a soli 4 chilometri, ma siamo pronti al sacrificio per riprenderci la nostra terra, dice Hadi Ismail, giovane militante che respinge le trattative in corso a Washington ed è convinto che sarà l'Iran a finanziare la ricostruzione della città. Tra i pochi negozi in piedi c'è la storica lavanderia. O ancora qui abiti lasciati il giorno in cui è scoppiata la guerra, racconta il proprietario. Alcune clienti sono morte, altre sono fuggite. Lui continua a conservarli. In questa terra abituata alle guerre, sa che qualcuno potrebbe tornare a ritirarli anche dopo un anno. Da Nabatieh con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
2: I dossier internazionali, a cominciare proprio dal Medio Oriente, sono al centro del vertice intergovernativo tra Italia e Francia. Questa mattina ad Antibes, la premier Giorgia Meloni vedrà il presidente Macron.
11: Sarà un vertice per definire gli indirizzi politici della cooperazione tra Italia e Francia, quello che si apre tra poche ore ad Antibes, alla presenza della Premier Giorgia Meloni e del Presidente Emmanuel Macron, con le rispettive delegazioni di ministri per siglare una serie di intese su diversi settori, difesa, agricoltura, spazio, ma in cima ai dossier sul tavolo ci saranno ancora gli scenari di guerra, soprattutto l'Iran, già ricordato ieri dalla Premier al vertice di Berlino.
12: Sul Medio Oriente la firma del memorandum d'intesa è per tutti un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario, di quanto sia necessario contribuire, compiere ogni sforzo per consolidare il quadro.
11: Al fianco dei leader di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia, Giorgia Meloni ieri ha anche auspicato il rafforzamento europeo all'interno della NATO.
12: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'Alleanza Atlantica, più forte in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana.
11: Con Massimiliano Savino da Berlino, Carla Macrellino, GR1.
2: Si apre oggi a Danzica, in Polonia, la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina. Il presidente Zelensky diserta per dissidi, per una vicenda legata alle vittime polacche della Seconda Guerra Mondiale. Alla conferenza partecipano i paesi donatori e diverse ONG. Tra le iniziative, Dreaming Ukraine è un progetto per restituire i sogni ai bambini ucraini, organizzata da We World insieme ad altre associazioni umanitarie. Sentiamo il responsabile per l'Ucraina di We World, Piero Meda.
13: We World crede che per ricostruire il diritto al sogno, il diritto al futuro dei bambini in Ucraina bisogna partire dall'educazione. La scuola deve essere una zona protetta, una zona sicura dove i bambini possono andare e sentirsi al sicuro oltre che imparare. Anche la parte psicosociale, la parte del trauma, perché bisogna riuscire a trasformare questo trauma della guerra in qualcosa di positivo e non in qualcosa di odio. Quindi noi di We World crediamo proprio di lavorare in queste due tematiche, educazione e parte psicosociale, quindi la parte del trauma.
2: Dicevamo delle parole di Rutte sulla NATO, le basi americane, il ruolo dell'Europa. Ci torniamo ora perché sono dichiarazioni che hanno acceso anche la polemica politica. Sentiamo.
14: Pronto a riferire in aula ed elencare i voli autorizzati, afferma il ministro della difesa Guido Crosetto, che poi precisa: dalle nostre basi sono partiti solo voli tecnico-logistici verso l'Iran. Per Fratelli d'Italia quelle delle opposizioni sono polemiche pretestuose. Stessa linea di Maurizio Lupino: i moderati hanno perso un'altra occasione per riflettere prima di aprire la bocca. Di caso chiuso parla il vice premier Antonio Tajani: tutto assicura, è stato sempre fatto nel rispetto delle norme. Da Forza Italia, Stefania Craxi.
15: Dall'Italia non sono partiti attacchi verso l'Iran, ma solo operazioni tecniche e logistiche come previsto dagli accordi internazionali.
14: Il governo e la Premier hanno il dovere di chiarire le frasi di Rutte, replica il PD che accusa. Giorgia Meloni aveva assicurato che l'Italia non sarebbe stata coinvolta, invece almeno 500 aerei americani sarebbero decollati dal nostro territorio. Il nostro paese ha partecipato alla folle guerra in Iran, l'affondo di Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, che in un'interrogazione chiede date ed elenco dei velivoli partiti dalle basi italiane, e dai 5 Stelle Giuseppe Conte rincara l'esecutivo. Ha sempre detto sia Trump.
16: Rutte ha smentito le favolette che circolano in Italia. Dall'Italia sono partiti 500 velivoli per alimentare una guerra illegittima in Iran.
14: Filippa Misano, GR1.
2: Legge elettorale, concluso l'esame in commissione, il provvedimento approda in aula alla Camera domani mattina. Tra le questioni aperte e che fanno discutere, quella sulle preferenze, la possibilità per l'elettore di esprimerle al momento del voto, emendamenti su questo per ora accantonati. E poi la cosiddetta norma anti-vannacci. Con il testo attuale non è necessaria la sottoscrizione di firme solo per i partiti o i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in una delle due Camere alla data del 31 dicembre 2025. Futuro Nazionale e Più Europa non saranno dunque esonerati. Dopo un anno e mezzo di detenzione, Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia. L'ex sindaco di Roma ha incontrato Vannacci.
17: Con 140% di sovraffollamento non si riesce a fare nulla. Poi bisogna creare un processo di rieducazione e dare una possibilità a chi lo merita, perché soltanto abbattendo la recidiva si difende fino in fondo la sicurezza dei cittadini.
18: Le prime parole da uomo libero Gianni Alemanno ieri le ha dedicate al tema della condizione carceraria. L'ex sindaco della capitale dal 2008 al 2013 era stato condannato per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito del dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Dalla sua cella aveva più volte denunciato la presenza eccessiva di persone nelle prigioni e ieri ha promesso di continuare il suo impegno a favore dei detenuti. Sul sovraffollamento il governo Meloni non ha fatto nulla, ha detto Alemanno, dichiarando di voler affrontare la questione con il ministro della giustizia Carlo Nordio. Alemanno ha anche annunciato il suo prossimo impegno politico con Roberto Vannacci. Non chiedo posti o incarichi, porterò soltanto la mia esperienza, ha specificato. Simona Decina, GR1.
2: Caldo estremo in mezza Europa e in tutta Italia. Anche nel nostro paese si registrano vittime legate alle alte temperature. Oggi riunione tecnica al Ministero della Salute per un'emergenza che proseguirà ancora per qualche giorno. Facciamo il punto allora qui in studio con Paola Guarnieri.
19: E Siluana, si tratta della più lunga ondata di calore registrata negli ultimi anni. 11 giorni di temperature record e le previsioni dicono che durerà ancora. 17 città sono in allerta rossa. Oggi, domani diventeranno 18 con l'aggiunta di Genova. Facciamo subito il punto con le previsioni con il maggiore Domenico Maglione dell'Aeronautica Militare.
20: Persiste l'alta pressione sul paese di matrice africana, conseguentemente arriva aria più calda e ci sarà spazio per rovesci e isolati temporali localmente anche intensi. Saranno intensi ma tenderanno ad esaurirsi nel corso della serata. Nei prossimi giorni una situazione pressoché simile, dalla giornata di domani un aumento delle temperature che nel fine settimana tenderanno ad aumentare soprattutto al centro, si arriverà intorno ai 39-40 gradi.
19: Tanti disagi che la situazione sta provocando da noi. Il primo riguarda le vittime. 5 morti solo ieri. Un bagnante a Giulianova, Abruzzo. Un senzatetto a Napoli. Un uomo di 56 anni colto da malore sulla tomba dei genitori a Garlasco. Un agricoltore trovato tra i filari della vigna vicino a Piacenza. Infine un operaio che lavorava in un impianto idrico nel Padovano. In aumento del 10% anche gli accessi ai pronto soccorso, così come i consumi elettrici che ieri hanno causato diversi blackout tra Milano, Torino e anche in Abruzzo. A Firenze il sistema di condizionamento degli Uffizi è andato in tilt. La direzione ha deciso di chiudere anticipatamente le biglietterie lasciando entrare solo i turisti prenotati. Su questo sentiamo il servizio della sede regionale di Emilia Rettura.
21: Che qualcosa non andasse agli impianti di aria condizionata si era capito già nel fine settimana, ma la situazione all'interno delle gallerie degli Uffizi è peggiorata con il passare del tempo, il susseguirsi dell'allerta caldo su Firenze e l'aumento dei turisti. Risultato, nelle sale del museo la temperatura è arrivata fino a 33 gradi.
22: Faceva piuttosto caldo dentro, sì, a volte c'erano delle prese d'aria che davano un po' di fresco, ma per il resto era piuttosto caldo come fuori.
21: Tecnici al lavoro per riparare il guasto e potenziare l'impianto, dal momento che Firenze si conferma tra le città più calde d'Italia anche per le prossime ore, mentre altre zone della Toscana non sono da meno. A Orbetello si sono sfiorati i 40 gradi.
23: Ci vorrebbero ghiaccioli incorporati.
21: Le temperature si alzano, la macchina dell'emergenza si attiva. Diversi gli interventi della Croce Rossa di Orbetello, dalla ASL Toscana Sud-Est, i consueti consigli per mitigare gli effetti del caldo, ma anche l'invito a chiedere aiuto in caso di difficoltà.
24: Affidarsi eventualmente anche agli assistenti sociali, chiamarle.
19: Dalla Toscana al Lazio, a Roma, che anche ieri dopo l'afa i 36 gradi è stata investita da una grandinata violenta con chicchi grandi come noci. In attesa del concerto di Ultimo il 4 luglio all'Università Tor Vergata sono previsti 250.000 spettatori. L'etichetta indipendente del cantautore ha lanciato un appello sui social ai fan già appostati nei pressi dell'area, chiedendo di non esporsi al caldo e di evitare di mettersi in fila con troppo anticipo viste le temperature proibitive di questi giorni. Per i più giovani, quelli che in questi giorni affrontano gli esami di maturità, si sono mobilitati sindaci e presidi chiedendo di attrezzare le scuole contro il gran caldo. Solo il 7% degli istituti scolastici è dotato di condizionatori. Situazione di emergenza, dicevamo, che non riguarda solo l'Italia. Prima di spostarsi verso est, l'ondata di calore ha portato temperature record nell'area occidentale del vecchio continente. Partiamo dalla Francia, 48 le vittime registrate per il caldo, il corrispondente da Parigi.
25: Per la Francia quella di ieri è stata la giornata più calda di sempre, con più della metà del paese che ha raggiunto i 40 gradi. Anche a Parigi, quasi 41 gradi, dove sono state confermate le chiusure anticipate al primo pomeriggio per la Tour Eiffel e il Louvre. Il governo Le Cornu ha fatto sapere che il caldo torrido potrebbe durare fino al 14 luglio, mentre aumentano i casi di guasti alla rete elettrica legati alle alte temperature. 120.000 case sono rimaste al buio nelle ultime ore, la maggior parte in Bretagna. Purtroppo sale a 48 il bilancio delle persone morte per annegamento, per avere cercato refrigerio in fiumi o laghi non sottoposti a sorveglianza. Emergenza anche per le scuole. 6.000 sono rimaste chiuse e 10.000 esami di maturità sono stati rimandati alla settimana prossima. Novità invece per l'abbigliamento in ufficio. Per il ministro del lavoro, Jean-Pierre Farandou, gli uomini sul posto di lavoro potranno indossare i pantaloncini corti, purché i modelli vengano scelti con buon senso. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
19: Parigi, Bruxelles e anche Londra, anche qui temperature record. La corrispondente da Londra.
3: Sarà un'altra giornata roventa a Londra e nelle regioni nel sud del paese. La cappa di afa poi lascerà spazio a forti temporali. Battuti intanto tutti i record per le temperature di giugno in Gran Bretagna. Consigliato a turisti e cittadini di non uscire nelle ore più calde. E si riempiono a Londra i parchi e i tanti giardini della città. Ma la situazione è di vera emergenza. Più di 1.000 scuole sono state chiuse nelle regioni del sud e a Londra le lezioni terminano a mezzogiorno. Sospese le attività fisiche all'aperto, calcio, corsa e tennis. E a proposito, è arrivato a Wimbledon Jannik Sinner, che ha restituito il trofeo vinto l'anno scorso. Ha attivato il piano anticaldo nel celebre circolo. Anche lui alle prese con il caldo per i primi allenamenti. È stato fotografato con ghiaccio in testa e giubbetto refrigerante. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
19: Sono le 8:20, siamo alla cronaca con la tragedia familiare in Versilia, a Pieve di Camaiore, dove è stato dichiarato lutto cittadino.
4: Piero Moriconi, 63 anni, è ucciso a colpi di fucile. Prima il figlio Mirko Moriconi, 24 anni, e poi la moglie Katie Andreoni, 52 anni. All'arrivo dei carabinieri, il 63enne non ha posto resistenza. Davanti all'abitazione la sorella di Katie, disperata e lacrime. Il cognato di Moriconi racconta di continui litigi. Mi sono liberato di loro, così avrebbe detto Moriconi. Alla base del duplice omicidio, forse l'incapacità dell'uomo di accettare l'orientamento sessuale del figlio. Meglio morto che gay, avrebbe detto il 63enne, così racconta il giovane in un video. Mirko Moriconi, in arte Michelangelo, era un artista, aveva pubblicato sui social una lettera dedicata alla madre che lo aveva sempre appoggiato.
5: Chiamarti mamma è riduttivo.
6: Mi sostieni e mi apprezzi anche quando le cose non vanno bene.
19: Elena Paba, GR1. La vicenda delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, ritrovate a Formia, Latina. Oggi a Sulmona gli interrogatori dei tre arrestati, la madre delle ragazze, il compagno, il padre di lei. Nel carcere di Teramo, dove è rinchiusa, Valentina D'Acunto ha visto la garante dei detenuti.
7: Non sta bene, alterna momenti di calma a momenti di sconforto.
8: Monia Scalera, garante per i detenuti della regione Abruzzo, ha incontrato nel carcere di Teramo Valentina D'Acunto dopo il fermo con l'accusa di sequestro di persona in concorso delle figlie. Non è in isolamento, ma guardata a vista, dice la garante, respinge le accuse.
7: Non ha proprio ragione di cosa sia sequestro. Lei parla delle sue figlie e che comunque vuole stare insieme alle sue figlie.
8: Sono tante le domande alle quali Valentina D'Acunto, il compagno e il padre di lei dovranno rispondere durante gli interrogatori di garanzia nel carcere di Sulmona per la convalida dei fermi. Gli inquirenti devono ricostruire anche la rete di complicità a partire da chi abbia fatto salire in auto le due sorelle uscite da sole dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano e portate a Formia da una lontana parente della mamma dopo la revoca della responsabilità genitoriale. Intanto le sorelline di 16 e 12 anni nella nuova casa protetta hanno incontrato psicologi e servizi sociali. Chiedono il silenzio, ha detto il sindaco di Minturno Gerardo Stefano Anelli, loro tutore legale.
26: Sono scosse, tristi e dispiaciute e chiedono di lasciarle serene per poter ricominciare.
19: Eleonora Fioretti, GR1. La fine di un'era. Villa Certosa, fastosa dimora estiva di Silvio Berlusconi in Sardegna, è stata venduta per 350 milioni di euro alla famiglia reale del Qatar, gli Altani.
27: È una delle case private più costose ed esclusive al mondo. Villa Certosa, affacciata sul mare blu della Gallura, con le sue 126 stanze, 7 piscine, campi da calcio e golf, un eccentrico vulcano artificiale e un immenso parco, è stata per decenni il rifugio estivo di Silvio Berlusconi in Sardegna e insieme teatro di mondanità, potere e geopolitica. Qui hanno sfilato presidenti da Putin a Mubarak, premier come Blair e Aznar, si sono tenuti tenuti summit informali e feste sfavillanti. Ma ora, a Punta Leda, sventola idealmente la bandiera del Qatar. Con la morte di Silvio, il 12 giugno 2023, la villa, troppo ingombrante per gli eredi, è stata messa in vendita. Ha attratto sultani e miliardari, ma è stato il ricchissimo sceicco qatarino Al Thani a chiudere l'affare dopo mesi di trattativa e a segnare così la fine di un'epoca, quella di un'Italia berlusconiana fatta di TV, calcio, lusso sfrenato, ospitalità generosa, scandali e politica come spettacolo. Eleonora Belviso, GR1.
19: È il Global Beatles Day, tanti eventi nel giorno che celebra la storica performance di quasi 60 anni fa.
0: 25 giugno 1967 John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr entrano nello studio 1 degli Abbey Road Studios di Londra per eseguire All You Need Is Love durante Our World della BBC, prima trasmissione televisiva globale via satellite. Una performance che 400 milioni di persone videro in contemporanea, un momento di condivisione a sancire il ruolo dei Beatles come fenomeno popolare. A ricordo di quella data, ogni anno, oggi, è il Global Beatles Day, non solo un riconoscimento della musica dei Fab Four, ma anche una celebrazione di un messaggio di unità racchiuso in quel brano. E in questa data ci saranno delle novità. I Beatles pubblicheranno gratuitamente su YouTube una versione a colori della storica esibizione. Per la prima volta questa iconica performance verrà resa disponibile online. In più ci saranno due eventi, uno a Roma e uno a Milano, legati all'uscita di John più Paul di Ian Leslie, il racconto delle vite parallele e intrecciate di John Lennon e Paul McCartney. Marcella Sullo, GR1.
19: E prima di chiudere con Davide Maggiore qui in studio, un aggiornamento sul terremoto che ha colpito il Venezuela. Davide.
1: Sì, secondo nostre fonti nel paese è stato sbloccato il social network X. Abbiamo sentito prima quanto il blocco accresce l'isolamento del paese, e proprio su X, notizia proprio di questi minuti, la presidente Rodriguez ringrazia l'Italia per il sostegno offerto. È operativa, lo ricordiamo, anche l'unità di crisi della Farnesina.
19: Sono le 8:26 minuti e la linea va alla pagina sportiva, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
9: A voi la commissione Covid, che cosa sta emergendo, perché i dissidi di questi giorni?
19: Restate al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi in regia Fabio Cardinali, Stefano Siani, Luana Cremasco al microfono. Dalla redazione del GR1, una felice giornata.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Per avere imballaggi più leggeri per l'ambiente, le imprese fanno innovazione che non sempre è evidente. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.
12: Imballaggi più leggeri per l'ambiente si possono ottenere attraverso piccole o grandi innovazioni. Spessori ridotti, maggiore riciclabilità, materiale riciclato. Sembra facile, ma servono studio e ricerca per garantire le prestazioni dell'imballaggio e del suo prodotto. Così facendo si riduce l'impatto ambientale senza che il consumatore se ne accorga.
11: La cultura aziendale è importante.
12: Sì, molto importante, perché è l'elemento chiave che rende strategica l'innovazione per la sostenibilità, tutelando l'ambiente.
11: Per info, conai.org.
13: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
15: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
28: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine, pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
29: GR1 Sport.
2: Bentrovati da Manuela Collazzo. Mondiali di calcio definiti i primi tre gironi. Storico il passaggio del turno del Sudafrica, che nella notte ha battuto la Corea del Sud 1-0, garantendosi il secondo posto nel gruppo A dietro al Messico, che ha chiuso a punteggio pieno grazie al 3-0 su una brutta Repubblica Ceca eliminata. Nel gruppo C arrivo a pari punti. Brasile e Marocco a quota 7, decide la miglior differenza reti dei verde-oro.
14: Il Brasile vince il girone. L'ostacolo Scozia è superato agevolmente grazie alle perle di Vinicius, ma anche agli svarioni della retroguardia scozzese. 3-0 e salvo un duello quasi personale tra McTominay e Allison, vinto dal portiere brasiliano, anche se il napoletano avrebbe meritato di più, la Scozia ha fatto poco per rientrare in partita. Nel primo tempo c'è un solo protagonista, Vinicius approfitta dei pasticci difensivi di McKenna ed Endri e segna due gol, uno buono, l'altro annullato dal VAR. Ma la doppietta personale del fuoriclasse della Real Madrid la trova nel recupero del primo tempo e stavolta a dare una mano il portiere Gann. Nella ripresa segna Cugna, che poi lascia il posto a Neymar nell'ovazione dello stadio di Miami. Carlo Ancelotti:
16: l'obiettivo dove possiamo arrivare? A livello di gioco, vi dico che ci sono sempre cose da migliorare. E non essere.
17: Rai Radio 1 Sport.

nel timore di restare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Il devastante terremoto in Venezuela scosse oltre 7 di magnitudo. Ci sono vittime, ma il bilancio è ancora incerto, come ci spiega in diretta Davide Maggiore.
4: Sì, dopo il devastante sisma di stanotte si stanno moltiplicando le manifestazioni di solidarietà internazionale, le promesse di aiuti al governo venezuelano, Stati Uniti in testa ma anche Messico, Argentina, Brasile, Spagna, persino Qatar e India. La doppia scossa, lo dicevi, di magnitudo 7.2 e 7.5 avvertita anche in altre parti della regione a partire dalla confinante Colombia. Dal Venezuela arrivano immagini di distruzione e di panico, non è ancora chiaro quante siano le vittime. I primi numeri forniti dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez provvisori parlano di 32 morti e circa 700 feriti, ma si continua a cercare sotto le macerie. Oltre alla capitale Caracas, tra le zone più colpite il porto di La Guaira, attivata per le verifiche sull'eventuale coinvolgimento di italiani, ma anche per l'assistenza alle numerose famiglie di connazionali e italo-venezuelani, anche l'unità di crisi della Farnesina, lo rende noto il ministro Tajani. Dalla presidente venezuelana Rodriguez è arrivato anche un ringraziamento al nostro paese per l'offerta di aiuto.
3: E questa mattina la terra ha tremato anche in Italia, ai Campi Flegrei, una scossa di magnitudo 3.6 registrata poco dopo le 4 con epicentro a 2 km da Pozzuoli, scossa avvertita anche a Napoli, che arriva a 24 ore dallo sciame sismico della notte precedente con l'evento di punta a 3.0. Non si segnalano feriti o danni. Le polemiche per le dichiarazioni del segretario della NATO Rutte sui 500 aerei americani partiti dall'Italia per l'Iran, immediata la puntualizzazione del ministro Crosetto, poi confermata anche dalla stessa alleanza. Dalle basi italiane solo attività tecnico-logistiche. Tutto nelle regole, conferma anche Tajani, pronti a chiarirlo in Parlamento. E le opposizioni chiedono proprio alla Premier di riferire alle Camere. Rutte smentisce quanto detto dalla Meloni, attaccano PD, 5 Stelle, Verdi, Sinistra e Italia Viva. Economia, con le borse che sembrano aver recuperato appieno gli scossoni dei giorni scorsi, così le asiatiche, mentre in questi minuti le aperture dei mercati finanziari europei. Sentiamo allora come sta andando, collegandoci con Milano e con Fabrizio Patti.
5: Settimana effervescente sui mercati. Due giorni fa l'indice della borsa di Seoul in Corea del Sud era sceso del 10% per i timori di una bolla sull'intelligenza artificiale. Tra ieri e oggi è stato recuperato quasi tutto, oggi più 5%, bilancio parziale della settimana meno 1,5%. Cosa è successo? Ieri sera i conti di Micron, società americana che produce chip per la memoria di computer e data center, dati sopra le attese, l'utile netto che un anno fa era di meno di 2 miliardi nel trimestre, è salito nell'ultimo trimestre a 28 miliardi. Il titolo in preapertura sale del 18%, trascina tutto il settore tecnologico. Il Nasdaq negli Stati Uniti dovrebbe aprire in rialzo di circa il 2%, questo dice il future. Situazione più tranquilla a Milano, Piazza Affari apre a più 0,29%. Infine, buone notizie dal petrolio che scende di poco sotto i 73 dollari al barile con il Brent. Linea allo studio.
3: La cronaca con il dramma familiare a Pieve di Camaiore in Versilia. Piero Moriconi, 63 anni, ha ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko, 24 anni, e la moglie Katie Andreoni, di 52. Arrestato dai carabinieri, avrebbe dichiarato: mi sono liberato di loro. In famiglia litigi che andavano avanti da tempo, in particolare sull'orientamento sessuale del giovane, che in un post sui social dei giorni scorsi aveva scritto: brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay. Meteo, continua la straordinaria ondata di calore in gran parte d'Europa. In Italia oggi sono 17 le città da Bollino Rosso, da Bolzano a Bari, e si registrano anche i primi decessi, 5 negli ultimi due giorni. Disagi anche per gli studenti che in questi giorni affrontano gli esami di maturità. Al Ministero della Salute questa mattina riunione tecnica per gestire l'emergenza caldo. Il cinema, Paolo Sorrentino piglia tutto ai nastri d'argento consegnati ieri sera al Teatro Argentina di Roma. La Grazia conquista 8 premi su 9 candidature, compreso miglior film, regia e sceneggiatura.
0: che lo rifaremo.
3: Mahmood premiato per la canzone originale nella colonna sonora di Le cose non dette di Gabriele Muccino. Migliori attori, protagonisti, Anna Ferzetti e ex aequo Valerio Mastandrea e Tony Servillo, che così ci...
1: RAI Radio 1 Sport.

0: 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il violento terremoto che ha colpito il Venezuela, il primo bilancio riferisce di 32 vittime e 700 feriti, ma ci sono decine e decine di palazzi crollati dopo le due scosse più forti di magnitudo 7.2 e 7.5, secondo le rilevazioni le scosse più forti nel paese da 125 anni. Si moltiplicano in queste ore le offerte d'aiuto dagli Stati Uniti al Messico fino al Qatar e all'India. In una nota la Premier Meloni ha espresso la sua solidarietà. Palazzo Chigi fa sapere di essere pronto ad attivare ogni canale di aiuto umanitario e anche di assistenza ai nostri numerosi connazionali. Al momento non risultano vittime italiane, in corso le verifiche, riferisce il ministro Tajani, attivata alla Farnesina l'unità di crisi. Francesco Mincone ha raccolto la testimonianza di Angelo Palmeri della comunità italo-venezuelana.
3: Siamo già quasi 20 repliche di 3.5, cioè si sente ancora qualche movimento. Ho fatto un giro nel mio municipio, 2 o 3 strutture sono distrutte, centri commerciali e 2 edifici hanno perso tutta una faccia. Purtroppo una persona ha perso la vita. Una situazione che è aggravata anche dal fatto che non c'è luce in molte zone, non c'è acqua in molte zone, le persone sono sulla strada perché hanno paura di un'altra scossa, stanno dormendo sulla strada con dei materazzi. Protezione civile, i corpi di assistenza non sono attrezzati, non c'è una coordinazione nazionale, c'è molto disordine, molto caos, anche l'informazione non è chiarissima e non sappiamo veramente qual è la dimensione di questo caos.
2: Incidente sul lavoro in provincia di Reggio Emilia, un meccanico di 45 anni è morto in un'officina di Baiso, schiacciato dall'auto sulla quale stava effettuando delle riparazioni, ancora da accertare le cause. Alle 11 a Montecitorio si svolgerà la cerimonia per l'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente, con l'intervento del presidente Sergio Mattarella, alla presenza dei presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, e della Premier Meloni. Nel programma poi l'esibizione con un repertorio verdiano dell'orchestra e coro del Teatro dell'Opera di Roma, a dirigere il maestro Michele Mariotti. I numeri sono quelli di una pandemia che non è percepita come tale, così Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha presentato la relazione annuale al Parlamento sulle dipendenze non solo da stupefacenti.
4: Non solo, uno studente su 4 ammette di aver fatto uso di una sostanza illegale nell'ultimo anno, in crescita anche altri comportamenti problematici. Questa è la fotografia scattata dalla relazione annuale al Parlamento sulle dipendenze. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.
5: La novità rispetto anche soltanto a 3-4 anni fa è che quando si parla di dipendenze non si fa riferimento soltanto alle sostanze stupefacenti, ma si fa riferimento al gioco d'azzardo, alla dipendenza da social, alla dipendenza comportamentale. Ciascuna di queste voci conosce dei percorsi sia di prevenzione che di recupero.
4: Anche grazie ad un'analisi delle acque reflue si ha la conferma che cannabis e cocaina rimangono le droghe più diffuse in Italia. Cresce anche la diffusione di cannabinoidi sintetici e nuovi oppioidi, ma per fortuna, almeno per ora, il terribile fentanyl, tristemente noto per la sua forza distruttiva e l'altissima dipendenza che genera, sembra non aver messo radici nel nostro paese. Federico Mello, GR1.
2: Possibile sospensione dei controlli biometrici negli scali romani di Fiumicino e Ciampino nel picco del traffico estivo. Lo ha detto al Financial Times l'amministratore delegato della società Aeroporti di Roma, spiegando che si rischia il caos perché i volumi di affluenza sono incompatibili con i tempi imposti dal nuovo sistema europeo. L'attuale procedura di controllo per gli ingressi da paesi extra Unione, in vigore da aprile, prevede la fotografia del volto e la registrazione delle impronte digitali, passaggi che già in molti casi e anche fuori da periodi di maggiore affluenza hanno causato lunghe attese. Caldo estremo in mezza Europa, in tutta Italia, sono 17 le città da bollino rosso, da Bolzano a Bari, passando per Roma. Situazione destinata a durare, tanto che sui social è arrivato un insolito appello da parte della casa discografica di un amatissimo cantautore romano.
6: Ti ricordi di me? Ero zitto.
2: Ultimo presenterà il suo live La favola per sempre all'Università di Tor Vergata il 4 luglio nella capitale, un concerto evento che accoglierà 250.000 spettatori e in tanti stanno già arrivando in zona. Non esponetevi al caldo, evitate di mettervi in fila con troppo anticipo, scrivono in un post dalla Ultimo Records ringraziando tutti per questo incredibile atto d'amore. Mondiali di calcio stasera, le ultime partite del gruppo E alle 22.
0: Rai Radio 1 Sport.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il violento terremoto che ha colpito il Venezuela è il più forte, secondo le rilevazioni, da 125 anni nel paese. Gli aggiornamenti con Davide Maggiore in studio.
4: Sì, si cercano i sopravvissuti. A Caracas, feriti vengono estratti dalle rovine e trasportati su barelle. Almeno 32 i morti, oltre 700 i feriti, secondo la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez. Ma sono dati assolutamente provvisori, visto che mancano tra l'altro quelli relativi alla Guaira sulla costa, la località più colpita, da cui però arriva anche la notizia di un bambino e delle sue due sorelle estratti vivi dalle macerie. Danni dunque enormi, a giudicare dalle immagini circolate sui social, che mostrano in diversi casi edifici letteralmente sbriciolati dal sisma. Due, lo ricordiamo, le scosse di magnitudo superiore a 7, danneggiate tra l'altro la sede della Croce Rossa locale e alcune rappresentanze diplomatiche, tra cui quella francese e quella italiana, che tuttavia resta aperta e anzi ha accolto alcuni nostri connazionali sfollati, attiva per le necessarie verifiche sul coinvolgimento di italiani o italo-venezuelani anche l'unità di crisi della Farnesina. Oltre al nostro, vari paesi hanno offerto aiuti, a partire da Cina e Stati Uniti. Rodriguez, che ha ringraziato l'Italia, ha parlato tra l'altro al telefono con il segretario di Stato americano Rubio. Washington invierà squadre di ricerca.
3: La cronaca: omicidio nella notte a Ostia, quartiere del litorale di Roma. Un uomo di 35 anni è stato accoltellato all'esterno di un bar. L'uomo, cittadino romeno già noto alle forze dell'ordine, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale, dove però è morto poco dopo. L'aggressore è riuscito a fuggire. All'esame degli inquirenti i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. Abusi sessuali in cambio di droga. A Matera, operazione della Guardia di Finanza contro un giro di pedopornografia. Un trentenne arrestato, due ragazzi di 20 anni ai domiciliari, diverse perquisizioni nei confronti di 7 soggetti, all'epoca dei fatti minorenni. È il bilancio dell'inchiesta, che ha svelato un sistema di detenzione e pubblicazione di materiale a sfondo sessuale esplicito con preadolescenti che in cambio ottenevano denaro e marijuana. Continua la straordinaria ondata di calore in gran parte dell'Europa. In Spagna sale a 212 il bilancio delle morti legate alle alte temperature. E in Francia ancora una piccola vittima, la terza, un bambino di 3 anni morto in auto. In Italia oggi sono 17 le città da bollino rosso, da Bolzano a Bari. Anche nel nostro paese i primi decessi, 5 negli ultimi 2 giorni. Al Ministero della Salute stamattina riunione tecnica per gestire un'emergenza che proseguirà. Sentiamo il climatologo Carlo Cacciamani.
5: Si parla di arrivare a fine mese e poi dovrebbe esserci un leggero sfaldamento di questo blocco anticiclonico, con possibilità di avere correnti occidentali che dovrebbero mitigare la temperatura abbassandola di diversi gradi. Però attenzione, questo creerà sicuramente dei fenomeni di destabilizzazione, quindi attività temporalesca anche intensa. Questo è assolutamente una conseguenza del riscaldamento globale.
3: 80 anni fa la prima seduta dell'Assemblea Costituente, anniversario che si sta celebrando a Montecitorio. Tra poco l'intervento del presidente Mattarella, preceduto dal saluto dei presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, presente anche la premier Giorgia Meloni. In programma poi l'esibizione con un repertorio verdiano dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma, a dirigere il maestro Michele Mariotti. Industria: il fatturato ad aprile segna un leggero aumento rispetto a marzo, in valore più 0,3%, diminuisce in volume dell'1%, è quanto riferisce l'Istat. Su base annua l'aumento in valore è di oltre il 3%, il calo in volume dello 0,6%. Quanto al fatturato dei servizi, si segnala la crescita sia in valore che in volume in entrambi i periodi considerati. E cresce nelle famiglie italiane il cosiddetto debito silenzioso, conseguenza del compra subito e paga dopo. Secondo un focus di Censis Conf Cooperative, tra il 2022 e il 2025 il volume di credito erogato tramite il sistema istantaneo è cresciuto del 127%. Sentiamo Maurizio Gardini, presidente di Conf Cooperative.
6: Il buy now pay later è il debito invisibile, si accumula rata dopo rata su beni a rapido deprezzamento e diventa visibile solo quando non è più sostenibile.
3: Sono le 11:05, linea all'Italia in diretta.
0: tecnico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
2: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, abbiamo ascoltato in diretta fino a poco fa l'intervento del presidente Mattarella per gli 80 anni dalla prima seduta della Costituente. Ci torneremo fra poco perché resta in primo piano il catastrofico terremoto in Venezuela. Finora 32 le vittime accertate, oltre 700 i feriti, ma il bilancio potrebbe essere ancora più pesante. Ci aggiorna in studio Davide Maggiore.
3: Sì, sono state due le scosse ad appena 30 secondi di distanza l'una dall'altra. La prima ha superato il settimo grado di magnitudo, la seconda ha sfiorato i 7.5. Edifici sventrati o rasi al suolo a Caracas e nel porto della Guaira, la località più colpita. La gente in preda al panico si è riversata in strada per paura di nuovi crolli. Questo in sintesi quello che è accaduto oggi. Poco dopo la mezzanotte italiana in Venezuela, immediatamente è scattata anche la macchina dei soccorsi, ma anche la sede della Croce Rossa è stata lesionata dal sisma, così come alcune rappresentanze diplomatiche da anni anche in quella italiana, che accoglie però in questo momento alcuni sfollati. Un appello all'unità è arrivato dalla presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, perché ha detto si salvino più vite possibili, anche se c'è chi nelle scorse ore ha denunciato un blocco dei social media che ha reso difficile condividere informazioni. Solidarietà internazionale diffusa da Washington ai paesi della regione fino ad arrivare a Cina, India e Qatar, molti i governi che hanno promesso aiuti al Venezuela. Da qui arrivano nel dolore anche storie che danno speranza, come quella di tre fratellini estratti vivi dalle macerie di un palazzo.
2: Grazie Maggiore, ora torniamo alla cerimonia solenne a Montecitorio per gli 80 anni dalla prima seduta della Costituente, con il capo dello Stato Mattarella accolto dai presidenti delle Camere, presente anche la Premier Meloni. Dopo il saluto di Fontana e La Russa, l'intervento del Presidente della Repubblica. Linea a Valentino Russo.
4: Sì, è stata una vera e propria lezione della storia repubblicana del paese, quella fatta dal presidente Mattarella alla Camera, una lezione più volte interrotta dagli applausi dell'aula. Dalla fine della guerra, al voto del referendum, fino alla nascita della Consulta, che poi preparò il terreno per l'Assemblea Costituente, fu chiave la partecipazione delle donne, fino ad allora inedita, poi l'insediamento dell'Assemblea, esattamente 80 anni fa, con un compito arduo: riunificare l'Italia sotto il dettato della Costituzione, perché, ha ricordato il Capo dello Stato, la Repubblica è di tutti.
5: I 535 uomini e le 21 donne chiamate a far parte dell'Assemblea si sarebbero disposti, lavorando intensamente per 18 mesi, a ridare l'invocato volto all'Italia. E il risultato sarebbe stato la Costituzione, che ha assicurato nei decenni trascorsi stabilità alle istituzioni democratiche, alla collocazione internazionale dell'Italia e promosso il progresso del Paese.
4: Dialogo e sintesi, le caratteristiche che contraddistinsero il lavoro della Costituente, qui ricorda Mattarella, toccò anche la ratifica del trattato di pace, ma alla fine quello che ci è stato consegnato, ha detto ancora il Presidente, è il nuovo volto del Paese. La Costituzione è frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi. Con Andrea Di Marco, linea allo studio.
2: Grazie Russo. Medio Oriente, oltre 1000 marittimi sono stati evacuati dalle navi che hanno attraversato lo stretto di Hormuz nell'ambito di un'operazione delle Nazioni Unite. Continuano intanto i colloqui sul negoziato Stati Uniti-Iran. Il segretario americano Rubio dal Bahrain ribadisce che Washington non accetterà che Teheran o altri paesi impongano pedaggi o tariffe per l'uso dello stretto. La cronaca: a Milano un 19enne è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete 60enne ucciso nel suo appartamento lo scorso 13 giugno. In corso nel tribunale di Sulmona gli interrogatori della mamma delle due sorelle ritrovate a Formia dopo essere fuggite da una casa famiglia, Civitella Alfedena, del compagno e del nonno delle ragazze. I tre sono stati fermati lunedì scorso dopo il ritrovamento delle minori. L'accusa per loro è di sequestro di persona aggravato in concorso. Siamo al meteo, è comandato ancora dall'anticiclone africano, temperature estreme con 17 città da bollino rosso. Il picco è atteso tra domenica e lunedì con oltre 40 gradi, previsti anche temporali, innescati proprio dal suolo troppo caldo su gran parte dei rilievi che non riusciranno tuttavia a ridurre l'afa. E il caldo anomalo continua a interessare gran parte dell'Europa e circa 100 milioni di persone. La situazione più grave in Francia, il corrispondente.
0: Quella appena passata è stata la notte più calda di sempre, ha fatto sapere Meteo France, perché la media notturna in tutto il paese non è mai scesa sotto i 22 gradi, mentre di giorno si sono raggiunti i picchi di 43 gradi nella Garonna e nella Loira. Parigi attende anche oggi di sfiorare i 40 gradi e conferma le chiusure anticipate al primo pomeriggio della Tour Eiffel e del Louvre. Aumentano poi in tutta la Francia le vittime legate alle temperature eccezionali. Un bambino di 3 anni è morto ieri pomeriggio mentre era rimasto solo in automobile a Saint-Gretien, Val d'Oise, nella regione dell'Île-de-France, mentre salgono a 48 i morti per annegamento, nonostante l'appello delle autorità a evitare di cercare refrigerio facendo il bagno in fiumi o laghi non sorvegliati. Il Ministero della Salute ha chiesto intanto a medici e infermieri di rientrare dalle ferie programmate per mantenere completamente operativi gli ospedali e i pronto soccorso. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: E ora lo sport. Ai mondiali di calcio comincia a delinearsi il tabellone dei sedicesimi di finale con i primi verdetti e alcune qualificazioni storiche.
6: Controllo e preciso tiro di sinistro sul primo palo, imprendibile per il portiere Kim Seung-gyu. È gol di Maseko che al 63esimo ha regalato al Sudafrica la sorprendente vittoria a sorpasso sulla Corea del Sud, il secondo posto nel girone dietro al Messico e soprattutto la prima storica qualificazione alla fase eliminazione diretta. E saranno proprio i Bafana Bafana ad aprire i sedicesimi, domenica sera a Los Angeles contro il Canada, che voleva a tutti i costi proseguire il mondiale nel giardino di casa a Vancouver. E invece no, con la sconfitta contro la Svizzera è arrivato anche lo sfratto esecutivo. Tutto secondo programma invece il trasferimento del Brasile da Miami, dove ha battuto facilmente la Scozia 3-0 chiudendo il girone al primo posto davanti al Marocco, a Houston, sede della partita con la seconda del girone F, una tra Olanda, Giappone e Svezia. Lo sapremo verso le 3 di questa notte. Capitolo 3, già sicura del ripescaggio alla Bosnia. Aspettano e sperano Corea e Scozia. Alessio Maldini, GR1.
2: Vanno all'asta 2 chitarre di Lucio Battisti utilizzate agli esordi della sua carriera e le lettere indirizzate alla madre Dea. Un Lucio Battisti privato inedito, quello che emerge dal catalogo dell'asta che si terrà domani a Roma. Mamma, stai tranquilla, mangio 3 volte al giorno e dormo bene, è uno dei messaggi delle lettere scritte tra il 63 e il 65. La cosa più importante ora sono le tue canzoni, gli risponde la madre, speriamo che trovi la strada giusta così puoi realizzare il tuo sogno. Tra gli oggetti rari anche le 2 chitarre stimate tra i 60 e i 70 mila euro ciascuna.

un ragazzo speciale, velo lì che passa e se ne va, e si porta chiusa nella chitarra la sua anima underground. Quello lì che non c'è niente da fare, non c'è verso, tanto non capirà.

pezzo speciale ed il suo sound di parole nuove. È una musica che va per le strade, è una musica che si muove. Ma se nella playlist non appare, il teorema non ha soluzione. E anche tu che la stai ad ascoltare.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Doppio sisma in Venezuela, scosse di magnitudo superiore a 7, palazzi crollati, 164 vittime, bilancio provvisorio, centinaia di feriti. La Farnesina verifica la presenza di italiani, solidarietà di Giorgia Meloni. Volto e anima della Repubblica, la Costituzione è di tutti, così il presidente Mattarella nel discorso a Montecitorio per l'80° anniversario dell'Assemblea Costituente. Lungo applauso per la citazione dei martiri del fascismo. La bufera sulle parole del segretario della NATO Rutte sui voli per l'Iran partiti dalle basi in Italia. La maggioranza, tutto nel rispetto delle norme, l'opposizione, governo chiarisca come abbiamo partecipato. La strage familiare in Versilia, indagini in corso sul movente del duplice omicidio, al vaglio degli investigatori un vecchio post del figlio ucciso, mio padre mi preferisce morto che gay. Caldo, caldissimo, Europa infuocata, 212 decessi in Spagna, in Francia perde la vita un bimbo di 3 anni, da noi 17 città da bollino rosso, nel giornale Focus sulle scuole. Magica Sardegna fra musica e suggestione fino al 23 luglio, il festival a Babula, al GR1 l'intervista, uno dei protagonisti, Sergio Cammariere. Mondiali di calcio, nuovi verdetti in arrivo, da stasera si decidono altri 3 gironi, in campo la Germania, sogna in grande Curaçao, MotoGP ufficiale Bagnaia all'Aprilia. Una buona giornata da Alice Andreoli. In primo piano il devastante terremoto in Venezuela, al momento di 164 morti ufficiali, il bilancio, ma potrebbe essere di molti di più. In studio per fare il punto mi ha raggiunto Valeria Fraschetti.
4: Sì, 2 le potenti scosse che hanno sconvolto il nord del Venezuela, la prima di magnitudo 7.2, la seconda di 7.5, epicentro della scossa più violenta vicino alla cittadina di Yumaré, a 300 km a ovest di Caracas. Lo avete detto, i morti accertati al momento 164, i feriti almeno 700, non c'è però un conto ufficiale dei dispersi e le immagini di devastazione che arrivano da lì fanno pensare che il bilancio sarà molto più grave. Di certo è stato il terremoto più forte che mai registrato nel paese dal 1900. Sentiamo la ricostruzione di quanto accaduto.
5: I palazzi oscillano, la gente scende urlando in strada, il panico si diffonde. Tardo pomeriggio a Caracas, quando la terra inizia a tremare. In Italia è da poco passata mezzanotte. Meno di un minuto dopo, la seconda scossa, ancora più violenta, un sisma avvertito anche in Colombia, a 1000 chilometri di distanza, ma che ha fatto i danni più gravi alla Guaira, importante porto sulla costa venezuelana, oltre che a Caracas. Chiuso l'aeroporto della capitale, dove le scosse hanno fatto crollare parte del soffitto, mentre i viaggiatori fuggivano tra una nuvola di polvere, terrorizzati.
6: Mantenere la unione per salvare vite.
5: È apparsa in televisione con l'espressione sconvolta anche la presidente ad interim Delcy Rodriguez, che ha dichiarato lo stato d'emergenza e ha chiesto unità al paese. Danneggiata inoltre la sede della Croce Rossa, ma immediatamente si sono mobilitati i soccorsi. Un applauso accoglie il salvataggio di una persona da sotto le macerie di un palazzo nell'area di Caracas e commuove la storia di 3 fratellini alla Guaira, estratti vivi dalle macerie. Davide Maggiore, GR1.
3: Fra gli edifici danneggiati a Caracas anche la nostra ambasciata, Valeria.
4: Sì, ambasciata che è comunque operativa per assistere i nostri connazionali, lo ha fatto sapere l'ambasciatore Giovanni Umberto De Vito, mentre la sua residenza sta anche accogliendo diversi italo-venezuelani rimasti senza casa. Enorme la comunità italiana in Venezuela, 120.000 persone, molti anche con doppio passaporto. Il Ministero degli Affari Esteri e l'Ambasciata d'Italia in Venezuela stanno verificando se ci sono nostri connazionali fra le vittime, al momento comunque non ne risultano, ha fatto sapere il ministro Tajani. Noi abbiamo raggiunto Stefano De Gennaro, avvocato e traduttore del Consolato Generale d'Italia a Caracas, che è vivo per miracolo. Sentiamo.
0: a Caracas, all'ora esatta del terremoto mi trovavo a casa mia con mia moglie e mia figlia. Fu qualcosa davvero terribile, si muoveva tutto, tutti i piatti, tutte le cose per terra. Quando finì la scossa, la porta era bloccata e ho dovuto prendere gli utensili per poter aprirla e siamo usciti.
2: Avvocato, lei poco prima del terremoto aveva lasciato la sua abitazione alla Guaira, sulla costa. Cosa è successo lì?
0: È crollato totalmente. È stato qualcosa di Dio che mi ha fatto uscire da quell'appartamento. Tutti i palazzi del lungomare sono stati buttati a terra. Hanno trovato un bambino con una gamba rotta e l'hanno potuto cacciare dai macelli. Stanno ancora facendo le indagini per poter trovare più persone.
2: Com'è adesso la situazione a Caracas?
0: Sono crollati più di 10-15 palazzi. Non si sa quante vittime fatali, anche quante persone ferite.
2: Eleonora Fioretti, GR1.
3: Il terremoto, lo ricordiamo, è accaduto ad appena 6 mesi dal nuovo corso politico del Venezuela impresso dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez dopo la cattura di Nicolas Maduro da parte degli Stati Uniti, e dunque Washington ha subito offerto aiuto a Caracas.
4: Eh sì, proprio così, gli Stati Uniti stanno inviando squadre di ricerca e soccorso, aiuti promessi già nella notte da Trump in un post e poi confermati dal segretario di Stato Marco Rubio al telefono con Delcy Rodriguez. Ma specialisti in operazioni di soccorso sono stati promessi anche dalla Spagna, visti gli storici rapporti con Caracas, mezzi e uomini in aiuto annunciati anche da Francia, Germania e Italia. Il ministro Tajani ha anche chiesto l'attivazione della protezione civile europea e ha detto appunto: siamo al lavoro per inviare i primi soccorsi.
3: E grazie Valeria Fraschetti. Un particolare ringraziamento è arrivato da Rodriguez al governo e alla premier Meloni, che ha espresso la più sentita solidarietà e vicinanza alle autorità venezuelane, alla popolazione, e ha fatto sapere di essere in costante contatto con la Farnesina. Rai Radio 1, le 13:06, cerimonia solenne a Montecitorio per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. Discorsi dei presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa, presente la premier Giorgia Meloni al momento centrale della mattinata, l'intervento ampio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
7: La Repubblica è di tutti, parole con cui il presidente Mattarella celebra il lavoro dell'Assemblea Costituente e lo sforzo di dialogo e sintesi che lo contraddistinse.
8: Il risultato sarebbe stato la Costituzione, che ha assicurato nei decenni trascorsi stabilità alle istituzioni democratiche, alla collocazione internazionale dell'Italia e promosso il progresso del Paese.
7: Interrotto da applausi e standing ovation, il capo dello Stato cita Matteotti e gli altri martiri assassinati dal fascismo e ricorda i primi momenti di vita della Repubblica, il referendum, la consulta e poi l'insediamento della Costituente, che fu capace di garantire indipendenza e unità all'Italia.
8: La Repubblica si apprestava a giocare un ruolo significativo nella costruzione della unità del continente europeo e nell'architettura di sicurezza delle democrazie.
7: Mattarella conclude facendo sue le parole di Saragat: fate che quello della Repubblica sia un volto umano.
8: Il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi.
7: Con Andrea Di Marco, Valentino Russo, GR1.
3: Per la premier Meloni, sui voli per l'Iran dalle basi statunitensi in Italia, un chiarimento con il segretario generale della NATO Rutte, e nel pomeriggio ad Antibes il vertice Italia-Francia con il presidente Macron. In diretta l'inviata Federica Ionta.
9: Sì, Giorgia Meloni ha partecipato alle celebrazioni qui alla Camera dei Deputati, poi ha ricevuto a Palazzo Chigi la D del gruppo Piaggio. C'è nella sala dei Galeoni della sede del governo una mostra e lo dicevi, oggi pomeriggio sarà ad Antibes per il primo vertice intergovernativo Italia-Francia dal 2020, in un momento di rilancio dei rapporti fra Roma e Parigi dopo le tensioni dei due leader, Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron, con Washington. Al vertice di oggi pomeriggio partecipano 9 ministri per parte in attuazione dei trattati del Quirinale. Oggetto di questa riunione le relazioni bilaterali, progetti congiunti in particolare nei settori della difesa e dello spazio, poi chiaramente l'agenda europea, dal bilancio pluriennale alla gestione dei flussi migratori, ai conflitti in Ucraina e alla situazione in Iran. Ieri a Berlino il vertice in formato E5 con Germania, Germania, Regno Unito, Polonia, Francia e Italia, in vista del vertice NATO di Ankara, in cui Giorgia Meloni ha ribadito l'importanza del pilastro europeo della NATO e l'importanza dell'unità dell'Occidente. C'è stato un chiarimento telefonico con il segretario generale della NATO Mark Rutte, descritto da indiscrezioni di stampa come piuttosto ruvido. Sui 500 voli presunti decollati dalle basi militari italiane, il chiarimento arrivato dal governo solo per attività tecniche e logistiche. Da Montecitorio è tutto, linea allo studio.
3: Nel confronto politico resta centrale la questione dei voli per l'Iran partiti dalle basi statunitensi in Italia dopo le parole del segretario della NATO Rutte e il chiarimento dell'Alleanza Atlantica.
10: Per la maggioranza caso chiuso, dopo le precisazioni della stessa NATO, Forza Italia ribadisce tutto fatto sempre nel rispetto delle norme. Da Fratelli d'Italia, Lucio Malan parla di dichiarazioni improvvide di Rutte, poi l'affonda le opposizioni.
11: Parte dell'opposizione, specialmente Giuseppe Conte, abbiano come sempre creduto a chiunque tranne alle autorità italiane, anche quando c'è in ballo la sicurezza nazionale.
10: Ma le opposizioni vogliono chiarimenti in aula. La Premier spiega in che modo abbiamo effettivamente partecipato all'attacco israelo-statunitense all'Iran. Chiede il 5 Stelle Ricciardi. Stessa richiesta da Enrico Borghi, Italia Viva. Meloni non è De Gaulle, riferisca in Parlamento. Roberta Pinotti, PD, prova a stemperare le polemiche.
12: Ritengo assolutamente che gli aerei si siano fermati a Sigonella per quelle che sono motivazioni tecniche, logistiche. E Rutte mi è parso improvvido.
10: Questa mattina molti leader politici a Montecitorio per la cerimonia sulla Costituente. Breve colloquio tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Domani la legge elettorale approderà in aula alla Camera, con molte questioni aperte anche all'interno degli stessi schieramenti. Alessandra Allegra, GR1.
3: Medio Oriente, in attesa della ripresa dei colloqui diretti tra Stati Uniti e Iran a Washington, ultima giornata del quinto round di negoziati tra Israele e Libano. Il nodo resta il ritiro delle truppe di Tel Aviv. Hezbollah accusa nuovamente Israele di aver violato la tregua dopo il raid che ieri ha colpito un'auto uccidendo due persone. La nostra inviata nel sud del Libano.
13: I negoziati tra Stati Uniti e Iran riprenderanno la settimana prossima. Giorni ancora sospesi per il Libano, il cui destino dipende dalle ambizioni di Washington e Teheran. Israele smentisce il ritiro delle sue truppe dalla cosiddetta zona cuscinetto nel sud del Libano, ma l'ambasciata statunitense annuncia che un disimpegno parziale ci sarà nei prossimi giorni. È la notizia che attendono tanti sfollati nei rifugi di Tiro, una città dove solo il quartiere cristiano è rimasto intatto, circondato da un tappeto di macerie. Le classi della scuola cittadina sono ancora la casa di 140 famiglie. Solo 4 sono riuscite a tornare nei loro appartamenti da quando le armi tacciono. Tutte le altre, come quelle della giovane Zeynab, non hanno più un luogo dove andare. Tra i banchi trasformati in dispense e le lavagne usate per stendere i panni, incontriamo la dottoressa Ida. Fa parte di una delle squadre di Medici Senza Frontiere che si sposta tra i rifugi con cliniche mobili. Ho lavorato sempre, anche quando il rumore delle bombe rendeva quasi impossibile ascoltare la frequenza cardiaca, racconta. L'ospedale più vicino a 40 chilometri, su una strada lungo sotto i bombardamenti, è ancora in parte distrutta. Da Tiro con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
3: Allarme dalla Banca Centrale Europea, la guerra frena la crescita e riaccende l'inflazione. La BCE chiede attenzione alla stabilità dei conti pubblici.
14: La crescita in Europa inizia a mostrare chiari segnali di debolezza, con i principali indicatori economici in forte peggioramento. Lo mette nero su bianco la Banca Centrale Europea nel suo ultimo bollettino, segnalando che gli effetti della guerra si fanno sentire maggiormente nel secondo trimestre dell'anno, con un deciso rallentamento dei consumi e degli investimenti delle imprese. Su tutto grava l'inflazione, che in estate subirà un ulteriore aumento, avverte la BCE, portandosi ben oltre l'obiettivo del 2% fino alla prima metà del 2027. Per questo l'istituto rivendica la decisione presa 2 settimane fa di rialzare i tassi di interesse e non esclude nella situazione attuale un ulteriore inasprimento della politica monetaria, come ammesso dal membro del consiglio direttivo Isabel Schnabel. In un quadro dominato dall'incertezza, la BCE evidenzia la necessità di proteggere i conti pubblici e torna così a raccomandare misure di sostegno mirate e temporanee in risposta alla crisi. Il mercato del lavoro continua a mostrare capacità di tenuta, precisa l'istituto, con la disoccupazione ai minimi storici. Segnali positivi arrivano anche dall'Italia, dove nel mese di marzo, su base annua, si registra un incremento di 340.000 assunzioni. Francesca Capannolo, GR1.
3: La cronaca con la vicenda delle 2 sorelline ritrovate a Formia dopo essere fuggite da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Nel tribunale di Sulmona, gli interrogatori dei 3 fermati.
15: È ancora in corso l'interrogatorio di garanzia per Valentina D'Acunto, per il compagno Vincenzo Esposito e per il padre della donna, Marco D'Acunto, tutti accusati di sequestro di persona in concorso aggravato dalla minore età delle vittime. Anche una parente acquisita della madre, che avrebbe ospitato le ragazze nella propria casa durante la fuga, è indagata a piede libero. Per depistare le indagini, tre fermati avrebbero acquistato 10 schede SIM intestate a cittadini italiani e stranieri residenti a Napoli. Le ragazzine, che ora si trovano in una struttura protetta, avrebbero lasciato la casa famiglia da sole, percorso qualche centinaio di metri in paese per giungere poi all'auto che le avrebbe portate a Formia. Le indagini proseguono anche per identificare eventuali complici. Simona Decina, GR1.
3: È accusato di duplice omicidio volontario Piero Moriconi, reo confesso di aver ucciso la moglie e il figlio sparando loro a bruciapelo nel giardino di casa a Pieve di Camaiore in Versilia.
16: Emergono nuovi dettagli sul duplice omicidio di Camaiore, dove mercoledì pomeriggio Piero Moriconi, 63 anni, ha ucciso la moglie Katie Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko, di 24 anni, sentito per ore dai carabinieri nella caserma di Viareggio. In un interrogatorio terminato poco prima di mezzanotte, l'uomo avrebbe ricondotto il gesto a una serie di tensioni familiari che andavano avanti da tempo. Secondo quanto riferito agli investigatori, Moriconi non vedeva prospettive per il figlio, che riteneva vicino a cattive compagnie e al consumo di stupefacenti. Avrebbe inoltre parlato dei continui litigi con la moglie e avrebbe riferito di non accettare l'omosessualità del ragazzo. Tra gli elementi al vaglio degli investigatori anche un vecchio post social di Mirko: mio padre mi preferisce morto che omosessuale. Quando i carabinieri sono arrivati, lo hanno trovato in silenzio seduto su un muretto accanto ai corpi. 5 o 6 colpi esplosi con un fucile calibro 12, entrambi colpiti al tronco. L'uomo si trova ora nel carcere di Lucca in attesa della convalida dell'arresto da parte del giudice per le indagini preliminari. Valerio Scarponi, GR1.
3: A Milano un 19enne è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete 60enne ucciso nel suo appartamento lo scorso 13 giugno. Il giovane, ora in carcere, è stato trovato in possesso dell'iPad della vittima, sottratto dall'appartamento dopo l'aggressione. L'eccezionale ondata di caldo che sta investendo l'Europa, vittime e disagi in molti paesi, persino nel Regno Unito, le temperature sono di molto superiori alla media stagionale. Sentiamo la corrispondente da Londra.
17: L'afa e il caldo si fanno sentire dalle prime ore del mattino a Londra e nelle regioni nel sud dell'Inghilterra. Battuti il record per le temperature di giugno in Gran Bretagna, 35,7 gradi. Consigliato a turisti e cittadini di non uscire nelle ore più calde, avvisi nelle metropolitane di scendere dai treni se troppo affollati e di portare sempre bottigliette d'acqua. Si riempiono i parchi e tanti giardini della capitale, le piscine sono prese d'assalto. Anche in alcuni punti del Tamigi sono stati autorizzati tuffi e bagni per rinfrescarsi. Ma la situazione è di vera emergenza. Più di 1000 scuole chiuse nelle regioni del sud e a Londra lezioni fino a mezzogiorno. Anche la scuola dei principini George, Charlotte e Louis chiude prima e i principi William e Catherine hanno dovuto riorganizzare la loro agenda. Anche a Wimbledon ha attivato il piano anticaldo in vista dell'inizio del prestigioso torneo. Alle prese con il caldo e gli allenamenti Jannik Sinner, che ha usato giubbetto refrigerante e ghiaccio in testa. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
3: Una situazione, quella determinata dall'ondata di calore, che lo abbiamo accennato, riguarda mezza Europa, Italia compresa, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato l'allarme. È emergenza sanitaria a rischio alto per bambini, anziani e fragili.
18: A indurre l'allarme dell'OMS sono soprattutto i dati sui decessi correlati alle temperature torride. In Spagna da domenica a oggi se ne contano 212. In Francia un bambino di 3 anni rimasto chiuso in auto è morto di caldo. Stessa sorte 2 giorni fa per 2 fratellini, il più grande aveva 4 anni. Con picchi inusitati fino a 45 gradi, nel paese registrano anche le morti per annegamento in cerca di refrigerio, ormai oltre la quarantina. E spengono i reattori nucleari, 3 di bloccati. In Italia 5 decessi riconducibili al caldo e il Ministero della Salute ha indetto un vertice per contromisure a una situazione che sta per farsi ancora più estrema, spiega il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
19: Dalla giornata di domani un aumento delle temperature che nel fine settimana tenderanno ad aumentare soprattutto al centro, si arriverà intorno ai 39-40 gradi.
18: Oggi 17 città col bollino rosso e tante segnalazioni di problemi agli impianti elettrici causa superlavoro dei condizionatori. ieri. Un esempio, quelli degli Uffizi a Firenze. Il loro malfunzionamento ha indotto a bloccare la vendita dei biglietti fino al 28 giugno. Donatella Gori, GR1.
3: E i disagi del caldo colpiscono anche le scuole. In alcune classi dove si svolgono gli esami di maturità il termometro ha toccato i 42 gradi. I condizionatori non sono la soluzione, avvertono i presidi. Serve un piano straordinario.
20: Sempre meno eccezione, sempre più norma. Con i continui ripetuti picchi di caldo che attraversano da anni il nostro paese, le scuole si mostrano ancora impreparate. Prevedibile in un paese dove oltre il 60% dei 42.000 plessi ha più di 50 anni. E il risultato è che in questi giorni studenti e docenti alle prese con gli orari della maturità si trovano in aule calde come forni, con temperature che oscillano fra i 36 e i 42 gradi e ventilatori posizionati all'occorrenza che non risolvono il problema. Mario Rusconi, Associazione Nazionale Presidi.
21: Nella maggior parte delle scuole adesso il condizionatore è messo, non so, in presidenza, in segreteria, ma diventa quasi impossibile inserirle in scuole con 45-50 classi oltre i laboratori, perché ci sarebbe oltre un esborso enorme, un carico di elettricità che le scuole spesso non supportano.
20: È un tema che stiamo affrontando, rassicura il ministro dell'istruzione Valditara. Al momento solo il 7% degli istituti scolastici è dotata di condizionatori. Serve un piano straordinario. Incalzano i presidi.
21: Come c'è un piano casa, il Parlamento dovrebbe avere un piano scuola.
20: Paola Guarnieri, GR1.
3: Fino al 23 luglio torna nelle piazze, nei siti archeologici e artistici più suggestivi della Sardegna, il Festival Ababula.
22: Si comincia domani con Daniele Silvestri in concerto nel complesso monumentale della Basilica di San Gavino a Porto Torres. Toni Pitoni il 21 luglio a Sassari e il ritorno di Sergio Cammariere il 3 luglio. E a Babula Festival, lo storico evento organizzato dalle Ragazze Terribili, l'impresa culturale interamente al femminile nata in Sardegna oltre 35 anni fa.
23: Oh, ero ancora semi sconosciuto in Italia e le Ragazze Terribili mi invitarono a teatro a Sassari, fu molto bello.
22: Cammariere sarà accompagnato dal nuovo sestetto tra jazz e canzone d'autore.
23: Mi piace sorvolare su vari generi, dalla classica al jazz, dal blues al pop.
22: I brani del nuovo album La pioggia che non cade mai e quelli di una carriera decollata con il successo di Sanremo 2003, Tutto quello che un uomo.
23: Ogni volta che lo canto dal vivo io mi emoziono tantissimo, ma sicuramente anche coloro che sono presenti vengono coinvolti da questa onda sonora che nel ricordo accende l'anima.
22: Timiso Ara Pinto, GR1.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Fabio Cardinali e Sergio Ciani, la linea lavora al GR1 Sport, da Alice Andreoli, buona giornata.
24: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna DOP. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
25: Dottore, mio marito da due giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
26: Ma ha provato a togliergli il libro?
27: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, da domani in edicola con Repubblica.
28: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 € al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
29: La spesa intelligente!
30: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo, la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
31: GR1 Sport.
32: In studio Emanuele Granelli, mondiali di calcio con i primi verdetti e un tabellone che pian piano sta prendendo forma, definiti i primi tre gironi vinti da Messico, Svizzera e Brasile. Passa come seconda il Marocco, come anche Canada e Sudafrica, primo accoppiamento della fase a eliminazione diretta. Ai sedicesimi, tra le migliori terze, anche la Bosnia. E tra stasera e la notte italiana si completano altri tre gironi. Alle 22 si parte con le ultime due partite del gruppo E.
0: Nel ritiro di Curaçao le ore di vigilia stanno trascorrendo all'insegna della preoccupazione dopo il devastante terremoto in Venezuela, le cui coste distano appena 70 km in linea d'aria dall'isola caraibica. Già qualificata, intanto, la Germania e i tedeschi sono passati a punteggio pieno alla fase successiva, dopo le magre rimediate in Russia prima e in Qatar 4 anni fa. Avversario l'Ecuador, che appaia proprio Curaçao con un punto all'attivo in 2 gare. Così è proprio la sfida che gli antillani affronteranno stasera, ore 22 a Filadelfia contro la Costa d'Avorio, a determinare maggiormente la lotta per il secondo posto, con gli africani chiaramente favoriti, in virtù anche dei 3 punti conquistati nella partita d'apertura vinta contro l'Ecuador. Sudamericani che invece dovranno scalare una montagna nell'incontro in contemporanea con i tedeschi, già proiettati alla gara di lunedì prossimo a Boston contro una delle migliori terze. Il mondiale, insomma, sta per entrare nel vivo. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
32: Partite che seguiremo in diretta su Radio 1 e Radio 1 Sport, con ampio prepartita dalle 21 con tutto il mondiale minuto per minuto. Da stanotte entra nel vivo anche il gruppo F con la Seleção di Carletto Ancelotti. Spettatrice interessata alla seconda di questo girone sarà l'avversaria dei Verde Oro ai sedicesimi, uno dei nostri inviati.
1: Battuto l'angolo, colpo di testa, rete! E ha segnato di testa il Giappone, esattamente con Ogawa.
2: Il gruppo F è aperto a Dallas 11 giorni fa dallo scoppiettante pareggio 2-2 tra Olanda e Giappone, raccontato qui su Radio 1 da Giuseppe Bisantis. Olandesi e giapponesi guidano la classifica a quota 4, segue la Svezia con 3 punti, frutto della larghissima vittoria sulla Tunisia, un 5-1 però seguito dopo da un rovescio con identico risultato 1-5 con l'Olanda. Questo raccontato da Daniele Fortuna.
4: Parte l'Olanda però con Gapò in mezzo, rete! Ha segnato l'Olanda!
2: La Tunisia si è rivelata finora una delle poche squadre materasso di questa Coppa del Mondo. Nella seconda partita anche uno 0-4 dal Giappone. All'una della notte italiana Kansas City si ritroverà davanti l'Olanda, mentre in contemporanea a Dallas si giocherà Giappone-Svezia. Un pari tra queste due dovrebbe garantire alla Svezia il passaggio del turno tra le migliori terze. Dallas, collaborazione tecnica di Paolo Ranaldi, Nico Forletta, GR1.
32: E nella notte si chiude anche il girone D. In campo la Turchia di Vincenzo Montella, già eliminata, affronta gli Stati Uniti matematicamente primi. Nell'altra sfida Australia e Paraguay si giocano il secondo posto, ma con un pareggio potrebbero passare entrambe. MotoGP, ora è ufficiale il passaggio di Pecco Bagnaia all'Aprilia a partire dalla prossima stagione. Ieri la separazione con Ducati, mattinata l'annuncio della casa di Noale. Per Bagnaia, contratto di 4 anni fino al 2030, prenderà il posto di Jorge Martin e formerà una coppia tutta italiana con Marco Bezzecchi. In chiusura la pallavolo, nuovo impegno per l'Italia di Fefe De Giorgi in Nations League. Nel pomeriggio gli azzurri sfidano l'Ucraina, occasione per riscattare il KO di ieri in 5 set contro la Bulgaria. È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
6: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata i temporali di calore andranno ad attenuarsi, lasciando spazio a un cielo essenzialmente sgombro da nubi, salvo innocue velature in area ionica. Domani il campo di alta pressione sarà in ulteriore intensificazione e quindi la giornata si aprirà con cielo in prevalenza sereno sul paese, ma con sviluppo di nubi nelle ore centrali del giorno a ridosso dei rilievi e con temporali localizzati in area alpina e prealpina, un po' più diffusi invece sull'Appennino meridionale e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Ampie schiarite attese nelle ore serali. La ventilazione rimarrà debole, principalmente settentrionale e a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno calmi o poco mossi. Le temperature subiranno un aumento nei valori minimi al settentrione, con valori attorno ai 26 gradi nelle prime ore del mattino. In aumento anche le massime, con punte attorno ai 37-38 gradi, localmente in pianura padana e nelle zone interne di Lazio e Toscana. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Il mangiadischi, note al dente per un'estate travolgente.
1: Buongiorno, buongiorno da Duccio Pasqua al microfono con Ludovico Suppa in regia, Stefano Velli in console e come vedete anche oggi, come sentite, senza...
7: Rai Radio 1 Sport.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: ore 14.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
3: Il mangiadischi.
4: E di nuovo buon pomeriggio da Duccio Pasqua. Vi ricordo subito il nostro numero 335-699-2949. Salutiamo Rodrigo che ci ascolta dal Brasile e dice che nella sua città, che è un po' a nord di Rio de Janeiro, c'è una band dedicata ai Beatles che si chiama Clube Big Beatles. Quindi ovviamente in tutto il mondo c'è attenzione per i nostri quattro preferiti. Francesco dalla Maddalena, anche oggi vi ascolto e vi saluto con affetto e manda un saluto anche a te, Gio.
5: Ciao.
4: C'è John Mignola oggi al Manciadischi, eh?
5: Sì,
4: Niccolò, nelle canzoni di questo disco di Paul McCartney sente un po' di Rolling Stones.
5: Mamma, avremmo detto blasfemia qualche decennio fa, poi sapendo che adesso anche Paul parteciperà al disco degli Stones, diciamo che non ci sono più le mezze stagioni.
4: È vero, è vero. Ci scrive Roberto dalla Sicilia e dice: penso che John Vignola, con tutta l'esperienza che avia in musicultura, canusci bene la lingua siciliana.
5: Sì. Soprattutto in questo caso, visto chi si è visto assegnare il premio assoluto, poi ne parleremo probabilmente insieme a Duccio Pasqua. Sì, ormai la conosciamo perfettamente, non solo io, ma anche Duccio Pasqua e Marcella Sullo e tutti gli altri.
4: Lo ascoltiamo più tardi, Claudio Covato, che ha vinto. Alessandro da Rimini dice: penso che nessun album dei Beatles possa dare l'idea di quanto i Baronetti hanno influenzato gli artisti che sono venuti dopo, come il White Album o Doppio Bianco, che dir si voglia.
5: Guarda, su questo non dico che non sono d'accordo, credo che, a parte forse i primi due dischi, mi viene in mente anche Hard Day's Night, che è un disco epocale, anche quelli un po' passati sotto silenzio dei primi sono importanti, perché hanno cambiato anche questa idea qua della divaricazione tra il pop e rock.
6: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. In apertura all'emergenza caldo estremo al Ministero della Salute, riunione della cabina di regia interistituzionale. Al via la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti. Una circolare in proposito è attesa a breve. 17 le città da bollino rosso, domani 18 e 6 arancioni. Ed è emergenza anche in scuole materne e nidi. A Palermo sospese le udienze in tribunale fino al 29 giugno. Oltre 200 i morti in Spagna, in Francia. Fra le vittime anche un bimbo di 3 anni. Il catastrofico terremoto in Venezuela, 164 i morti accertati, ma i dispersi sono 10.000. Fra le vittime al momento non ci sono italiani, ma la Farnesina fa sapere di continuare le verifiche. Nel paese sono in arrivo soccorritori coordinati dalle Nazioni Unite.
4: Sembra una guerra, dice un venezuelano mentre filma il lungomare ridotto in macerie di La Guaira, la città più devastata dalle due potenti scosse di ieri sera. La prima di magnitudo 7.2, la seconda dopo pochi secondi di 7.5, epicentro a 300 km a ovest di Caracas. Una decina i palazzi crollati solo nella capitale, dove l'aeroporto è stato chiuso per il crollo di parti del soffitto. Danni anche all'ambasciata italiana, che però resta operativa per assistere i nostri 120.000 connazionali nel paese. Al momento non risultano italiani fra le vittime, ma la stima dei dispersi è enorme, 10.000. Squadre di soccorritori sono state annunciate da Italia, Spagna, Francia, ma anche dagli Stati Uniti, come ha confermato il segretario di Stato Rubio al telefono con Delcy Rodriguez, la presidente ad interim salita al potere dopo la cattura di Nicolás Maduro a gennaio scorso da parte degli americani, ha lanciato un appello al suo popolo a restare unito.
5: E mantenere la unione per salvare vite.
4: Valeria Fraschetti, GR1.
3: Ed è numerosa la comunità italiana in Venezuela, i nostri diplomatici sono impegnati nell'assistenza. Allora sentiamo l'ambasciatore Giovanni Umberto De Vito.
6: Siamo veramente sotto pressione, è successo un evento catastrofico, il paese è mobilitato, ci sono danni ingentissimi nel paese e stiamo cercando di verificare se ci sono vittime italiane e come Stato italiano abbiamo già annunciato che siamo pronti a mandare degli aiuti e stiamo cercando di organizzare anche l'arrivo degli aiuti al più presto possibile.
3: Il capo dello Stato Mattarella è intervenuto questa mattina a Montecitorio alla seduta solenne di Camera e Senato per gli 80 anni dall'apertura dei lavori dell'Assemblea Costituente. Fu una rivoluzione pacifica dopo che il regime fascista aveva messo a rischio anche l'unità del paese, ha sottolineato il Presidente della Repubblica, più volte interrotto dagli applausi dell'Aula, fino alla standing ovation bipartisan che ha salutato le considerazioni conclusive di Mattarella.
7: Il voto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi. Viva la Repubblica, viva la Costituzione.
3: Medio Oriente, al termine dell'incontro con i ministri degli esteri dei paesi del Golfo, il segretario di Stato americano Rubio ha chiarito che dai paesi della regione non c'è alcun sostegno a qualsiasi tipo di pedaggio per l'utilizzo dello stretto di Hormuz nell'ambito di un eventuale accordo con Teheran. Se accettassimo che si possa far pagare l'uso di una via d'acqua internazionale perché si trova vicino al proprio Stato, ha spiegato Rubio, questo si diffonderebbe nel mondo come un contagio. Verso le dimissioni dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma, il favorito per la successione è l'attuale AD di Trenitalia Giampiero Strisciuglio.
8: Una volta chiusi i dossier più importanti, il numero uno di Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma lascerà il suo incarico, un mandato che si conclude prima della sua naturale scadenza, come concordato con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha espresso soddisfazione per i target PNRR raggiunti che vedono la azienda vicina al traguardo dei 25 miliardi di euro. Il ministro ha ringraziato anche per l'enorme sforzo messo in atto coniugando 1.300 cantieri al giorno con un miglioramento della puntualità cresciuta nell'ultimo anno del 7%. Salvini ha inoltre evidenziato l'importanza del volume degli investimenti negli ultimi 2 anni e il ritorno all'utile per 30 milioni di euro nell'ultimo bilancio dell'azienda. Voci di imminenti dimissioni erano già circolate nei giorni scorsi. Sulla decisione potrebbero aver pesato i frequenti guasti rallentamenti e disagi che hanno coinvolto sia l'alta velocità che il traffico regionale. Indiscrezioni di stampa indicano come possibile successore l'attuale amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio. Francesca Capannolo, GR1.
3: Sport MotoGP, l'Aprilia ha ufficializzato l'arrivo dall'anno prossimo di Francesco Bagnaia per il pilota torinese che lascia la Ducati.
0: Rai Radio 1 Sport.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai, sai. Walk con

0: I tuoi occhi non sono più capaci di distinguere cos'è realtà.
1: Per questo
0: ci saranno tante stati, ma una come quella non ritornerà.
1: Per questo
0: taci la tua umanità.
1: Per questo
0: piace all'unanimità.
1: Per questo
0: e mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sei.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Un buon pomeriggio da Alice Andreoli. Emergenza, caldo estremo in tutta Europa, oltre 200 morti in Spagna, in Francia tra le vittime un bimbo di 3 anni, in Italia 17 le città da bollino rosso, domani 18, picco atteso tra domenica e lunedì, e sono a rischio malore 1,5 milioni di lavoratori. Dal Ministero della Salute a breve una circolare per la sorveglianza sui grandi eventi, a partire dai concerti. A Palermo sospese le udienze in tribunale fino al 29 giugno e tra le regioni più colpite c'è la Lombardia.
4: Nell'ultima settimana le chiamate per richiedere soccorso sanitario in tutta la Lombardia sono aumentate del 10%. Un dato fisiologico, spiega l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, pronta a mettere in campo risorse aggiuntive in caso di necessità. Il picco dell'attuale ondata di calore è atteso per domenica prossima: 40 gradi a Cremona e Mantova, 39 a Milano, Lodi e Pavia. E si contano le prime vittime: martedì un 57enne morto in un campo nell'Odigiano, ieri un uomo di 56 anni colpito da un malore al cimitero di Garlasco. La regione ha attivato un piano di protezione per lavoratori e soggetti fragili. L'obiettivo è portare l'assistenza nelle case per evitare le uscite nelle ore più calde. A luglio e agosto i medici di famiglia potranno effettuare visite domiciliari programmate immediate. Le case di comunità terranno aperti gli ambulatori. I controlli telefonici saranno intensificati. Nei pronto soccorso poi arriva il codice calore, una priorità che non potrà mai essere inferiore al codice verde, per somministrare liquidi e terapie mirate e ridurre i tempi d'attesa. Milano, Davide Gangale per il GR1.
3: Chiara Petrolini, lucida e determinata, con una ferma volontà di non far scoprire niente finché ha potuto, è quanto si legge nelle motivazioni con cui la Corte d'Assise ha condannato la giovane donna a 24 anni e 3 mesi per l'omicidio premeditato del figlio, nato nell'agosto 2024 e sepolto in giardino. Petrolini era stata assolta invece per l'omicidio del primogenito nel maggio 2023. E la Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna per Alessia Pifferi, la donna accusata di aver lasciato morire di stenti nel luglio 2022 la figlia di 1 anno e mezzo, 24 anni la pena, in appello per Pifferi. Il catastrofico terremoto in Venezuela, 2 le scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 avvertite in gran parte del paese nella vicina Colombia, 164 i morti accertati, quasi 1000 feriti, 10.000 i dispersi, chiuso l'aeroporto internazionale di Caracas, in arrivo soccorritori coordinati dalle Nazioni Unite. Sentiamo la testimonianza di Stefano De Genaro, avvocato e traduttore del Consolato Generale d'Italia a Caracas, vivo per miracolo. Poco prima del terremoto aveva lasciato la sua casa a Guaira.
5: È stato qualcosa di Dio che mi ha fatto uscire da quell'appartamento. Tutti i palazzi del lungomare sono stati buttati a terra. Hanno trovato un bambino piccolo con una gamba rotta e l'hanno potuto cacciare dai macelli. Stanno ancora facendo le indagini per poter trovare più persone.
3: Da Washington, nuovo affondo a Roma. Trump è molto deluso dall'Italia e altri paesi, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, spiegando che il capo della Casa Bianca ritiene che sull'Iran, una minaccia che riguardava anche l'intera Europa, molti paesi non hanno fatto abbastanza e l'Italia è tra questi. Rubio ha precisato che comunque le relazioni con l'Italia proseguono senza intoppi a tutti i livelli. E continuano gli attacchi israeliani nel sud del Libano nonostante la tregua. Media libanesi riferiscono dell'uccisione di 3 persone e del ferimento di un'altra per un raid di Tel Aviv contro un veicolo in strada. Ora ci colleghiamo con Milano per gli aggiornamenti di borsa. Linea Luigina Venturelli.
6: Le borse europee sono in gran parte positive, Londra, Francoforte e Parigi hanno aumenti di circa 0,5 punto percentuale, invece Milano è piatta, appesantita da titoli industriali come Avio, -5%, Leonardo, -3%, Fincantieri, -2%. A livello globale sotto i riflettori c'è la tecnologia, perché Micron, società americana che produce chip di memoria, ha presentato conti sopra le attese, l'utile un anno fa era meno di 2 miliardi di dollari, è salito nell'ultimo trimestre a 28 8 miliardi di dollari. Così la tecnologia nella notte ha permesso a Tokyo di portare in positivo il bilancio della settimana e ha quasi completamente recuperato Seoul, che martedì era scesa del 10%. Le quotazioni a Wall Street però in questo momento sono contrastate, perché con il Nasdaq che scende di 1,2%, mentre il Dow Jones è in positivo, e questo perché pesano gli ultimi dati sull'inflazione americana. Maggio aumentata al 4,1%.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 17.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicola Ramadori in studio. Il presidente Mattarella ha ricevuto poco fa al Quirinale i rappresentanti delle religioni più diffuse in Italia, che gli hanno consegnato una copia del patto firmato questa mattina a Roma nel segno del dialogo e della coesione sociale. In precedenza il capo dello Stato è intervenuto a Montecitorio alla seduta solenne di Camera e Senato per gli 80 anni dall'avvio dei lavori dell'Assemblea Costituente.
4: Richiama i valori che hanno costruito il paese il presidente Mattarella, gli stessi valori che l'Assemblea Costituente scolpì nella Costituzione. Fu un lavoro di sintesi e dialogo, dice, per unire un paese segnato dagli orrori della guerra.
5: Si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti.
4: Lunghi applausi interrompono il capo dello Stato che evoca Matteotti e gli altri martiri assassinati dal fascismo, e poi il referendum, la consulta e l'insediamento della Costituente capace di garantire indipendenza all'Italia.
5: Il risultato sarebbe stato la Costituzione, che ha assicurato nei decenni trascorsi stabilità alle istituzioni democratiche, alla collocazione internazionale dell'Italia e promosso il progresso del paese.
4: L'omaggio ai padri costituenti si conclude con l'invito, 80 anni fa, di Giuseppe Saragat: quello della Repubblica sia un volto umano.
5: Il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi.
4: Valentino Russo, GR1.
3: Legge elettorale, domani in aula alla Camera il testo licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali. Tra i temi ancora aperti anche all'interno degli schieramenti, quello delle preferenze. Se veramente Meloni e Fratelli d'Italia le vogliono, allora non chiedano il voto segreto, afferma il leader di Futuro Nazionale Vannacci. Per le preferenze anche il Dem Bonaccini: scelgano i cittadini, non i leader in una stanza chiusa. A far discutere anche le dimissioni dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Donna Roma. Per le opposizioni a dimettersi dovrebbe essere lo stesso ministro dei trasporti Salvini. Medio Oriente, si attende la ripresa dei colloqui diretti tra Stati Uniti ed Iran. Intanto a Washington, oggi ultima giornata del quinto round di negoziati tra Israele e Libano, il nodo resta il ritiro delle truppe di Tel Aviv dal sud del paese, dove c'è stato un nuovo attacco. La nostra inviata.
6: Per la terza volta da quando Iran e Stati Uniti hanno raggiunto l'intesa, Israele apre il fuoco nel sud del Libano. 3 i morti e 2 i feriti dopo un attacco con drone nella strada tra i villaggi di Zawtar e Maifadun. Solo questa mattina Hezbollah aveva pubblicato un comunicato per accusare nuovamente Tel Aviv di aver violato la tregua dopo il raid che ieri ha colpito un'auto uccidendo 2 persone. Sono giorni di calma sospesa per il Libano, dove tutti sanno che il destino del paese dipenderà dalla continuazione dei negoziati tra Iran e Stati Uniti, che riprenderanno la settimana prossima. Israele smentisce il ritiro delle sue truppe da quella che chiama la zona cuscinetto nel sud del Libano, ma l'ambasciata statunitense annuncia che un disimpegno, pur parziale, ci sarà, ma nei prossimi giorni. Oggi intanto a Washington si concluderà il quinto round di colloqui bilaterali tra Israele e Libano. Secondo media israeliani, l'esercito ha in queste ore rinviato la demolizione di siti di Hezbollah per evitare di fare saltare la tregua. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
3: Leone XIV ha inviato un primo aiuto al Venezuela colpito da un catastrofico terremoto, una cifra pari a 100.000 euro, decisa dopo i contatti con il nunzio del paese, Monsignor Martin. Intanto continua il lavoro dei soccorritori per cercare eventuali superstiti sotto le macerie, 164 finora morti accertati, quasi 1.000 feriti, oltre 25.000 i dispersi. Chiuso l'aeroporto internazionale di Caracas. Siamo alla cronaca, la vicenda delle sorelline fuggite da una casa famiglia e ritrovate a Formia dopo 15 giorni, interrogatori di convalida per i 3 fermati, si aspetta ora la decisione del giudice.
7: Hanno raccontato per 5 ore le loro versioni. Si sono conclusi gli interrogatori di garanzia della madre delle 2 minorenni, Valentina D'Acunto, di suo padre, Marco D'Acunto, e del compagno della donna, Vincenzo Esposito. Tutti sono sottoposti a fermo, con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti di...
8: RAI Radio 1 Sport.

0: Ed è un po' di tempo che non ho scampo da gente.
1: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
2: Cosa volete imparare oggi?
3: Come le api fanno il miele.
4: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
1: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
6: Ma cosa dici?
5: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
6: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
7: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
8: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata i temporali di calore andranno ad attenuarsi, lasciando spazio a un cielo essenzialmente sgombro da nubi, salvo innocue velature in area ionica. Domani il campo di alta pressione sarà in ulteriore intensificazione e quindi la giornata si aprirà con cielo in prevalenza sereno sul paese, ma con sviluppo di nubi nelle ore centrali del giorno a ridosso dei rilievi e con temporali localizzati in area alpina e prealpina, un po' più diffusi invece sull'Appennino meridionale e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Ampie schiarite attese nelle ore serali. La ventilazione rimarrà debole, principalmente settentrionale e a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno calmi o poco mossi. Le temperature subiranno un aumento nei valori minimi al settentrione, con valori attorno ai 26 gradi nelle prime ore del mattino. In aumento anche le massime, con punte attorno ai 37-38 gradi, localmente in pianura padana e nelle zone interne di Lazio e Toscana. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: L'Italia in diretta.
10: Eccoci qui, siamo pronti per voi, per noi, per questa nuova parte di Italia in diretta. Siamo allo spazio economico con la chiusura delle borse, quindi ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano.
11: Sì, diciamo che le borse europee hanno chiuso la seduta in territorio positivo così come l'avevano iniziata. Milano segna lo 0,15%, Londra lo 0,7%, la migliore però è Francoforte, più un punto percentuale, trainata dal titolo Bayer, quasi più il 20%, questo dopo la sentenza in suo favore della Corte Suprema degli Stati Uniti su un erbicida con possibili effetti cancerogeni. Sui mercati globali però resta sotto i riflettori la tecnologia, dopo che Micron, una società americana che produce chip di memoria, ha presentato conti sopra le attese, guadagna oggi il 12%, ma i loro utili netti, che un anno fa erano meno di 2 miliardi, sono saliti a 28. Eppure Wall Street è contrastata, con il Nasdaq in rosso, segna invece un nuovo record il Dow Jones, più 0,9% in questi minuti. A pesare sono gli ultimi dati sull'inflazione PCE di maggio, al 4,1% in accelerazione, numeri in linea con le attese ma che fanno crescere la possibilità di un aumento dei tassi di interesse da parte della Fed. Eppure oggi il prezzo del petrolio è sceso, tornato vicino ai livelli precedenti alla guerra in Iran. A voi.
10: Grazie mille a Luigina Venturelli della nostra redazione di Milano. E adesso parliamo, proprio facciamo servizio pubblico, mio caro Claudio, perché parliamo della ricerca del posto di lavoro e lo facciamo con Joelle Gallesi. Ben trovata.
12: Grazie, buonasera, grazie a tutti gli ascoltatori.
10: Amministratore delegato di Hunters Group e vicepresidente di Confindustria Assoconsult, l'associazione che rappresenta le società che fanno appunto consulenza d'impresa in Italia. Allora, veniamo proprio al succo intanto. Come è cambiata la domanda e l'offerta di lavoro negli ultimi anni?
12: Beh, diciamo che farei una sezione specifica partendo dagli ultimi 4, arrivando agli ultimi 2.
10: Okay.
12: La conformazione che ha preso oggi il mercato del lavoro è quello che io chiamo un po' il paradosso del record. Se noi andiamo a vedere ad esempio la chiusura dell'ultimo anno, l'Italia di base ha avuto un risultato eccezionale anche rispetto agli altri paesi europei, ossia un dato di disoccupazione che si attesta sul 5%, quindi il track record degli occupati oltre i 24 milioni. Vorrei però fare una breve radiografia di questo dato, che dal mio punto di vista non dimostra un vero e proprio boom economico, ma quella che io chiamo una vera e propria transizione demografica, cioè un grosso passaggio di tipologia di mercato del lavoro.
10: Cioè, ad oggi per il 40... cioè in che senso?
12: Il 40% ad oggi di questo mercato è occupato da figure over 50, quindi con esperienza e competenza, mentre rimane una classe importante di giovani inattiva, silente da questo punto di vista, quindi in un contesto di vero e proprio monopolio dell'esperienza a discapito di generazioni più giovani.
10: E i più giovani comunque cercano lavoro o sono un po' disillusi e neanche lo cercano più?
12: No, direi che se dovessimo considerare la categoria di chi non cerca, quindi la cosiddetta categoria dei NEET, è in riduzione. Il punto è che in realtà sui giovani inoccupati, i giovani inoccupati sono in aumento perché spesso cercano lavoro, ma sono un po' fuori radar da questo punto di vista, perché le aziende, soprattutto le PMI, cercano competenze immediate, preparate, cercano solidità, soluzioni di breve periodo che vengono meglio garantite dal loro punto di vista da figure professionali con grande esperienza.
10: Quindi un po' parcellizzato anche questo mondo del lavoro?
12: Sì, decisamente parcellizzato, decisamente specializzato, decisamente premiante su chi garantisce continuità.
10: E poi il solito paradosso, se tu non mi fai lavorare io non acquisisco abilità,
12: esatto.
10: E quindi come faccio? Quindi è complicato.
12: Sì, e non solo, va a creare quello che dal nostro punto di vista è un vero e proprio gap di intanto invecchiamento delle aziende sul posto di lavoro, ma soprattutto l'impossibilità di andare a creare sia quella classe dirigente futura, ma anche quella classe media futura che possa poi portare le nostre aziende ad aumentare competitività attraverso l'uso per esempio degli strumenti digitali, che sono un elemento che in Italia ancora sono molto carente.
10: È proprio su quello poi la vorrei portare, anche per l'incontro domanda offerta di lavoro, no? Perché un tempo c'erano concorsi pubblici, anche una sorta di almanacchi, gazzette ufficiali che pubblicavano offerte. Adesso con il digitale qualcosa è cambiato? Dove si incontra con facilità domanda e offerta di lavoro?
12: La domanda offerta di lavoro in Italia è ancora prevalentemente, parliamo quasi dell'80%, appannaggio di un mercato sommerso creato da relazioni personali degli imprenditori. Se vogliamo parlare della parte emersa, quindi delle ricerche che si vedono, sono, come giustamente citava lei, in capo soprattutto al mondo digitale, quindi sulle piattaforme, quindi non più le testate, ma le piattaforme. Questo da un lato facilita, dall'altro rende accessibile a tutti e, come ogni globalizzazione, non sempre rende più semplice fare la differenza rispetto ad una volta in cui presentavo il CV e mi presentavo di persona.
10: Certo, un vuole trovare lavoro, cosa deve fare oggi?
12: Innanzitutto entrare nel corretto percorso di studi, nel senso che è un po' il racconto che intendiamo a fare noi, e noi intendo generazioni con dei figli che entrano nel mondo del lavoro, probabilmente deve essere un po' diverso e molto focalizzato alle esigenze del mercato stesso. È un momento in cui premiano molto le lauree STEM, indubbiamente, se non è quello alla direzione unica, perché non è l'unica strada ovviamente, però almeno direzionare con dei corsi post laurea oppure anche dei corsi pre-laurea di tipo tecnico, tecnologico, energetico, ci sono tanti ambiti oggi di interesse, quindi intanto entrare per la strada corretta da quel punto di vista e poi non lesinare esperienze anche iniziali che permettano di farsi conoscere bene prima ancora che aspettarsi un contratto magari nell'immediato, esatto, che potrebbe non arrivare proprio.
10: E tra l'altro leggo un rapporto Alma Laurea che segnala come 7 neolaureati su 10, quindi insomma una cifra bella alta, rifiuta i primi incarichi se sono a meno di 1.500 euro al mese. Forse bisognerebbe essere un po' più elastici, cioè quello fa
12: allora,
10: anche esperienza.
12: Dipende qual è il contenuto dell'incarico, ad essere molto sincera, perché un incarico a 1.300 euro prettamente operativo probabilmente non ci dà nulla e quindi il senso del rifiuto è ampio. In realtà bisogna vedere se invece quella progettualità ha per esempio attaccato dei percorsi per esempio formativi all'interno dell'azienda, per cui l'azienda sta investendo magari un'altrettanta cifra per formare la persona, e quindi a quel punto, dopo i primi mesi, la persona avrà delle over competenze per cui potrà scalare facilmente. Guarderei la totalità del progetto, non solo
10: soprattutto la magari prediligere questi anche corsi post lauream o comunque all'atere che mettano in contatto già con l'azienda, no? I famosi stage, perché è un modo per farsi conoscere e vedere sul campo effettivamente cosa succede.
12: Sì, anche capire se il lavoro è quello che ci aspettiamo, certo. Se il lavoro è quello che ci piace. Su corsi post laurea hanno molto senso se non abbiamo già seguito un percorso che ci porti direttamente, come avviene su tante tipologie di lauree, verso un mercato ben direzionato.
10: Dottoressa Gallesi, esiste ancora l'ufficio di collocamento? Perché non lo so.
12: L'ufficio di collocamento nelle università?
10: No, un po' dappertutto, proprio il senso dell'ufficio di collocamento, perché quando ero piccola io si andava, ci si scriveva, si lasciava i propri dati e si aspettava magari di essere chiamati.
12: Oggi esistono più sistemi molto più ampi, quindi esistono dalle agenzie agli uffici placement, diciamo così, delle università che sono molto attivi, per esempio, o degli enti di post diploma che sono molto attivi e fanno veramente il ruolo dell'ufficio di collocamento. Si posizionano anche molto bene con aziende ben strutturate, quindi sono un bel veicolo. Oltre a tutte le piattaforme online che citavamo prima, che danno comunque un'apertura abbastanza ampia. Quindi la direzione è oggi un po' diversa, una volta davvero si andava sull'ufficio di collocamento, si vedeva l'annuncio stampa sul giornale,
10: sì.
12: E si rispondeva lì. Oggi quello non è più una strada che viene percorsa, ma ce ne sono tante altre diverse da mettere in campo. Tutti insieme, oltre alla relazione personale,
10: certo.
12: Alle conoscenze, ai contatti, a lavorare singolarmente per farsi conoscere.
10: Diceva già prima un po' quali sono le strade migliori, le lauree migliori. Se dovesse consigliare a un 18enne, 19enne, qual è la strada da percorrere in questo momento che è più efficace dal punto di vista del trovare lavoro?
12: Tenuto da conto che oltre il 60%

0: forzatura al termine, quindi volete perdonarmi su questo, arrivando poi alla parte di ingegneria, di matematica, ma anche tutto il mondo legato all'healthcare, quindi anche alle biotecnologie, ci sono ambiti molto ampi su quali sicuramente gli spazi sono immediati, le retribuzioni di cui parlavamo prima sono immediatamente accessibili anche per i neolaureati. Diciamo che un direzionamento di questo genere non dico
1: è una buona strada, è una buona strada.
0: Molto più semplice.
1: Si sente di consigliarlo al 19-18enne che stia all'ascolto o al genitore che ci sta ascoltando. Grazie mille. Joel Gallesi, amministratore delegato di Hunters Group e vicepresidente di Confindustria Asso Consult. Grazie mille e buona giornata.
0: Grazie a voi, buona serata. Grazie.
2: Sono le 17:42:43 in questo istante, visto che domani noi dovremmo avere Tony Halley.
1: Sì, come no.
2: Spandau Ballet, magari qualcuno lo ricorda. Ho detto, mettiamo i Duran Duran.
1: Sì, per par condicio, anche per far contenta me.
2: È vero, questo però è un loro nuovo brano, l'ultimo disco fatto, che Simon Le Bon, il loro cantante, ha descritto come un disco, un pezzo disco, quindi tutto da ballare, adatto per gli anni 20. Si chiama Free to Love, sono i Duran Duran insieme a Nile Rodgers.
1: Poserò Simon Le Bon.

0: Un pezzo disco per gli anni 20, l'ha descritto così Samuel Le Bon, visto come dicevamo che domani, per parità e par condicio, dovremmo avere...
1: Certo, mi potevi portare Samuel Le Bon, anche tu, eh?
0: Anche io, lo so, niente, l'ho chiamato, ma niente, ha detto, no, guarda, io c'ho da fare, non posso venire. Vabbè, comunque, poi viene dire... Tony, io non vengo.
1: Devo dire che ha la voce pulita, bella, fresca, come... No, mi stai facendo
0: no, le facce? No, un conto è la registrazione,
1: ma quello anche dei giovanotti,
0: piccolo trucco, ma di tutti.
1: Di tutti, quindi di lasciamo tutti. Stare.
0: Allora, oggi è il 25 giugno. Che ne dovresti sapere qualcosa, essendo un giorno abbastanza, insomma, no?
1: Allora, lo introduco così. Torno a casa dopo aver fatto la palestra, quel 25 giugno 2009.
0: E... stiamo parlando di, ormai sono 17 anni fa.
1: Mamma mia, veramente.

0: affamatissima e metto come sempre un canale musicale e sento che passano la musica del mio, di uno dei miei grandissimi idoli, che oltre a Madonna è anche lui, e dico Sarah che Button, bello, sì che bello, e un brano, due brani, tre brani, che bello, mi passo, faccio una cenetta con lui, con tutta la sua musica e ricordi di cose eccetera eccetera. A un certo punto mi avvicino al televisore e leggo: ciao Michael 1958-2009. Io dico: Madonna, che brutta questa cosa! Cioè, sembra un necrologio, perché non avevo sentito i giornali, non avevo letto niente. Appunto, veniva dalla palestra ed era morto Michael Jackson.
1: Eh già, morto Michael Jackson, esattamente, quindi a questo punto abbiamo detto 17 anni fa, Michael Jackson che insomma la sua vita è stata una vita assolutamente unica,
0: sì.
1: Cioè diventato da famosissimo,
0: quando era piccolissimo,
1: da piccolo,
0: con i Jackson 5.
1: Con i Jackson 5, quindi piccolissimo è diventato una superstella, ha continuato a essere una superstella, problemi familiari, problemi di vario genere e poi la grandissima sua carriera da un punto di vista artistico musicale, perché
0: è anche da ballerino, perché
1: da ballerino, e tutto quanto poi è stato detto a proposito di Michael Jackson. Noi non vogliamo entrare nelle dinamiche, no, di tutto quello che è stata la sua figura, forse contraddittoria, forse divisiva, forse comunque
0: però, poverino, vanno veramente
1: sì, che ha tirato troppi lampi, sì, troppi fulmini,
0: sì,
1: addosso.
0: Tutto il discorso del colore della pelle, perché a parte che parliamo prima di quello che è stato dal punto di vista proprio musicale
1: il re del pop,
0: adesso non ce ne voglia Prince, non ce ne vogliono tutti gli altri, ma come Michael non c'è nessuno,
1: anche a livello di successo, di numeri, cioè, di tutto quello
0: Thriller,
1: che vogliamo andare
0: ragazzi,
1: a vedere,
0: ragazzi, vogliamo ricordarci il video di Thriller, come ha segnato e cambiato un'epoca completamente, i balletti che hanno cominciato a fare comunque storia e tutti,
1: e che ancora fanno, il bello che ancora lo fanno,
0: e ancora lo fanno,
1: ancora lo fanno. C'è stato un film proprio qualche neanche troppo tempo fa, ma
0: recentissimo,
1: che vedeva come protagonista, ovvero a incarnare Michael Jackson, c'era il nipote Michael Jafar Jackson, che ha ripercorso, devo dire, in maniera abbastanza efficace.
0: Io lo sai che non sono riuscita a vederla perché faccio resistenza a vedere questo film, lo vedrò prima o poi, però faccio resistenza.
1: Vabbè, guardalo
0: fan,
1: quando sarò
0: per, fan,
1: dovresti vederlo, perché insomma poi tra l'altro il nipote sembra, cioè è identico praticamente,
0: sì, quello dalle locandine e dalle foto l'ho visto, assolutamente.
1: Sono usciti tanti, un documentario nel 2009, proprio nel 2009, un altro film antologico del 1988, un altro del 2016, un altro ancora che parlava proprio di tutte le accuse che sono state lanciate. Io non so dire se nel giusto non so.
0: Hanno fatto molto marcia indietro dopo che è morto, tutte le accuse, perché insomma sembrava veramente un modo per spillargli i soldi, anche perché lui insomma è stato sicuramente controverso perché faceva cose strane, insolite, d'altronde.
1: Ma per resto la
0: normalità
1: sua vita,
0: qual è?
1: No, ma soprattutto per uno come che ha avuto un'infanzia come la sua, un'adolescenza come la sua, al di là di ogni limite umano, direi.
0: Sì, ma anche per tutti i premi che ha conquistato, che ha vinto. Thriller, per esempio, 82, l'album più venduto di sempre, con vendite stimate che vanno dai 70 ai 100 milioni di copie a livello globale, e stiamo parlando di oltre 40 anni fa, il mondo era diverso, no? Poi ha vinto centinaia di premi, è stato definito l'artista musicale più premiato di sempre, per esempio 39 certificazioni da parte del Guinness dei primati, 15 Grammy Awards su 38 candidature totali, non so quanti video, non so quanti brani passati,
1: non so quanti concerti di questi indimenticabili, di questi giganteschi.
0: Io l'ho visti due.
1: L'hai visti due? Dove l'hai visto?
0: Uno qui a Roma e uno bellissimo a Londra. Vedi, rimaniamo oggi a Wimbledon.
1: Rimaniamo a Wimbledon, ora la grande fan di Michael Jackson.
0: Sì.
1: E sicuramente ti ricordi il brano, questo, Beat It.
0: Beh, questo qua l'abbiamo scelto proprio per farmi contenta, grazie.
1: Allora, tra l'altro c'è un episodio simpatico da raccontare, che Eddie Van Halen, ecco lui, grandissimo chitarrista dei Van Halen, che fa l'assolo su questo Beat It. E lui non ha voluto soldi per fare questo attore, perché doveva un favore a Quincy Jones. Quincy Jones era il produttore di Thriller, era stato a lungo il produttore di Michael Jackson, e quindi è stato pagato con cosa? Con uno, sai quelle cose americane con sei birre attaccate?
0: No.
1: Sì, con sei birre,
0: quello con la mano.
1: Sì, quello che si vede sempre nei film,
0: sì,
1: no? Proprio quello. Ha voluto questo come pagamento
0: a Quincy Jones,
1: visto che no, ti devo un favore, però almeno qualche birra lasciatemela, da buon rocker, devo dire. E quindi l'assolo che è rimasto nella storia è questo di Eddie Van Halen, per questa canzone qua, proprio da quel disco là che si chiama Thriller, si chiama Beat It.

0: Allora, la chitarra di Eddie Van Halen con Michael Jackson. È bella la cosa che Eddie Van Halen disse a proposito di Michael Jackson, perché dice: lui è un genio musicale assoluto, ma con l'innocenza di un bambino.
1: È vero.
0: E allo stesso tempo dice: lui era davvero un professionista intoccabile, ma anche una persona dolcissima. Questo disse Eddie Van Halen.
1: Assolutamente. Poi ricordiamo anche le tante collaborazioni che ha avuto, no? Ad esempio viene in mente 666 con Paul McCartney, un altro video divertentissimo, e poi tutto quello che fu We Are The World in risposta al Band-Aid di Bob Geldof, quello era dell'84, questo è dall'85, per beneficenza.
0: Per beneficenza, per le popolazioni colpite da carestia. E c'è da dire anche che il medico personale di Michael Jackson, il dottor Conrad Murray, a proposito della sua comunque misteriosa morte, no? Fu condannato a 4 anni di reclusione per omicidio volontario dopo la somministrazione al cantante di una dose letale di un potente anestetico.
1: Sì, come tantissimi grandi dello spettacolo, del cinema, Marilyn Monroe, potremmo dire
0: Elvis Presley.
1: E poi c'è tutta questa cosa che è molto bella e molto romantica anche, no? Che tutti loro non sono morti.
0: In realtà non sono morti, si sono nascosti ai nostri
1: sono
0: occhi.
1: Tutti nascosti, perché non possono morire delle persone grandi così. E tra l'altro, la prossima volta che parliamo di Michael Jackson dobbiamo mettere Bad. Mi spiace, ma anche Bad. Adesso mentre veniva Beat It, un po' mi dispiaceva che non avessimo messo Bad.
0: Lo so, non possiamo mettere
1: tutto.
0: Sono
1: una più bella dell'altra, assolutamente.
0: Beh, del resto non saresti fan se non avessi pronta una frase del genere.
1: Però è anche vero. Anzi, i nostri ascoltatori, diteci qual è la canzone che preferite di Michael Jackson.
0: Scatenatevi di nuovo, noi vi aspettiamo.
1: Non parliamo più di patente o altre, ma diteci qual è la vostra canzone preferita di Michael Jackson. Allora, 17:58 abbondanti, stiamo per dare la linea al GR1 delle 18, poi torniamo per stare insieme l'ultima oretta con Italia in diretta.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Oggi siamo in compagnia di Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia, per parlare di Ford Pro Telematics. Di cosa si tratta?
6: Ford Pro Telematics è il software che aiuta i clienti a gestire i propri veicoli in modo più efficiente, fornendo dati e informazioni in tempo reale sull'utilizzo e lo stato di salute dei mezzi. Tutto questo grazie ai moduli integrati presenti su tutti i veicoli Ford già dal 2019.
5: Che tipo di informazioni e vantaggi concreti offre nella quotidianità?
6: Grazie ai dati possiamo anticipare la risoluzione dei problemi e risolvere rapidamente eventuali criticità, con l'obiettivo di prevenire il fermo veicolo e quindi massimizzare la produttività dell'azienda.
5: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: ore 18.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Le parole a caso del segretario generale della NATO, inopportune e superflue, amplificate da un approccio politico interno sempre pronto a danneggiare l'Italia pur di colpire il governo, stanno generando una tempesta in un bicchiere d'acqua sul piano interno, ma rischiano di produrre conseguenze ben più serie sul piano internazionale. È quanto si legge in una dura nota del ministro della difesa Guido Crosetto in merito alle dichiarazioni di Mark Rutte sulle centinaia di aerei americani che sarebbero decollati dalle basi italiane durante il conflitto in Iran. Abbiamo sempre rispettato i trattati internazionali, continua Crosetto, e siamo pronti a fare una relazione dettagliata in Parlamento volo per volo e giorno per giorno. In Venezuela continua il lavoro dei soccorritori per cercare eventuali superstiti dopo il catastrofico terremoto. 164 finora i morti accertati, quasi 1000 feriti, oltre 25.000 i dispersi. Ci aggiorna in studio Valentina Isa.
4: Si scava anche a mani nude sotto le decine di edifici crollati dopo la doppia potente scossa che ha colpito l'area nord-occidentale del Venezuela, in particolare la città portuale di La Guaira, 20 chilometri circa a nord di Caracas, dove le immagini che arrivano via social mostrano un lungomare ridotto in macerie. Con il numero dei dispersi che continua a crescere, filtrano però anche spiragli di speranza come i tre fratellini estratti vivi dal cumulo di calcinacci e mattoni di quella che era la loro casa. Mentre con il susseguirsi delle scosse di assestamento i soccorsi si fanno sempre più difficili, il panico cresce. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato di emergenza. In moto la macchina della solidarietà di tutto il mondo, compresa quella degli Stati Uniti, ha attivato il meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea, donati dal Vaticano 100.000 euro. La Farnesina segue l'evolvere della situazione. Il ministro Tajani stima in 120.000 gli italiani presenti nel paese, ma tra loro per ora non risultano vittime. Le due scosse si sono verificate alle 18 ora locale, la prima di magnitudo 7.2, la seconda di 7.5, l'epicentro a 300 km a ovest di Caracas, il più forte registrato negli ultimi 126 anni. Gravemente danneggiato anche l'aeroporto, che dunque è stato chiuso.
3: In Libano, nuovo attacco israeliano nel sud del paese. Un drone ha lanciato un missile contro un'autovettura nel distretto di Nabatieh. Morte 3 persone e ferita una quarta. Respinta poi dal governo israeliano l'ipotesi di un ritiro dal Libano finché Hezbollah continuerà ad essere una minaccia. Cambio al vertice nelle Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato Stefano Donnarumma verso l'addio dopo le polemiche per i disagi sulla rete. La decisione dopo l'incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ringrazia Donnarumma per il lavoro svolto. Il successore potrebbe essere Giampiero Strisciuglio, e AD è direttore generale di Trenitalia. E in tema di disagi, vicino a Milano un treno regionale è bloccato poco prima della stazione, a bordo circa 300 passeggeri senza aria condizionata. Secondo le prime informazioni, il convoglio avrebbe tranciato con un pantografo la linea aerea, provocando il blocco dell'alimentazione. La circolazione è rallentata, ci sono ritardi e treni cancellati. Europa rovente, le temperature al suolo, secondo la rilevazione dei satelliti del programma europeo Copernicus, sfiorano i 50 gradi, oltre 200 morti in Spagna, in Francia tra le vittime un bimbo di 3 anni. In Italia 17 città da bollino rosso, domani saranno 18, il picco atteso tra domenica e lunedì. Dal Ministero della Salute annunciata una circolare per la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti. Definitiva la pena da ergastolo a 24 anni inflitta ad Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire nel luglio 2022 a Milano la figlia di 1 anno e mezzo.
5: La Cassazione conferma la sentenza d'appello nella quale era stata cruciale la concessione delle attenuanti generiche. 24 anni di carcere per Alessia Pifferi. La donna in primo grado era stata condannata all'ergastolo. Per i giudici uccise la sua bimba, Diana, di soli 18 mesi, lasciandola morire di fame e sete per 6 giorni, mentre lei era con un uomo fuori Milano. Era capace di intendere e volere. Un omicidio aggravato dal rapporto di filiazione e dai futili motivi. In appello il collegio giudicante aveva riconosciuto alcuni disturbi cognitivi alla Pifferi, bilanciando rinunciando così le aggravanti con le attenuanti generiche, quest'ultime motivate anche dal clamore mediatico sofferto dall'imputata che, sempre secondo i magistrati, nel processo aveva raccontato falsità per difendersi dal giudizio morale. Da capire nelle future motivazioni se la Cassazione abbia confermato l'intero profilo. Per la difesa si è trattata di morte in conseguenza di abbandono di minore che in un nuovo appello avrebbe consentito un'ulteriore riduzione di pena. Amarezza per lo sconto, dice il legale della famiglia di Alessia, giusto il riconoscimento dell'omicidio volontario di una persona lucida. Elena Baiocco, GR1.
3: Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna l'Italia in diretta, prossimo giornale alle 19.
0: L'Italia in diretta.
4: Ultima ora insieme con Germana Brizzolari,
2: Claudio De Tommasi, ma non da soli.
6: No. È arrivato quel pettegolo di Warren Avantini.
4: Come mi piace questa cosa, quel pettegolo. Ah, siamo pronti per l'ospite che ci porti, un personaggio dello spettacolo famoso, ma prima i nostri ascoltatori, che tu gli chiedi una cosa e rispondono subito. Assolutamente. Allora, abbiamo chiesto qual è la canzone preferita di Michael Jackson, che purtroppo scompariva il 25 giugno del 2009. Allora, Human Nature, ci dice Giovanna da Bari, e poi Elena da Pavia. Dunque, there must be more to life than this, Mercury e Michael Jackson insieme. Io adesso questa non me la
6: questa
4: ricordo,
6: non la conosci nemmeno te, non la conosco, è preoccupante.
4: E anche Davide dal Lussemburgo, spiegati meglio quale canzone è, perché secondo me c'è stato magari un correttore automatico che è intervenuto. Quindi comunque scriveteci 335-699-2949 aspettando il personaggio che ci porta Moreno
6: tra pochissimo.
2: E noi partiamo con la musica e torniamo indietro nel 1987, che era il periodo da me preferito di una band che si chiama Simply Red.
4: Ah, che bella.
2: Soprattutto Mick Hucknall, poi la band insomma è lui, il cantante, il rosso.
4: Sì. Red, che mi metti? Come... Sono curiosa.
2: Questa è la mia preferita, perché il primo periodo è quello da me preferito, quello che si chiama e comprende un brano come questo, The Right Thing, che poi è tutto un... insomma, vabbè, non lo dico, meglio sta zitto. Simply Red.

0: molto carichi di energia di questi tempi, Simply Red 1987, si chiamava The Right Thing e non aggiungo altro.
1: Esatto, perché, insomma, perché non... abbiamo capito di che cosa parla. Abbiamo una presenza, due presenze in studio, perché c'è Moreno Amantini, detto il pettegolo, esatto, detto anche Momo, ma abbiamo anche Luca Torrisi che sta
2: ci riprende, ci
1: lo
2: riprende.
1: Shooting fotografico.
2: Esatto, esatto.
1: Momo.
2: E allora, ragazzuoli, oggi vi ho portato un personaggio nel mondo dello spettacolo molto amato, è un conduttore televisivo e radiofonico, devo dire sempre garbato, mai di quella televisione urlata di cui noi oggi siamo veramente invasi. E poi voglio dire, lui sta da qualche anno ormai il sorriso del buongiorno degli italiani d'estate. Non troppo tempo fa ha fatto furore e pensate, è stato scoperto e lanciato dalla mitica Raffaella Carrà. All'Italia in diretta, Alessandro Greco.
1: Ciao.
3: E a proposito di non urlare, ciao a tutti.
1: E anche tanta ironia che fa tanto bene, di quella carina, delicata, leggera, sottotono.
2: È vero.
3: Oh, non avete detto il nome del cantante, però, mi raccomando.
2: Di quale cantante?
1: Quale cantante?
3: Della canzone che abbiamo appena ascoltato.
0: Mick Hucknall.
1: Ah, ok, Red, ok. Ma Alessandro, fuori onda, ci siamo messi a ricordare tutti i cantanti di quel periodo e i gruppi che ci piacevano, dei Simple Minds, a Level 42. A te quel periodo, perché insomma l'età è quella giusta per ricordarsi quei cantanti. Chi piaceva a te?
0: Negli anni Ottanta, Alessandro.
3: Guarda, ti posso dire che ho ascoltato sempre prevalentemente musica italiana, però questo era uno dei pochi vinili di musica straniera che invece avevo a casa. Avevo comprato proprio il 33 giri e, senza nulla togliere alla musica moderna, attuale, c'erano delle sonorità, dei testi che sinceramente a me un po' mancano, ecco.
1: Sì, io sono d'accordo, però.
2: E ci piacevano veramente tanto. Allora, Alessandro, Raffaella Carrà appunto ti ha definito il suo figlioccio televisivo. Cosa ti ha realmente insegnato e soprattutto cosa ti manca di lei?
3: Beh, le cose che mi ha insegnato poi sono quelle che mi mancano. Ovviamente la parte, diciamo, personale, il rapporto che poi si è creato negli anni e che lei mi ha concesso è la parte che mi manca di più. Però, sai, quel senso di dedizione, di abnegazione, il fatto di prepararsi, di studiare, di avere un grande amore per il pubblico, non dare mai le cose per scontate e soprattutto avere sempre un grande senso di gratitudine per il pubblico, che determina anche il fatto che io sia qui, per esempio, in diretta con voi, ma anche per gratificare le tante persone che si mettono a servizio per mandarci in onda.
0: Vero. Che sono fondamentali, direi. Senti, Alessandro, ma è vero questa storia? Si racconta che fu proprio Raffaella a suggerirti di indossare occhiali da vista, nonostante tu non ne avessi bisogno.
3: Esatto. Andò così perché, siccome a 25 anni lei decise di regalarmi gratuitamente questo sogno di un programma di prima serata, io sono ancora televisivamente un record man, perché mai era stato dato un programma di fascia serale a un 25enne praticamente semisconosciuto, dovendo fare il giudice incontestabile di quella finta gara musicale
2: che era meraviglioso,
3: passava tutti, dice: tu c'hai la faccia troppo da bravo ragazzo, quindi ti dobbiamo mettere degli occhiali finti in modo che diventi più autorevole, capito? Ecco.
1: Senti, proprio a proposito di furore, è stato veramente un programma di grandissimo successo, si può dire un cult di quel periodo. Hai anche mai pensato, non so, di riportarlo in onda, riproporlo?
3: Guarda, per la verità ci hanno pensato altri, nel senso che in questi anni e anche di recente, proprio perché il programma ha fatto proprio scuola, ha proposto un modo nuovo anni fa di concepire anche l'intrattenimento in televisione. L'ho sempre trovato spezzettato in tantissimi programmi, ma anche di recente. Questo lo ritengo veramente un omaggio. E peraltro poi nel 2017, in occasione dei 20 anni, facemmo delle puntate nuove intitolate appunto 20 Years. E udite, l'anno prossimo ricorrerebbero i 30 anni, perché io feci la prima puntata in diretta il 16 maggio del 97 e sto sentendo nell'aria, negli ambienti della nostra amata Rai, che probabilmente c'è l'intenzione di fare qualche altra puntata celebrativa.
2: Bello. E ci piacerebbe tanto rivederlo in TV. Senti, io ti ho introdotto dicendo appunto che hai uno stile nella conduzione molto, molto educato, molto garbato. A me personalmente ricordi tanto Fabrizio Frizzi, adesso sì, non so sì. Se a voi è così, ma
1: credo
2: a me...
1: che ci sia stato più volte questo accostamento.
2: Sì, Alessandro, mi piace proprio per il suo modo di saper stare davanti alla telecamera e soprattutto entrare veramente in punta dei piedi nelle nostre case. Mi chiedo, oggi è ancora così facile per te mantenere questo stile nonostante la televisione sia molto molto urlata?
3: Beh, innanzitutto l'accostamento con Fabrizio mi commuove sempre, perché sappiamo, a proposito di persone che non ci sono più, la grande lacuna affettiva che ha lasciato Fabrizio. E purtroppo soprattutto gli addetti ai lavori se ne sono resi conto quando poi è successo quello che è successo, quando Fabrizio è andato via e praticamente ha tenuto l'Italia in lutto, non soltanto il mondo dello spettacolo e della televisione. Quindi è sempre un motivo di grande orgoglio, di grande emozione con me, ed era tra l'altro uno dei miei pochi amici di questo mondo. Forse, ecco, mi ritengo un trasgressivo proprio perché
1: all'incontrario
0: controcorrente
2: esatto,
3: proprio perché la televisione a volte, no, tende un po' negli ultimi anni a urlare un po' i propri toni, e quindi io mi ritengo trasgressivo per il fatto che mi hanno insegnato questo a livello familiare, ma anche i miei maestri, che quando si va a casa delle persone si cerca di comportarsi bene, ecco, con i propri i limiti, con i propri pregi, però si tiene conto del fatto che siamo ospiti e noi siamo sempre ospiti del pubblico.
2: È bello, giusto, ecco, giusto, questa un bellissimo definizione concetto. Perfetta, sì.
0: Bellissimo concetto. Allora, Alessandro Greco qui con noi all'Italia in diretta, tu non hai mai fatto mistero della tua fede, ma ha svolto un ruolo importante nella tua vita, anche nel tuo lavoro, magari nei momenti difficili che inevitabilmente questo lavoro porta con sé.
3: Sì, perché nel mio percorso di crescita proprio personale come uomo, la fede sta diventando sempre di più la roccia sul quale poggia tutta la mia esperienza esistenziale e devo dire anche quella della mia famiglia. Ovviamente poi ognuno è libero e nella libertà, come ciascuno, di accogliere questo dono. Io desidero accoglierlo sempre di più perché mi rendo conto che la fede che il Signore mi tira fuori, quegli aspetti che mi ha donato sicuramente quando mi ha permesso di venire al mondo, ma che a volte anche noi stessi non conosciamo. Lui li conosce perché ci ha visto esattamente come ci ha immaginato, come poi esattamente ci ha creato, però poi la nostra permanenza nel mondo, la nostra umanità tante volte ci fa perdere questa dimensione. Allora praticare la fede significa ritornare a quell'essenza bella, pura, di luce che lui aveva previsto per noi sin da quando non eravamo nemmeno in questo mondo.
2: Bellissimo. Guarda, io c'è una cosa che mi ha sempre lasciato grande curiosità ed è una domanda che ti faccio, puoi anche non rispondermi, so che ne avete parlato anche su diversi giornali, avete fatto delle interviste. Tu e tua moglie Beatrice avete scelto la castità, se così si può dire, e mi chiedo perché, essendo voi appunto sposati e avendo anche una famiglia.
3: Guarda, finalmente grazie anche a voi posso chiarire come è successo anche di recente, no? questa scelta che abbiamo fatto, perché è abbastanza becero e brutto, anche svilente, leggere Greco non fa sesso,
2: esatto,
3: con la moglie,
2: esatto.
3: Tutte queste stronzate qui, no? Invece bisognerebbe avere molto rispetto. Si tratta semplicemente di una testimonianza. Noi abbiamo raccontato che a un certo punto della nostra vita coniugale, siccome eravamo conviventi e ci mancava molto non poter avere accesso ai sacramenti, a un certo punto, dopo un pellegrinaggio a Medjugorje, abbiamo maturato lì in maniera assolutamente libera l'intenzione di intraprendere questo percorso di castità per rimettere al centro i sacramenti che ci mancavano molto, insomma, come persone di fede, insomma, praticanti. Certo.
1: Grazie che ci stai dicendo bello. Questo, sì, molto bello.
3: Noi non abbiamo ovviamente deciso il tempo e il Signore ha previsto che questo tempo durasse 3 anni e mezzo, ma è cristallizzato in quel momento lì. Poi a un certo punto, dopo che avevamo fatto l'unione, soltanto l'unione civile, Dopo 3 anni e mezzo alcuni impedimenti sono stati sciolti, alcune catene si sono spezzate, e dopo 3 anni e mezzo di questa scelta che abbiamo fatto, noi abbiamo potuto coronare il nostro sogno d'amore anche a livello di sacramento, certo, potendoci sposare in chiesa.
2: Bello, grazie per questa precisazione, ecco, perché è importante
1: anche perché dà un senso, no? Lo spiega, perché esatto, sennò appunto tante volte i titoli anche giornalistici vogliono fare un po' sensazione. Ti porto su un altro piano più leggero di questo, perché tu canti anche, l'abbiamo sentito in tale quale show, il cantante mascherato.
3: Guarda, io non vorrei offendere i cantanti.
1: Cantante mascherato sei arrivato terzo, esatto, a tale quale show sei arrivato quinto, quindi malissimo non canti, anzi.
3: No, nel senso che diciamo questi cantano davvero. Io forse rispetto a diciamo al ruolo del conduttore, che è fatto prevalentemente di parola, sono un po' più artista, se vogliamo usare un parolone, sono un po' più showman. Questo mi ha permesso tante volte di partecipare a dei programmi, non per condurli, ma anche, cioè, programmi condotti da altri dove ho fatto l'artista. Sicuramente tale quale è stato centrale. E quindi mi è capitato di vincere delle puntate, anche una puntata speciale di tale quale Sanremo, dove ho stravinto con un omaggio che feci a Toto Cutugno con quella che secondo me è stata la sua canzone più bella, che era Gli Amori.
2: Beh, fantastica, meravigliosa. Allora Alessandro, dal lunedì 29 tornerai alla conduzione di Uno Mattina Estate insieme a Carlina Rei. Ormai voi siete una coppia collaudata. Qual è però, ti chiedo, il segreto per dare il giusto buongiorno agli italiani?
3: Ma guarda, intanto la vera novità è il fatto che siamo stati rinnovati, diciamo, nella scelta per la conduzione del programma in questi mesi, che non è una cosa da poco.
2: È perché siete bravi, Alessandro, però lo vogliamo dire, ogni tanto il merito viene pagato, è così.
3: Ci siamo messi d'accordo prima, io ho fatto il primo anno con Greta Mauro, che ora farà invece il programma prima di noi.
2: Prima, esatto, la fascia, esatto.
3: Praticamente, esatto. Poi l'anno scorso è arrivata Carolina. Il mio compito principale è spiegare al pubblico sin dagli inizi del programma, che va nella versione estiva dalle 8.30 alle 11.30, attenzione, dura praticamente il doppio rispetto all'inverno. Esatto. Il mio compito principale è quello di spiegare le battute di Carolina.
2: questo è vero.
3: E quindi ecco,
1: sei sottotitoli.
3: E avendovi detto questo, penso che vi ho raccontato un po' lo spirito con cui affrontiamo il programma, soprattutto in questo periodo di spensieratezza, di vacanze, dove c'è tanta gente che non se lo può permettere, e allora attraverso noi che respirino un po' di estate.
2: Che ci piace tanto, e allora da lunedì tutti sintonizzati su Rai 1, assolutamente.
3: Io vi mando un abbraccio.
1: Noi triplo, perché qui siamo in tre, quindi triplo abbraccio.
0: Triplo abbraccio.
3: Triplo abbraccio, viva la radio, che io ho scoperto di solito che arriva alla televisione dalla radio, per esempio Carlo Conti racconta questo, sì, no? Per me invece è stato il contrario, esatto, cioè la radio è arrivata dopo la televisione e ha creato una sinergia con la televisione, cioè per me è stato proprio un grande amore, e vi annuncio Bobis,
2: vai.
3: Non è proprio radio, però insomma ci si avvicina, che il direttore di Rai Digital mi ha chiesto di realizzare un podcast, e lo realizzeremo nei prossimi giorni, dal titolo Secondo Ascolto. Quindi, come dicono quelli bravi, stay tuned.
2: Stay tuned allora con grazie. Alessandro Greco. Grazie
1: mille
2: di cuore.
1: Alessandro Greco, di essere stato con noi, in bocca al lupo.
3: Grazie a voi e agli ascoltatori. Ciao.
2: Ciao Alessandro.
0: Ancora una volta grazie ad Alessandro Greco e insomma, a proprio la sua disposizione d'animo, sì, che fa
2: che
0: piacere
2: ci piace.
0: E ci riconcilia
1: al suo garbo,
0: ci riconcilia con questo pianeta. Dunque, mettere musica non abbiamo tempo, ragazzi.
2: No,
0: perché manca 1:20. Come facciamo?
1: No, è vero. Allora diamo intanto l'appuntamento a fra poco, perché c'è l'ultima mezz'ora da passare insieme con noi di Italia in diretta. Fra poco ci sarà Onda Verde e il GR regionale, possiamo dirvi qualche cosa. Sì, parleremo di tecnologie e transizione digitale. Non vi mettete paura, perché è molto interessante e l'Italia è molto forte.
0: Io un po' di paura me la
1: sono
0: messa,
1: paura,
0: però.
1: Esatto, e poi però anche di spazio benessere, quindi delle pillole di nutrizione e un modo bellissimo che anche per avvicinarsi alla natura e rilassarci, che è una cosa di cui abbiamo secondo me molto bisogno. Moreno Mantini, tu come ti rilassi?
2: Io mi rilasso guardando la televisione con un bel bicchiere di di acqua frizzante,
0: Con ma guarda te,
1: con limone. E tanto ghiaccio. E tu?
0: Io ancora devo trovarlo.
1: Il modo per rilassarsi. Dai, facile, guardando il mare. Dai,
0: guardando il mare. Lo so, ma lei dalla mia terrazza non si vede il mare.
1: Un gattino, un cagnolino, qualunque essere di questa natura meravigliosa che ci circonda.
0: Tra l'altro, nella seconda mezz'ora ricorderemo anche che giorno è questo, perché questo giorno è anche un giorno particolare per i Beatles, perché è il Global Beatles Day. Ne parleremo più avanti.
1: Però adesso spazio a Onda Verde, al GR regionale, e poi torniamo noi di Italia in diretta.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Bentrovati in questo momento sulla statale Romea, tratto chiuso per un incidente all'altezza di Lova, chiuso in entrambe le direzioni, andiamo in A10. Code traffico tra Genova Aeroporto e Allacciamento A7 verso il capoluogo ligure, in A12 un veicolo in panne, code tra Sestri e lo svincolo di Lavagna verso Genova. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, code per un veicolo in panne tra Empoli Ovest e San Miniato Basso verso Livorno. In A14 in questo momento un incidente crea delle code tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Ci spostiamo in A1 Firenze-Roma. In questo momento il traffico è intenso, si registrano code a tratti tra Calenzano e lo svincolo di Firenze in Pruneta verso la capitale. E andiamo proprio sulla A24 Roma-Teramo, un veicolo in panne anche in questo caso, ci sono code per 3 chilometri tra lo svincolo di Tivoli e Castel Madama in direzione di Teramo. È tutto per ora e mi fermo da Marina Marini di Re Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
6: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali: Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
7: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
8: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
11: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Sorelline ritrovate, ascoltate a Sulmona la madre delle ragazze, il nonno e il compagno della donna, per loro disposto l'obbligo di dimora. Omicidio di Ostia, si costituisce, uomo di 55 anni, si è presentato alla stazione dei carabinieri di Torbella Monaca, l'accusa è aver ucciso a coltellate un 35enne davanti a un bar. Travolta da un tir a Roma sul grande raccordo anulare, mentre era in scooter, morta una ragazza vicino allo svincolo di Sette Bagni, la tragedia stanotte, inutili i soccorsi. Buonasera da Pasquale Notargiacomo. Obbligo di dimora dunque per i tre fermati del caso delle bambine di Minturno, andranno a casa dopo gli adempimenti di rito in carcere. Davanti al GIP il nonno delle ragazze, la madre e il suo compagno hanno ammesso le proprie responsabilità.
2: Dopo gli adempimenti in carcere, i tre fermati torneranno in provincia di Latina, a Minturno, lo ha deciso il magistrato Giulia Sani, il giudice per le indagini preliminari che ha convalidato il fermo al termine dell'udienza, accogliendo la richiesta della procura di Sulmona di una misura cautelare diversa dal carcere. Valentina e Marco D'Acunto, madre e nonno delle ragazzine, il compagno della donna Vincenzo Esposito, hanno preso coscienza della gravità dei fatti e delle responsabilità penali, spiegano gli avvocati Mastantuono e Copolino, che hanno chiesto, senza ottenerlo, di riqualificare il reato di sequestro aggravato in sottrazione di minore. Troppo lunghi quei 15 giorni nei quali centinaia di persone hanno cercato con il fiato sospeso le giovani sparite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. A piede libero, ma solo per l'età avanzata, dichiara il procuratore capo Luciano D'Angelo, la zia che ha ospitato le pronipoti a Formia. Sullo sfondo la separazione difficile tra i genitori e le accuse incrociate tra i due, la cui responsabilità è decaduta nel caso della madre e sospesa per il padre Stefano Di Giacinto. Da Sulmona, Roberta Mancinelli, TGR Abruzzo.
1: Omicidio di Ostia, si è costituito oggi pomeriggio un uomo di 55 anni, sarebbe stato lui ad uccidere con un fendente alla gola un 35enne questa mattina all'alba davanti a un bar. L'aggressore e la vittima, entrambi cittadini romeni, erano davanti alla caffetteria e secondo alcuni testimoni conversavano tranquillamente, poi un improvviso slancio verso la vittima e la fuga. Inutile il tempestivo intervento del 118, l'uomo è morto all'ospedale Grassi di Ostia a causa delle gravi ferite riportate. Il 55enne si è presentato alla stazione dei carabinieri di Torbella Monaca, ora si trova nel carcere di Regina Coeli. All'origine dell'aggressione ci sarebbero futili motivi. Travolta e uccisa da un tiro sul raccordo anulare, successo l'altra notte sulla carreggiata interna all'altezza dello svincolo per Sette Bagni. A dare l'allarme poco prima di mezzanotte sono stati alcuni automobilisti. Il conducente del mezzo pesante si è subito fermato per soccorrere la ragazza, ma per lei non c'era più nulla da fare. Sul caso indaga la polizia stradale, sale ad almeno 9 il bilancio delle vittime della strada sul Gra nel 2026, con molti feriti gravi. Blitz dei carabinieri a Torbella Monaca contro spaccio e illegalità, passata al setaccio via dell'archeologia, 7 persone arrestate nel corso dei controlli, tra loro anche un 51enne evaso dal suo domicilio dove scontava gli arresti per reati di droga, mentre per altre 3 persone sono scattate misure restrittive su disposizione dell'autorità giudiziaria, tra loro un 49enne già sottoposto al divieto di avvicinamento per atti persecutori contro l'ex moglie. Adesso gli aggiornamenti sul traffico con l'Agenzia di Roma per la Mobilità.
3: Sul grande raccordo anulare, traffico intenso in carreggiata esterna tra Pontina e Roma-Napoli. In carreggiata interna si rallenta invece tra Cassia e Salaria e più avanti tra Nomentana e Tiburtina. Traffico intenso in uscita dalla città anche sul tratto urbano della 24 da Viale Togliatti in direzione del raccordo, sulla Cassia all'altezza dell'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli, sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe. Si procede a rilento anche in via del Foro Italico in direzione della Salaria e sul primo tratto della Pontina in direzione di Pomezia. Simona Innocenti, Agenzia per la Mobilità.
1: E chiudiamo con lo sport. Il calcio, comunicate le prime 5 giornate del campionato di Serie A. Per il Frosinone esordio domenica 23 agosto alle 18:30, quando lo Stirpe e i Ciociari affronteranno la Juventus. Debutto di lunedì invece per Lazio e Roma, con i biancocelesti in campo a Bologna alle 18:30, mentre i giallorossi alle 20:45 ospiteranno all'Olimpico la Fiorentina. 18:34 minuti e 37 secondi è tutto per questa terza edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Virginia Polizzi, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Alessio Caranzetti, da Pasquale Notargiacomo che ha condotto in studio. Una buona serata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
4: luce e gas che sono un salto nel buio.
5: Ha offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
6: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
5: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
11: La spesa intelligente.
12: L'Italia in diretta.
13: Eccoci qui, Germana Brizzolari.
14: Claudio De Tommasi, pronti per voi per questa nostra ultima mezz'ora.
13: Dai, sì, sono anche 20 minuti.
14: Sì, infatti, un po' meno.
13: Sono arrivati di tanti altri messaggi, sia su qual è la canzone preferita di Michael Jackson, vostra, degli ascoltatori, Liberian Girl, per esempio, e poi ci sono tanti complimenti al nostro ospite di prima, cioè Alessandro Greco, e tante attestazioni di amicizia e di amore per lui. Stefano, che dice che sempre ammirato Alessandro, mi sono sempre chiesto come mai non avesse mai fatto programmi più spesso, oppure anche Carla che dice grazie per il coraggio dimostrato nel dare questa bella testimonianza di fede. Allora, grazie a voi che ci continuate a scrivere al 335-699-2949. Invece adesso parliamo, come abbiamo detto poco fa, di transizione digitale, perché forse non tutti sanno i buoni risultati del sistema Italia proprio in questo settore. Allora, grazie di essere con noi al senatore Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega appunto all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale. Buonasera.
15: Grazie e buonasera a tutti quanti voi.
13: Allora, dicevo, una leadership forse poco conosciuta, no? Però che emerge anche dall'ultima relazione della Commissione europea sul decennio.
15: Ma sì, guardi, c'è stato un incredibile, per alcuni, per noi no, perché ci abbiamo lavorato, cambio di passo, è riconosciuto da un soggetto terzo, proprio come la Commissione europea. Ecco, questo report che voi avete citato ci spiega che l'Italia è oggi, dopo 3 anni e mezzo di lavoro, sopra alla media europea in settori che sono strategici, come la connettività, i servizi pubblici digitali, come la copertura del 5G, come la digitalizzazione delle imprese, della pubblica amministrazione. Quindi è una crescita ormai strutturale, quindi non più episodica, che rispecchia anche una strategia precisa. Noi non abbiamo voluto finanziare interventi isolati, ma un ecosistema digitale integrato con un metodo. I nostri obiettivi erano sempre misurabili, anche quando ad esempio rivelavano verità un po' scomode. Abbiamo semplificato le procedure, abbiamo collaborato tantissimo, di questo sono orgoglioso, con i territori, cioè con i comuni, con le scuole, con le strutture, con le regioni. 17.000 pubbliche amministrazioni abbiamo raggiunto con i nostri progetti.
13: Senatore, tra l'altro il PNR ha inciso, e quindi le chiedo quanto e cosa significa anche tutto questo per i cittadini.
15: Beh, sicuramente il PNRR ha inciso. Ad esempio, le reti di cui parliamo, insomma, rappresentano il punto, diciamo così, cruciale della trasformazione digitale, perché altrimenti senza connettività non esisterebbe Industria 4.0, non esisterebbero le smart city, l'intelligenza artificiale, la telemedicina, che è così ormai importante come servizio per i cittadini. Noi, grazie al PNRR, abbiamo finanziato tutta la banda ultralarga, quindi l'impiego dell'FTTH, i progetti di Italia 1 Giga, di Italia 5G, ma ad esempio grazie al PNRR noi abbiamo connesso migliaia di scuole e di strutture sanitarie e questo è un risultato che mettiamo ovviamente a disposizione dei cittadini, degli operatori, degli insegnanti, quindi è un grosso risultato, peraltro mi faccia dire certificato anche dalla Corte dei Conti, quindi questa non è una medaglia che ci stiamo riconoscendo.
13: No, certo, no, no, ma l'ha riconosciuta anche l'Unione Europea, quindi tra l'altro anche nella pubblica amministrazione, no? C'è la digitalizzazione, i servizi ai cittadini, non so, mi vengono in mente identità digitale, cloud, PA, eccetera. Possiamo dire che è stato fatto veramente un cambio di passo da parte del nostro paese?
15: Certamente sì, ma parliamo ad esempio della carta d'identità elettronica, che è sempre più ovviamente anche questa cruciale nella relazione del cittadino con la pubblica amministrazione. Parliamo di app Io, che abbiamo utilizzato per sperimentare la riduzione, riuscendoci peraltro, delle liste d'attesa e del no-show in sanità. Pensiamo ai pagamenti verso la pubblica amministrazione, al fascicolo sanitario elettronico, oppure a quella piattaforma che è Send, che ci consente di ricevere e inviare notifiche digitali a valore legale, oppure il cloud, il PSN della pubblica amministrazione dove abbiamo seguito la migrazione. Quindi questi sono risultati straordinari. Le cito questa, la piattaforma digitale nazionale dati registra ormai 80 milioni di sessioni di scambi di dati al mese e sempre con il processo del one only, cioè once only, per cui il cittadino inserisce una sola volta i propri dati e poi non deve continuare a informare la pubblica amministrazione.
13: Ci sono, diciamo, innovazioni che anche a noi utenti, quando siamo utenti, non appaiono, cioè le diamo per scontate, ma dietro c'è tantissimo. Ovviamente non posso che non segnalare quella che può essere un'altra faccia della medaglia, no? Quella relativa alle competenze digitali, che però invece purtroppo restano un po'

0: completa anche.
1: Ma guardi, in effetti lei ha assolutamente ragione, c'è questo passaggio sulla competenza o ad esempio sull'aumento del numero degli specialisti di ICT, sulle quali ovviamente l'Europa ci chiede un maggior impegno. Ovviamente il ragionamento sulla formazione è un pochino più ampio, perché comporta anche più anni per tentare quantomeno di arrivare ad un risultato, però anche su questo stiamo lavorando intensamente, ad esempio il ministro Bernini per quanto riguarda l'università, il ministro Valditara per quanto riguarda la pubblica istruzione, stanno indubbiamente implementando progetti e programmi di formazione non solo per i docenti, ma anche ovviamente per gli studenti. Però le voglio dire che noi abbiamo 4.000 punti digitali cosiddetti facili, cioè sono dei punti fisicamente esistenti sul territorio dove dei giovani professionisti opportunamente formati riescono a spiegare alle persone che lì si riferiscono e si rivolgono per accedere ai servizi della pubblica amministrazione o per vivere la digitalizzazione anche se non sono ingegneri. E questo è già qualcosa.
0: Senatore Alessio Butti, un'ultima domanda e poi la saluto. Ovviamente digitalizzazione non è solo ammodernamento tecnologico, amministrativo, eccetera, anche una forma per creare economia, una leva economica.
1: Sì, assolutamente. Noi ad esempio abbiamo rilasciato le due strategie fondamentali, quella sull'intelligenza artificiale e quella sul quantum. Sulla intelligenza artificiale abbiamo anche una legge nazionale perfettamente coerente, peraltro, con l'AI Act europeo. Ed è ovvio che mettendo insieme queste leve strategiche a livello tecnologico, per cui l'intelligenza artificiale, l'HPC e il quantum insieme alle energia e cercando di decentralizzare, come si dice, o comunque decentrare questo tipo di intervento, questo tipo di piattaforma, noi riusciremo ad essere molto più vicini al territorio e alle imprese del territorio e alle economie del territorio. Quindi su questo intendiamo ovviamente proseguire.
0: Benissimo, speriamo veramente che si vada in questa direzione. Grazie di essere stato con noi, un po', averci un po' illuminato su delle cose che effettivamente sono meno note. Grazie al senatore
1: Grazie a
0: Alessio
1: voi.
0: Butti,
1: Grazie.
0: sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale.
2: Parliamo ancora di musica perché oggi è il Global Beatles Day, ovvero il giorno globale dei Beatles. Celebra la loro eredità, ovviamente musicale, perché c'è un prima e un dopo dei Beatles, innegabile. Hanno cambiato la musica, ma hanno
0: Sì.
2: cambiato anche il destino dei giovani, il senso dell'essere giovani, il costume, hanno cambiato le mode, hanno inventato milioni di cose, davvero. Se volessimo fare un elenco non finirebbe più. E la loro evoluzione è stata fantastica, incredibile, ma soprattutto impossibile da pensare quando vai a coinvolgere quattro giovinastri di Liverpool. Bene, il 25 di luglio del 1967, appunto è oggi il Global Beatles Day, i Beatles portavano una loro canzone, e si trattava di All You Need Is Love, in diretta televisiva via satellite. Era la prima volta in assoluto. Raggiunsero 26 nazioni. Proprio oggi, nel 1967, una canzone che fu vista da 350 milioni di persone,
0: che all'epoca era un'enormità.
2: Era la prima volta che succedeva una cosa del genere. La canzone, loro ovviamente erano i Beatles, la canzone era questa.

0: Forse è vero, Germana, eh? L'amore è tutto ciò di cui abbiamo bisogno.
1: Lo dicono in tanti.
0: I Beatles, 25 gennaio 1967, Oh, Love Is All You Need, e 350 milioni, lo ripeto, per la prima volta collegati in 26 paesi differenti a guardarli in TV.
1: Che è lo stesso numero dei nostri ascoltatori.
0: È uguale, identico.
1: È uguale, identico. Allora, siamo al nostro spazio benessere. Sentiamo intanto i consigli per l'alimentazione che la nutrizionista e biologa Ilenia Grieco dà alle donne over 50.
2: Quello della pancia in menopausa è un tema che riguarda molte donne. Spesso genera frustrazione perché ci si accorge che il corpo cambia anche quando l'alimentazione fondamentalmente sembra essere rimasta la stessa. Partiamo da un concetto importante. La cosiddetta pancia della menopausa esiste davvero. Quindi con la perimenopausa prima e poi con la menopausa dopo, la riduzione degli estrogeni modifica il metabolismo e soprattutto la distribuzione del grasso corporeo. Quindi cosa succede? Il grasso tende a spostarsi dalla classica conformazione femminile, quindi fianchi e cosce, verso l'addome. Ma attenzione, perché parlare di pancia ormonale non significa pensare che sia inevitabile o che non si possa fare nulla. Gli ormoni hanno certamente un ruolo, ma non sono gli unici protagonisti, perché in questa fase della vita assistiamo spesso anche ad una riduzione della massa muscolare, ad un peggioramento della qualità del sonno, a maggiori livelli di stress e anche a una minore sensibilità all'insulina. E tutti questi sono fattori che favoriscono l'accumulo del grasso addominale. Però questa fase di transizione può essere gestita. Come? Attraverso un'alimentazione equilibrata, ricca soprattutto di proteine nobili, di qualità, di verdure, di legumi, fibre e grassi buoni, come per esempio l'olio extravergine di oliva. Ed è chiaramente importante associare anche un'attività fisica regolare, soprattutto per preservare la massa muscolare. Vi assicuro che in questa fase fa davvero la differenza. C'è poi un altro aspetto da non sottovalutare: la pancia non è soltanto una questione estetica. Il grasso addominale, soprattutto quello viscerale, è associato a un maggior rischio cardiovascolare, metabolico e infiammatorio. Per questo motivo la menopausa non va vissuta come una battaglia contro la bilancia, ma come un'opportunità per prendersi cura della propria salute in modo ancora più consapevole. Questo sia nelle over 50 che nelle under 50, perché sappiamo che il periodo di perimenopausa e anche i casi di menopausa precoce sono in netto aumento, sia per questioni genetiche ma anche per questioni ambientali ed epigenetiche. Quindi risulta importante ancor di più davvero prendersi cura del proprio corpo, della salute ormonale e imparare ad ascoltarsi e a gestirsi.
1: Assolutamente, del proprio corpo e anche del proprio spirito. Grazie intanto a Ilenia Grieco, nutrizionista e biologa, che ci accompagnerà durante l'estate con queste sue pillole di nutrizione, appunto. Allora, dicevamo, fa bene al corpo, ma fa bene anche alla mente l'estate, no? Per rigenerarci un
0: come
1: po'.
0: No?
1: E magari lo fa qualcuno di noi, lo fa magari di rilassarsi con tantissimo sport, chi magari sotto un ombrellone a leggere dei libri, chi in montagna al fresco. E fra le vacanze per rimettersi al mondo c'è il forest bathing, una pratica giapponese di immersione sensoriale nei boschi. E noi ne parliamo con Andrea Mariotti, referente nazionale e responsabile del settore forest bathing dell'Oxen. Ben trovato.
3: Buonasera, salve a tutti.
1: Allora, ci dica in cosa consiste.
3: Allora, diciamo, dal Giappone negli anni 80, poi nel 90 con le ricerche scientifiche, vedono questo grande dono che ci fanno gli alberi, che consentono la vita sul nostro pianeta, no? Attraverso la funzione clorofilliana, quindi respirano anidride carbonica, ma gli alberi hanno visto, i medici, che producono anche dei metaboliti secondari, fra questi dei fitonciti, che attraverso un processo inalatorio, olfattivo, la respirazione, danno al nostro organismo tantissimi benefici di riduzione dello stress. Cioè, il nostro corpo è stato programmato nell'evoluzione per vivere in mezzo alla natura. Noi abbiamo antropizzato la nostra società e quindi, quando siamo sotto stress, questa produzione che l'ipotalamo dice all'ipofisi e al surrene di produrre il cortisolo, l'adrenalina, gli ormoni dello stress, quando finisce lo stress continua questa produzione. Invece in foresta, in natura, c'è una cosa molto affascinante: attraverso questa inalazione che gli alberi ci donano, si sopisce, diminuisce. E
1: quindi
3: poi
1: anche solamente passeggiare in una foresta, in un parco, questo già aiuta?
3: Eh sì, decine di milioni di persone ricevono prescrizioni mediche in Oriente, anche un po' in Europa, in Italia è arrivato 5-6 anni fa. Questa conoscenza, questa scienza, per cui si rallenta la fascinazione morbida dei fratelli Kaplan, il verde, quindi questo ritornare un po' alla nostra identità naturale potenzia anche le nostre cellule neural killer, quindi produce anche degli effetti immunitari molto importanti. Insomma, è una medicina gratuita che possiamo andare
1: vero,
3: a prendere.
1: Vero, tra l'altro io ricordo un anno che sono stata in Nord Norvegia, dove il verde non c'era per niente, era inverno, avevo veramente bisogno, poi tornata in Italia, di vedere il verde, gli alberi, cioè era proprio una mancanza fisica che avvertivo.
3: Eh sì, siamo stati, diciamo,
1: costruiti così.
3: Eh sì, è un altro dono, perché gli alberi ci hanno dato il legno per costruire, per riscaldare, insomma, ci consentono. E questo, per noi l'albero è simbolo di amore incondizionato, oltre che di pace, di collaborazione, insomma. Quindi questo forest bathing, che è la traduzione inglese di Shirin Yoko, Shin Rin sono ideogrammi che rappresentano la foresta, il bosco, Yoko il bagno, quindi in Italia si chiama anche bagno di foresta. Poi la traduzione scientifica, nel nostro portale abbiamo tutta una serie di raccolte.
1: Ci dia le indicazioni che così chi vuole praticare forest bathing ha un posto dove cominciare a cercare i luoghi, magari chi lo può accompagnare, chi può spiegare qualcosa.
3: Sì, sì, ci sono nel mondo centinaia di aree che hanno avuto un'idoneità al benessere forestale, dove ci sono tutta una serie di elementi, l'acqua, questi fitonciti, insomma qualcosa anche che coniuga la sicurezza con la bellezza, quindi è veramente un'attività per tutti. Noi abbiamo oramai da 5 anni questo portale Forest Bathing, scritto forestbathing.net, nel quale ci sono gli eventi, raccogliamo e poi soprattutto, insomma, stiamo formando più di 500 diplomati di questa disciplina che accompagnano le persone a entrare in consapevolezza, in connessione, a entrare, diciamo, in questo ritmo più naturale, più rallentato.
1: Riappropriarci del nostro contatto con la natura, che è veramente molto molto importante. Grazie mille, tra l'altro anche il suo tono di voce è rilassante, quindi a me è sembrato già di passeggiare dentro una foresta, e lo farò molto presto e molto molto volentieri. Grazie di essere stato con noi, Andrea.
3: Grazie
1: Mariotti,
3: a voi.
1: Referente nazionale responsabile del settore forest bathing dell'Ocsen. E allora, mio caro Claudio, siamo arrivati alla fine anche per oggi.
0: Siamo arrivati alla fine anche per oggi, cara Germana, e il consiglio magari è di approfittare del prossimo weekend, siamo
1: andare
0: vicini,
1: a fare una bella passeggiata
0: nei boschi.
1: Un albero che
0: bella
1: comunque sino è tanta roba. Allora chissà se la nostra squadra, la nostra redazione verrà con noi
0: a passeggiare nei boschi
1: per i nudi del parco, c'era pure quel famoso film bellissimo. Allora grazie a Moreno Amantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi alla regia, oggi il nostro Leonardo Gragnoli. Oggi ho detto tutto bene, Leonardo Gragnoli, però da domani chissà che cosa potrò dire su di te. Grazie alla parte tecnica a Daniele Di Noia e Marco Mascia.
0: Siamo arrivati alla fine, quindi l'appuntamento è comunque domani alle 16.05, saremo puntuali qua con voi per l'Italia in diretta, quella del venerdì. L'abbiamo anticipato noi, Tony Adeli, ma questi, insomma,
1: ma questo
0: sono,
1: sì, poi tanti anche altri sospiccioli. Grazie da Germana Brizzolari e Claudio De Tommasi. Adesso c'è il GR1 delle 19, rimanete sintonizzati su Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Terremoto in Venezuela, centinaia di vittime, migliaia di feriti, 30.000 dispersi. I testimoni, attorno a noi è crollato tutto, aiuti e solidarietà dal mondo, in prima linea gli Stati Uniti. L'Iran cavalca il caso Rutte e accusa l'Italia di essere complice di Trump. Crosetto, su uso delle basi NATO, polemiche infondate e dannose, parole a caso che rischiano di avere gravi conseguenze internazionali. Mattarella celebra gli 80 anni dell'Assemblea Costituente, la Premier Meloni in Costa Azzurra per il vertice bilaterale con Macron. Francia e Italia partner naturali indispensabili, cooperazione sul nucleare. Treni in ritardo e lavori sulla rete, si dimette la D di Ferrovie Donnarumma, un convoglio regionale bloccato per ore vicino Milano senza aria condizionata. Lucida e determinata, voleva eliminare il figlio. Pubblicate le motivazioni della condanna di Chiara Petrolini per l'omicidio del bimbo sepolto in giardino dopo il parto. Il caldo torrido non dà tregua, aumentano le città italiane segnate dal bollino rosso. In arrivo il picco nel fine settimana, temperature record in tutta Europa. Svelati i dettagli delle nozze dell'anno, Taylor Swift si sposa a New York il 4 luglio ed è matrimonio in musica anche tra Jovanotti e Gabri Ponte in uscita con un nuovo singolo. Mondiale di calcio, si chiudono altri tre gironi in campo Germania, Olanda e Stati Uniti. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano il devastante terremoto che ha colpito l'area nord-occidentale del Venezuela. Ha superato 30.000 il numero dei dispersi, il bilancio fino a questo momento è di 164 morti e 971 feriti.
4: Le grida "sta tremando" rivela tutto il panico di chi vede sbriciolarsi un palazzo davanti ai suoi occhi. Si scava anche a mani nude sotto le decine di edifici crollati dopo il più forte terremoto registrato in Venezuela negli ultimi 126 anni, con la doppia potente scossa di magnitudo 7.2 e 7.5 che alle 18 ora locale ha messo in ginocchio il paese. In particolare la città portuale di La Guaira, una ventina di chilometri a nord di Caracas. Dai social arrivano immagini di morte ma anche di speranza dopo i tre fratellini estratti vivi dal cumulo di calcinacci di quella che era la loro casa. Una terra che continua a tremare nelle decine di scosse di assestamento che rendono più difficili i soccorsi, gravemente danneggiato anche l'aeroporto che dunque è stato chiuso. Dichiarato lo stato di emergenza, in moto la macchina della solidarietà di tutto il mondo, attivato il meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea, donati dal Vaticano 100.000 euro. La Farnesina segue passo passo l'evolvere della situazione, ma per ora non risultano italiani tra le vittime. Il ministro degli esteri Antonio Tajani:
5: sono circa 120.000, quelli che hanno anche il doppio passaporto. Cerchiamo di dare tutto il sostegno possibile anche alle famiglie italiane che hanno parenti in Venezuela.
4: Valentina Isa, GR1.
3: Numerosi commenti da parte del mondo politico e istituzionale, solidarietà dalla Premier Meloni che esprime vicinanza alle autorità venezuelane e alla popolazione. Il ministro Tajani, che ha sentito la presidente ad interim Rodriguez, ha assicurato che l'Italia e l'Unione Europea, come sentivamo, aiuteranno il paese sudamericano. Gli Stati Uniti pronti a aiutare il paese latinoamericano in questo momento drammatico. Sentiamo la corrispondente.
6: Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare il Venezuela. Donald Trump lo ha assicurato già ieri notte in un post su Truth. Ci saremo per i nostri nuovi e grandi amici. E dal Bahrain, ultima tappa del suo viaggio in Medio Oriente, il segretario di Stato Rubio ha garantito una risposta imponente, rapida e efficace. Ci stiamo preparando a inviare squadre di ricerca e soccorso, risorse mediche e aiuti umanitari, ha detto. La presidente a interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, entrata in carica dopo che il suo predecessore, Nicolás Maduro, è stato catturato a gennaio in un'operazione militare americana, ha ringraziato il presidente Trump e ha detto di aver sentito al telefono Rubio, che ha parlato anche di Iran, mettendo in guardia sul caos totale che potrebbe provocare l'imposizione di pedaggi a Hormuz e dei rapporti con l'Italia. Le nostre relazioni proseguono senza intoppi a tutti i livelli, ha assicurato Senato Rubio, ma Trump è molto deluso dall'Italia e altri paesi che sull'Iran non si sono dimostrati all'altezza della situazione e non hanno fatto abbastanza. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Botte e risposta tra Iran e Italia, con Teheran che sulla base delle recenti dichiarazioni del segretario generale della NATO Rutte punta l'indice contro il nostro paese e contro la Romania. Il corrispondente da Istanbul.
2: Italia insieme alla Romania complice della guerra. È l'accusa che arriva dall'Iran dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO Rutte. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Baghaei, ha minacciato conseguenze, ma a stretto giro è arrivata la spiegazione del Ministro degli Esteri italiani, che in un colloquio telefonico con l'omologo Araghchi ha ribadito che il nostro paese non ha preso parte ad alcuna iniziativa militare e non ha mai autorizzato l'utilizzo delle proprie basi per azioni belliche contro l'Iran. La recente riapertura dell'ambasciata italiana è invece un forte segnale di dialogo, ha sottolineato il capo della Farnesina. Altro tema caldo, Hormuz, dove un cargo nelle ultime ore è stato colpito da un proiettile di origine sconosciuta. I Pasdaran avevano avvertito: non si passa senza autorizzazione. L'Iran non ha ancora rinunciato all'idea di imporre un pedaggio, anche se l'Oman oggi ha ufficialmente negato questa ipotesi e, in coordinamento con l'Organizzazione Marittima Internazionale, ha aperto un corridoio sicuro per liberare gli oltre 11.000 marittimi bloccati da mesi nel Golfo Persico. Negli ultimi due giorni sono almeno 57 le navi che hanno già attraversato lo stretto. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
3: In una nota, il ministro della Difesa Guido Crosetto spiega che in merito all'operazione americana in Iran, l'Italia ha agito nel pieno rispetto della legge, dei trattati internazionali, del Parlamento e degli interessi della nazione, che il numero di voli transitati dalle nostre basi è in linea con quello degli anni precedenti.
7: Guido Crosetto torna sulle parole che definisce a caso, dette da Mark Rutte, in cui il segretario generale della NATO, intervistato da una TV americana, aveva svelato che 500 aerei statunitensi erano decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury in Iran. Il ministro della difesa italiano parla di frasi inopportune e superflue, amplificate da un approccio politico interno sempre pronto a danneggiare l'Italia pur di colpire il governo pro tempore. Il ministro di Fratelli d'Italia Crosetto poi sottolinea che l'intervista di Rutte, sebbene stia generando una tempesta in un bicchiere d'acqua sul piano interno, rischia però di produrre conseguenze ben più serie sul piano internazionale. Già ieri sia Crosetto che il ministro degli esteri italiani si erano detti pronti a riferire in Parlamento e a fornire i dettagli di tutti i voli partiti dalle basi italiane come chiesto dalle opposizioni. Decolli aerei che, si legge nella nota della difesa, sono in linea con quelli degli anni precedenti e fatti nel pieno rispetto dei trattati internazionali, del Parlamento e degli interessi della nazione. Vasco Pirri, GR1.
3: La premier Giorgia Meloni è in Costa Azzurra per il vertice italo-francese, dove è stata accolta dal presidente Macron. Ci aggiorna in diretta l'inviata Carla Maccarellino.
8: È una giornata importante per Italia e Francia. Giorgia Meloni ancora in conferenza stampa, a parte questo assunto alla fine del 36esimo, lo ricordiamo, vertice intergovernativo tra Italia e Francia ad Antibes, e si rivolge così al presidente Emmanuel Macron.
9: Caro Manuel, noi oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili di fronte alle quali la storia le pone.
8: La premier poi delinea la cooperazione tra i due paesi in uno scenario internazionale che definisce complesso, e allora sentiamo un altro passaggio.
9: Senza Italia e Francia, l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Noi siamo due grandi nazioni fondatrici dell'Unione Europea, con interessi convergenti in molti campi, con complementarietà strategica da un punto di vista politico, da un punto di vista economico, da un punto di vista industriale, culturale, sociale.
8: La Presidente del Consiglio sta in questi istanti tornando poi sulla crisi in Medio Oriente e sui rapporti con Donald Trump, e quindi siamo in grado di farvi sentire un altro breve passaggio.
9: Noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, del resto se avessimo partecipato al conflitto in Iran, mi perdoni, ma non si spiegherebbe, diciamo, questa delusione che viene reiterata dal parte del presidente americano. Noi abbiamo rispettato i nostri impegni.
8: E da Antibes con Massimiliano Savino, Lina allo studio.
3: Gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, cerimonie alla Camera e poi al Quirinale. Il presidente della Repubblica Mattarella si è soffermato sul valore della Costituzione e la necessità del dialogo.
10: La Repubblica è di tutti.
11: Parte da qui l'omaggio del presidente Mattarella ai padri costituenti, che dice: se per unire sotto i valori della Costituzione un paese segnato dagli orrori della guerra.
10: La Costituzione, che ha assicurato nei decenni trascorsi stabilità alle istituzioni democratiche, alla collocazione internazionale dell'Italia, è promosso il progresso del paese.
11: Gli applausi della Camera scandiscono il discorso del capo dello Stato, che evoca l'assassinio di Matteotti ad opera del fascismo e ripercorre le tappe della nascita della Repubblica fino al lavoro di sintesi e dialogo dell'Assemblea Costituente.
10: Il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi.
11: Sintesi e dialogo su cui Mattarella torna ricevendo al Quirinale i rappresentanti delle comunità religiose. Estremismi e fondamentalismi, avverte, avvelenano il presente e creano intolleranza.
12: Il dialogo non soltanto è possibile, ma per seguire con sincerità, nel rispetto reciproco, produce comprensione e collaborazione vicendevole.
11: Valentino Russo, GR1.
3: Alle 19:10 minuti su Radio 1 parliamo di treni. Un regionale con 200 persone a bordo, tra cui diversi bambini, è rimasto bloccato senza aria condizionata questo pomeriggio fra la stazione di Lambrate e la stazione centrale di Milano. Dopo circa 3 ore i passeggeri sono stati trasferiti su un altro convoglio. Secondo le prime informazioni, il treno avrebbe tranciato con un pantografo la linea aerea. E proprio a seguito dei continui disagi è prossimo l'addio concordato con il ministro Salvini dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma.
13: Dimissioni annunciate, ma praticamente ufficiali, quelle dell'amministratore delegato di FS Stefano Donnarumma, dopo i disagi sulla rete ferroviaria e le polemiche politiche che sembravano rientrate dopo un incontro inizio settimana con il ministro dei trasporti Salvini, oggi l'annuncio, un anno prima della scadenza naturale del mandato e al termine di un nuovo colloquio al ministero che associa l'uscita dell'AD all'avvio della fase 2, chiusi gli obiettivi del PNRR. Per la successione si parla di Giampiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia. Soddisfazione, secondo fonti, sono state espresse dal ministro Salvini per i target PNRR raggiunti, che vedono Ferrovie dello Stato vicina al traguardo dei 25 miliardi di euro, e per l'enorme sforzo dell'azienda, che conta 90.000 dipendenti, e un ritorno all'utile per 30 milioni di euro nel coniugare 1.300 cantieri al giorno con un miglioramento della puntualità del 7% a giugno rispetto allo stesso mese del 2025. Ancora da sciogliere il nodo relativo alla buona uscita di Donnarumma, che nei prossimi giorni dovrebbe completare alcuni dei dossier più importanti ancora aperti prima di formalizzare le dimissioni. Paola Bonanni, GR1.
3: E la politica dibatte delle dimissioni annunciate da Donnarumma, con le opposizioni che parlano di fallimento del governo e in particolare del ministro Salvini, di cui chiedono le dimissioni. Altro tema di confronto: la legge elettorale. Il testo licenziato dalla commissione approderà domani in aula alla Camera.
7: La maggioranza accelera sulla nuova legge, ma resta il nodo delle preferenze: favorevoli Fratelli d'Italia e Noi Moderati, contrari Forza Italia e Lega. L'emendamento accantonato in commissione potrebbe essere votato a scrutinio segreto in aula, su cui Vannacci Futuro Nazionale dice: se veramente il partito della Premier le vuole, non chiedono il voto segreto. Il pensiero di Maurizio Lupi, Noi Moderati.
14: La possibilità che gli elettori possano scegliere il loro candidato attraverso le preferenze è l'ultimo passo per una legge elettorale buona, che guarda finalmente alla stabilità, che dica il giorno dopo le elezioni chi ha vinto e chi ha perso.
7: Nell'opposizione è aperto il confronto sulla futura coalizione. A Montecitorio, per la cerimonia sulla Costituente, anche un breve colloquio tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Sul fronte legge elettorale, critiche per una riforma favorevole all'esecutivo. Per Stefano Bonaccini, PD, la destra produce un nuovo strappo sulle regole. Per Riccardo Maggi, Più Europa, una legge elettorale incostituzionale. Stesso pensiero da Angelo Bonelli, AVS.
15: La destra ha deciso di approvare una legge elettorale che viola la Costituzione, che impedisce ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti, ma la verità è che Giorgia Meloni sta accelerando per andare al voto.
7: Alessandro Allegra, GR1.
3: Siamo alla cronaca. Chiara Petrolini voleva eliminare il figlio. Sono state rese note le motivazioni della Corte d'Assise di Parma, che ha condannato la 22enne di Traversetolo per aver ucciso e sepolto in giardino il bambino nato nell'agosto del 2024.
0: Sicuramente immatura e fragile, ma in grado di agire tenendo sempre ferma la propria volontà di non far scoprire niente finché ha potuto. È stata lucida e determinata, dunque Chiara, nel voler eliminare il bambino nato il 7 agosto del 2024. Lo scrivono i giudici della Corte di Assise di Parma per motivare la sentenza di condanna a 24 anni e 3 mesi per la ragazza 22enne che ha detto bugie e si è contraddetta a loro avviso, negando la propria responsabilità. La giovane ha tenuto una pluralità di condotte omissive che sono chiaramente indicative della volontà di partorire il figlio per poi eliminarlo, precisano i giudici. Insomma, non risulta che la ragazza abbia in qualche modo sperimentato un diniego della gravidanza o che fosse inconsapevole del proprio stato. Per l'omicidio del primogenito, partorito a maggio del 2023, Chiara Petrolini è stata invece assolta. Mancano infatti le prove che il bambino fosse nato vivo e dai resti ritrovati non è stato possibile eseguire accertamenti medico-legali. Anna Maria Caresta, GR1.
3: Ha confessato Piero Moriconi, 63 anni, in carcere con l'accusa di aver ucciso la moglie Katie Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko, di 24, in casa a Camaiore, in Versilia. Era violento, mi minacciava e chiedeva sempre soldi, ha detto. La procura di Lucca indaga sulla premeditazione. In famiglia c'erano contrasti crescenti con il figlio, che manifestava la propria omosessualità e il desiderio di cambiare sesso. Europa rovente, le temperature al suolo, secondo le rilevazioni dei satelliti del programma europeo Copernicus, sfiorano i 50 gradi. Oltre 200 morti in Spagna, in Francia, tra le vittime, un bimbo di 3 anni. In Germania, cancellata la mezza maratona di Amburgo, mentre a Hannover è stata raffreddata la pista dell'aeroporto con l'acqua. In Italia aumentano le città da bollino rosso.
16: Picchi fino a 40 gradi attesi nel weekend, situazione che si preannuncia stabile fino a fine mese. È sempre più emergenza caldo ad occuparsene la cabina di regia interistituzionale che si è riunita al Ministero della Salute, che, proseguendo l'attività di monitoraggio, informazione e prevenzione prevista dai piani operativi, ha attivato la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti. Particolare attenzione alla tutela di anziani e fragili in questi giorni di temperature record in tutta Italia. Al numero di pubblica utilità 1500 e boom di richieste e segnalazioni, 300 chiamate in 3 giorni, in aumento rispetto allo scorso anno, sottolinea il ministro Orazio Schillaci. Oggi 17 le città da bollino rosso, domani saranno 18, tra cui Milano, Torino, Bologna, Roma e Bari, il climatologo Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana.
17: Questa ondata di caldo è decisamente persistente e durerà ancora fino al 29. E poi importanti le notti tropicali. 24-25 gradi nelle grandi città sono stati dei valori record.
16: Daniele Morgera, GR1.
3: Negli Stati Uniti tutto pronto per un altro matrimonio VIP.
18: Manca ancora la conferma dei diretti interessati, tuttavia tra permessi comunali, camere prenotate e mezzi in movimento, Manhattan sembra già comportarsi come se il matrimonio dell'anno fosse solo una questione di calendario. La pop star Taylor Swift e il campione di football Travis Kelce sarebbero dunque pronti al grande sì, con annessa mega festa presso il Madison Square Garden. Un'indagine del New York Times ha infatti ricostruito i preparativi per un ricevimento privato il 2 luglio e un party ben più imponente il giorno successivo, con circa 1000 invitati e probabili interventi sul palco. Le indiscrezioni descrivono un evento mastodontico e spettacolare, con regia hollywoodiana e ospiti VIP come Selena Gomez, Ed Sheeran ed Emma Stone. Ma in ultima analisi, ciò che colpisce di più è la scelta di calendario. I festeggiamenti per i 250 anni dall'Independence Day, un weekend cruciale nella narrazione del mondo MAGA di Donald Trump, coincidenza troppo ridondante per non sembrare anche una sfida. Mauro Zanda, GR1.
3: Arriva al cinema Supergirl, cugina di Superman ma decisamente più disillusa sul destino del mondo. Tra effetti speciali e bella colonna sonora, l'avventura di formazione di una ragazza dai superpoteri.
19: Com'è Superman? Vede il bene in ognuno, io la verità.
20: È tutto in questa battuta il rapporto tra Superman e Supergirl, la cugina del supereroe, cresciuta su un frammento di Krypton dove ha visto sterminata la sua famiglia. Disillusa, vive ai margini finché non verrà coinvolta in una missione.
19: Dichiaro che questo anno
1: il mio 23esimo sarà il migliore.
20: Supergirl arriva al cinema, regia di Craig Gillespie. L'australiana Millie Alcock, che abbiamo già visto in House of the Dragon, è Kara, la Supergirl che se la vedrà con il mercenario Jason Momoa. Menzione speciale per Crypto, cagnolino unico amico di quella ragazza scontrosa, pronta a tutto per salvare il mondo. E da oggi al cinema. Miriam Mauti, GR1.
3: La musica con un duetto inedito tra Jovanotti e il DJ Gabri Ponte. Il tuo DNA, col mio DNA, il tuo DNA, col mio DNA. A mezzanotte esce DNA, brano dance pop che segna la prima collaborazione tra i due artisti. Sabato sera Gabri Ponte torna al Meazza con San Siro Dance 2026, l'evento che, come lo scorso anno, trasformerà lo stadio di Milano in una enorme pista da ballo. E chissà se Jovanotti non raggiunga il DJ per cantarlo e ballarlo per la prima volta dal vivo. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Sergio Ciani. Tra poco la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, un buon proseguimento di serata.
21: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
22: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
23: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: GR1 Sport.
25: Buonasera da Manuel Codignoni. Come le lettere dell'alfabeto, il mondiale americano declama l'abecedario e oggi chiude i gruppi D, E e F. Si comincia alle 22 il gruppo E, che propone Ecuador-Germania e Curaçao-Costa d'Avorio, tra sogni e certezze, e da queste iniziamo per immergerci nel clima partite.
26: Germania assicura del primo posto nel girone, irraggiungibile con i 6 punti in classifica. Lunedì prossimo sarà Boston contro una delle terze classificate. Probabile che Julian Nagelsmann ruoterà un po' di giocatori per consentire ai più stanchi di recuperare. Sarà comunque una squadra competitiva quella che affronterà l'Ecuador, fermo ad un punto con 0 gol fatti ed 1 subito. Quello nel recupero della partita inaugurale contro la Costa d'Avorio. In quella successiva con Curaçao è finita 0-0, ma è stata una delle partite più divertenti del torneo, con un numero enorme di occasioni da una parte e dall'altra e con i portieri protagonisti. Per sperare nella qualificazione, l'Ecuador deve solo vincere a prescindere da come andrà a finire Curaçao-Costa d'Avorio. Si gioca a New York nello stadio della finale. La Germania, partita quasi a fari spenti, comincia a pensare di poterci tornare. Collaborazione tecnica Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
25: E da New York a Filadelfia, la patria di Rocky Balboa, un incontro dove i guantoni, non da pugile ma da portiere, quelli di Roma, alimentano il sogno della Cenerentola del Mondiale, Curaçao, guidata dal grande vecchio della rassegna.
27: Il commissario tecnico più anziano di sempre nella storia, ormai quasi centenaria del mondiale, il 78enne olandese Dick Advocaat, guida una squadra più che mai scossa oggi dalle catastrofiche notizie del terremoto in Venezuela, le cui coste distano una 70 chilometri dall'isola caraibica. Intanto, tra meno di 3 ore, 3.000 chilometri più a nord, Curaçao contro la Costa d'Avorio, si gioca addirittura la possibilità del passaggio del turno. La gara di Filadelfia vedrà però gli africani nel ruolo di favoriti. Con 2 punti in più in classifica, 3-1, possono giocare per 2 risultati su 3 e ottenere così per la prima volta nella loro storia il passaggio alla fase eliminazione diretta, un traguardo mancato persino dalla Golden Generation, quella dei vari di Didier Drogba e Yaya Touré. Assente stasera l'ex torinista Singo, infortunato, il ruolo di esterno destro difensivo potrebbe così essere affidato a Guela Due. In avanti maglia da titolare per l'interista ex Parma Bonny. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
25: Le altre sfide, all'una il gruppo F, Tunisia-Olanda e Giappone-Svezia. Olanda, Svezia e Giappone si giocano il primo posto. Alle 4 invece l'atto finale del girone D, Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. La Turchia di Montella è già fuori, gli Stati Uniti sono certi del primo posto, Paraguay-Australia si giocano di fatto tutto. Per il calcio di casa nostra invece tiene banco il mercato. La notizia di giornata è che il Real Madrid eserciterà il diritto di recompra su Nico Paz del Como. Ciclismo, Pippo Ganna è campione italiano a cronometro per la 7 l'ultima volta. Brutta caduta invece per Edoardo Affini, per lui ora Tour de France a rischio. Tennis, mentre Sinner e Djokovic si allenano assieme in vista dell'esordio a Wimbledon, Lucia Bronzetti esce nelle qualificazioni. E infine il volley, Nations League maschile, la nazionale di De Giorgi sconfitta a sorpresa 3-0 dall'Ucraina. Ci fermiamo qui, grazie dell'ascolto, restate su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da €20 al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
10: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
12: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
28: Grande nonno!
12: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
29: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
30: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: 193, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Bentrovati, torniamo a parlare della statale 309 Romea, ancora tratto chiuso per un grave incidente. Siamo all'altezza di Lova. Le deviazioni sono sulla statale 516 per Venezia e sulla statale 11 per Ravenna. Andiamo poi in A4, traffico intenso, code tra Verona Est e Somma Campagna verso Milano e poi code per incidente tra Montecchio e Vicenza Est verso Venezia. Andiamo in A1, traffico intenso, code a tratti tra Terre di Canosse e allacciamento a 22 verso Bologna. Ci sono code a tratti anche in A14 tra Castel San Pietro e allacciamento a 1 verso questa autostrada e poi il ripristino di un incidente con code tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. In A1 in questo momento code a tratti tra Calenzano e Firenze Scandicci verso la capitale. È tutto da Marina Marini di Re Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
4: Non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
5: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
6: Ricostruiscono i 13 giorni di fuga.
7: Il premier mette a punto in queste ore.
8: The president did what he always would.
9: The Afghan government says they're not surprised.
10: Zapping.
11: Le 19:29 minuti. Buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Quenzi in studio per la puntata di oggi, giovedì 25 giugno 2026. Rapidamente diamo uno sguardo ai temi che tratteremo questa sera e agli ospiti che saranno con noi, a cominciare da Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche segretario federale della Lega. Con lui ovviamente molti temi, a partire da quelli, diciamo, di più grande attualità. Parleremo anche ovviamente delle dimissioni dell'amministratore delegato di Trenitalia Donnarumma, che oggi in questo momento è ancora su tutte le prime pagine dei giornali online e nei titoli dei telegiornali. Ma poi i temi saranno anche molti altri: piano casa, la crisi, le tensioni con gli Stati Uniti, quello che succederà sulle prospettive della pace, dei negoziati con l'Iran. Insomma, parleremo con Salvini di molti temi. Poi sarà con noi Alec Ross, che è stato consigliere del Dipartimento di Stato per l'innovazione con Hillary Clinton, ha guidato la campagna presidenziale di Barack Obama. Oggi vive tra gli Stati Uniti e l'Italia, lui è di origine italiana, abruzzese per la precisione, insegna alla Business School dell'Università di Bologna, ha scritto un libro interessante, The Italian Dream, riprendersi il futuro. Parleremo con lui del sogno americano, del sogno italiano e anche delle difficoltà in questo momento che incontrano le relazioni tra i due paesi. Poi avremo con noi Guido Bertolaso, che è l'assessore al welfare della regione Lombardia. Ieri abbiamo parlato a lungo della riforma della sanità voluta dal ministro Schillaci e poi in qualche modo frenata dallo stesso governo, dalla maggioranza, riforma che avrebbe dovuto attivare quelle famose case di comunità volute dal PNRR, finanziate dal PNRR, ma che sono un po' scatole vuote se non vengono popolate da medici, infermieri, operatori sanitari. Su questo si è arenata la riforma perché i sindacati, ieri avevamo un esponente proprio del sindacato dei medici di famiglia, i sindacati non hanno voluto procedere su questa strada, che tra l'altro era invece molto condivisa dalle regioni e in particolare dalle regioni del nord. Per questo abbiamo invitato Guido Bertolaso a dirci la sua. Poi sarà con noi Riccardo Di Maria per un po' un primato italiano, comunque un importante successo nel campo della tecnologia italiana, uno dei cosiddetti super computer che diciamo sfidano in capacità e velocità di calcolo, sfidano per capacità e velocità di calcolo nel mondo, e adesso in capo all'Istituto Italiano per l'Intelligenza Artificiale per l'Industria. Appena messo in campo questo supercomputer è entrato subito nella top 500 che viene ogni anno presentata ad Amburgo. Noi parleremo con il responsabile anche un po' per capire che cosa servono questi supercomputer e la soddisfazione di averne adesso di nuovo un altro. Ce ne sono anche altri due dell'ENI, per dire la verità, tra i primi 10, niente meno, ma questo è appena nato e già conquistato la sua posizione. Poi avremo con noi Maritza Bafile, che è la vice direttrice della Voce d'Italia, quotidiano venezuelano in lingua italiana, per aggiornarci sul terribile doppio terremoto che ha colpito il Venezuela, Caracas, anche la capitale, tutta la regione di Caracas. Si parla di centinaia di morti e di almeno 35.000 dispersi. Un po' tutto il mondo, dal Sud America, anche dagli Stati Uniti. Trump ha detto: aiuteremo subito i nostri nuovi amici venezuelani. Si stanno dando da fare per inviare aiuti a quel paese così martoriato. Ne parleremo con Maritza Bafile. Chiuderemo con l'arte. Si inaugura il Festival di Spoleto 2026. Noi avremo ospite Saverio Verini, che è il direttore dei Musei Civici di Spoleto, con molte novità sul fronte sia di Palazzo Collicola che delle molte mostre che animeranno la 96esima edizione del Festival di Spoleto. Quindi questa è la nostra scaletta di oggi, i titoli del TG3 e poi cominciamo.
10: Rutte dalle basi italiane, 500 aerei USA per l'attacco all'Iran. Crosetto, solo voli tecnici e logistici, si informi. La NATO precisa, accordi con Washington rispettati dagli alleati. Meloni, l'Europa deve assumersi le sue responsabilità. Conte, crollate le favolette del governo. Il PD, la Premier venga in aula a smentire chi ha parlato di supporto a una guerra illegale. Sono tornati in Italia i due attivisti della carovana di terra per Gaza, liberati dopo un mese di detenzione in Libia. È solo un primo passo, adesso serve una mobilitazione più forte. Villa Certosa venduta allo sceicco Altani, la residenza estiva di Berlusconi passa alla dinastia reale del Qatar, operazione da 350 milioni di euro. Terrore in Versilia, a Camaiore un uomo uccide con un fucile da caccia moglie e figlio, si barrica sul tetto fino all'arrivo dei carabinieri e dice: mi sono liberato di loro. Caldo, a Piacenza muore 61enne, era al lavoro in una vigna, agli Uffizi stoppa la vendita dei biglietti, temperature record in Francia e Spagna, scuole chiuse nel Regno Unito, a Wimbledon Sinner si allena con giubbotto refrigerante.
11: Le 19:34 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto a Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e segretario della Lega. Buonasera Salvini, bentornato a Zapping, grazie per essere con noi.
12: Grazie a voi per l'invito e buon viaggio a chi è in macchina.
11: Allora, la prima cosa che vedo sui giornali online e anche nelle aperture dei titoli è questa: è Salvini scarica Donnarumma, questo è il titolo della Repubblica in questo momento. Donnarumma quindi con un anno d'anticipo lascerà la carica di amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato. Che cosa è successo? È così, Salvini scarica Donnarumma, questo è il titolo?
12: No, il titolo di Repubblica dice tutto di Repubblica, voglio dire. È una scelta condivisa e concordata, ci siamo visti nel mio ufficio stamattina, siamo andati insieme nel mio ufficio in Ferrovie, ha incontrato i dirigenti nel pomeriggio. Semplicemente abbiamo raggiunto gli obiettivi di due anni difficilissimi con tutti i soldi per il PNRR, parlando di 25 miliardi, il che vuol dire per i cittadini, al di là delle grandi opere, 1000 treni regionali nuovi, 38 intercity nuovi, 74 frecce nuove, 111 nuovi autobus di Bus Italia, quindi vuol dire viaggiare meglio per studenti, pendolari, lavoratori. Adesso si passa a una fase diversa, quella della gestione e chiusura dei cantieri, che sono 1300 oggi, nonostante il caldo, sentivo i titoli. Tenete presente che in alcuni paesi europei la circolazione ferroviaria è sospesa o quasi interamente sospesa, vista la temperatura. Sì. Evidentemente, perché il caldo sui binari ha degli effetti. Noi abbiamo una rete, grazie ai lavori di questi anni, che regge, può avere qualche ritardo, però nel giorno medio viaggiano 10.000 treni, mentre in alcuni grandi paesi europei sono fermi. Da noi oggi viaggiano 10.000 treni con 500.000 di passeggeri. Quindi si affronterà la fase 2 con una scelta condivisa da me, dall'amministratore delegato. Ci sarà una successione interna, quindi niente nomine politiche partitiche, ci sarà un ferroviere.
11: Si parla di Giorgio Strisciuglio, no? Questo è il nome che gira.
12: Può essere un'ipotesi, l'attuale amministratore di Trenitalia, altri assolutamente in gamba ce ne sono, però... una scelta, ripeto, assolutamente concordata e condivisa, niente di traumatico.
11: Ma non poteva essere lo stesso Donnarumma il protagonista di questa seconda fase? Non era una possibile scelta?
12: Diciamo che può avere anche altre legittime ambizioni, visto che ha svolto con successo il suo lavoro, e penso che potrà avere altrettante soddisfazioni in futuro. Io ricordo che fra mille difficoltà, ad esempio, magari qualcuno è all'ascolto, abbiamo anche rinnovato con centinaia di euro in più in busta paga il contratto a 97.000 ferrovieri. Però ci sta, un avvicendamento in corsa ci sta, niente di problematico. Siamo totalmente concentrati sul servizio che contiamo sia sempre più puntuale col passare dei mesi, con la chiusura dei cantieri, che hanno dai 1.300 cantieri aperti su tutta la rete. Da nord a sud qualche problema lo puoi avere. L'alternativa sarebbe non fare i lavori e andarsi a schiantare fra qualche anno.
11: Ho visto che dall'opposizione è stato un coro di richieste di sue dimissioni, proprio in ordine al fatto.
12: Ma è quotidiana la richiesta di dimissioni.
11: Che questi giorni, treni fermi nelle gallerie, ritardi, il caldo, insomma, da questo l'occasione.
12: Ma ripeto, in paesi europei anche più forti di noi, i treni si fermano. Quando ci sono i cantieri, la linea è interrotta. Non è che ritarda di mezz'ora, il treno non viaggia, la gente sta a piedi. Noi abbiamo fatto una scelta diversa, visto che abbiamo una linea più efficiente, la più efficiente d'Europa. Preciso solo che, nonostante il caldo di questo giugno incredibile, il tasso di puntualità dell'alta velocità è aumentato di 7 punti rispetto all'anno scorso, arrivando al 75%. Cercheremo di fare ancora meglio, ripeto, a lavori ultimati, quando il passante di Firenze, dove gli operai stanno lavorando anche stasera, sarà ultimato, ci saranno molti meno problemi sulla dorsale nord-sud.
11: Senta Salvini, lei oggi ha l'imbarazzo della scelta per sui motivi per cui dimettersi. Da un lato le chiedono di dimettersi per i ritardi dei treni, ho visto che le chiedono di dimettersi anche per il piano casa. Il capogruppo del PD alla Camera, Chiara Braga, le ha detto...
12: Questo è surreale.
11: Questo dice, l'unico piano casa è mandare a casa Salvini, ha detto. Beh,
12: però sono anche poco originali, perché... potrà piacere o non piacere, però dopo 50 anni un piano, io sto seguendo direttamente quello dell'edilizia popolare, per riconsegnare alle famiglie in attesa 62.000 appartamenti oggi vuoti, sfitti, perché non a norma, perché bisogna rifare gli infissi, i bagni, gli impianti. Ecco, noi abbiamo messo i soldi, approvato la norma, a cui il PD ha votato contro, liberi di farlo. Per carità, anche Vannacci ha votato contro la fiducia sul piano casa. Siamo in democrazia, è giusto così. Vorrei capire perché non bisogna investire i miliardi che stiamo investendo per rimettere a posto decine di migliaia di case oggi vuote e riassegnarle chi è in lista d'attesa. Cioè, proprio spiegatemi.
11: Il punto polemico, se ho capito bene, è che questi miliardi non ci sarebbero, che le risorse non sono sufficienti, che quindi buone intenzioni, ma poche risorse.
12: No, ma come metto a posto 62.000 case? Mi metto io il caschetto e il cappellino? No, ci sono fra fondi pubblici e fondi privati 10 miliardi. Io rispondo dei miei. Mediamente un appartamento popolare, per essere sistemato, richiede 20-25 mila euro. Fate voi la moltiplicazione. Con 1,5 miliardi, se tutte le aziende, tutti i comuni e tutte le regioni fanno la loro parte, noi entro un anno possiamo intervenire su questi 60.000 appartamenti. Poi c'è anche l'intervento privato per mettere col 30% in meno in affitto rispetto al costo di mercato gli appartamenti che costruiranno gli operatori privati. Poi uno può dire, invece di 60.000 bisogna farne 600.000. Per carità di Dio, negli ultimi anni se ne fate zero. e quindi sono orgoglioso come ministro di essere al lavoro su questo piano casa.
11: Leggo che il governo con questo piano casa avrebbe azzerato il fondo sostegno affitti e il fondo per la morosità incolpevole, e quindi mettendo in difficoltà molti cittadini. Non so se questo è poi nel piano.
12: Durante le fasi successive potremo intervenire anche su questo. Diciamo che se puntiamo a rimettere in circolo 100.000 appartamenti, contiamo che il tema del sostegno all'affitto, il tema delle nuove case popolari venga in gran parte risolto. Poi ci tengo a ricordare al PD, a cui non va mai bene niente, che per mia iniziativa nell'attuale legge di bilancio è prevista per la prima volta nella storia uno stanziamento di 60 milioni di euro per dare il diritto alla casa e aiutare nel pagamento dell'affitto i genitori separati. Perché ovviamente si parla di giovani coppie, di famiglie, di anziani soli. Il mondo dei genitori separati, delle mamme e soprattutto dei papà che dopo la separazione e il divorzio vengono buttati fuori di casa, per il momento è stato ben poco seguito. E con questi 60 milioni non risolviamo i problemi del mondo, ma 15.000 persone potranno avere un assegno per tornare ad avere almeno un tetto da offrire anche ai propri figli nel fine settimana.
11: Allarghiamo un momento il nostro sguardo anche a quello che succede fuori d'Italia, ma che cosa di cui l'Italia è comunque coinvolta. Lei è sempre stato un ammiratore del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, lo ha sempre apprezzato e lodato molte delle sue iniziative. Siamo però in una fase di tensione, di gelo tra

0: giudica questa fase, se pensa che sia superata, che si possa superare, se invece Trump continua ad insistere su questo tasto anti-italiano.
1: Io condivido alcune battaglie di Trump, così come di altri leader mondiali, della Le Pen, di altri primi ministri, ad esempio il contrasto all'immigrazione clandestina, la battaglia per la legalità, la battaglia contro il woke, il gender, il politicamente corretto. Poi non sposo nessuno, eh. Mi eleggono gli italiani, mi pagano gli italiani, rispondo agli italiani, non a Trump, o ad altri. E sicuramente quando qualcuno critica il governo italiano, addirittura gli italiani in generale, al mio biasimo, evidentemente, perché è giusto che ognuno si occupi e preoccupi di casa sua. Detto questo, il rapporto di amicizia, di commercio, di lavoro, di alleanza fra Italia, Stati Uniti e paesi occidentali non potrà mai essere in discussione dal diverbio fra leader. Su questo non c'è dubbio alcuno. Quindi io sono stato invitato dall'ambasciatore Fertitta alla festa dell'indipendenza degli Stati Uniti settimana prossima, e ci sarò a prescindere dai toni o dai litigi, che peraltro mi sembrano anche rientrati.
0: Senta, oggi invece alcuni analisti hanno un po' preso lo spunto da queste dichiarazioni del segretario generale della NATO Rutte, che ha fatto in un'intervista a Fox News, il quale ha detto che l'Italia in realtà è stata molto generosa perché ha messo a disposizione le basi per ben 500 voli all'interno delle operazioni militari della guerra contro l'Iran. C'è chi dice che questa affermazione fatta poco dopo l'incontro tra lo stesso Rutte e Trump possa essere anche questo un modo in cui il presidente americano vuole un po', come dire, seminare zizzania all'interno dell'Europa, dei paesi europei, continuare a pungolare anche l'Italia. Ci potrebbe essere qualcosa che resta nonostante, diciamo, le parole, gli scontri si siano un po' attenuati, come se ci fosse una strategia trumpiana nel dividere l'Europa.
1: No, guardi, il signor Rutte è stato smentito da tutti, perfino da se stesso. Ha detto una sciocchezza, capita a tutti di dire le sciocchezze. Certo, se le dice il segretario della
0: Infatti questo
1: NATO,
0: dico, non sarà uno
1: se le
0: sprovveduto,
1: dice il
0: no?
1: segretario della NATO, è più
0: Che
1: complicato.
0: c'ha i pollici sui tasti.
1: A proposito di dimissioni, in un momento delicato come questo, di contrasti geopolitici, di guerre, sparare sciocchezze per poi smentirsi ed essere smentito, diciamo che non vale per me e per lei. E quindi, a proposito di dimissioni, qualcuno che ricopre ruoli delicati, prima di dire cose inesatte, dovrebbe pensarci, se le dice si scusa e poi magari ne trae anche altre conseguenze. L'Italia rispetta i patti internazionali, non siamo in guerra contro nessuno, non siamo in guerra contro l'Iran, non siamo in guerra contro la Russia, non siamo in guerra contro altri paesi al mondo, e quindi siamo leali e alleati, però rispettiamo la Costituzione, rispettiamo gli accordi, e non voglio lasciare ai miei figli la terza guerra mondiale nucleare alle porte. E quindi spero che sia il conflitto in Iran, che quello fra Russia e Ucraina, vadano verso una soluzione non militare, ma negoziata.
0: Non siamo in guerra con nessuno, però probabilmente abbiamo bisogno di difenderci, di garantire la nostra sicurezza, tant'è che c'è una discussione aperta anche all'interno del governo se prendere o no quei famosi 15 miliardi del prestito SAFE, che sarebbero insomma un prestito preso con un accordo europeo complessivo, il quale poi porterebbe anche la possibilità di prelevare un prestito alle stesse condizioni anche sull'energia. Su questa materia, a che punto è la riflessione del governo?
1: Ma ci stanno lavorando il ministro dell'economia e il ministro della difesa. Bisogna vedere se conviene o no, perché se è più conveniente lavorare sulla difesa, sulla sicurezza e sull'energia chiedendo soldi agli italiani, perché in questo momento, grazie anche alla stabilità del governo, abbiamo lo spread ai minimi, la borsa ai massimi e una credibilità internazionale moltiplicata, e allora può essere che sia più conveniente chiedere a noi stessi i soldi piuttosto che impegnarci
0: Beh,
1: all'estero. Però
0: abbiamo
1: ripeto,
0: fatto una gran fatica a chiederlo all'Unione Europea, adesso ci si potrebbe ripensare.
1: beh, guardi, le faccio
0: Io ricordo la
1: l'esempio
0: lettera di
1: oggi.
0: Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen, abbiamo bisogno di poter spendere in quel modo anche sull'energia, no? Questo si diceva.
1: Assolutamente,
0: Sì.
1: assolutamente. Prima di comprare armi dobbiamo poter aiutare le famiglie e le imprese per il caro energia in questo momento. Assolutamente sì. La mia precedenza non sono le armi, ma sono le bollette e del sostegno alle famiglie e alle imprese. Se farlo con fondi italiani o con altri fondi valutiamo quello che è più conveniente. Giorgia Meloni ha chiesto semplicemente all'Europa di poter spendere i nostri soldi.

0: Noi non abbiamo chiesto un euro all'Europa. Noi abbiamo chiesto semplicemente di derogare a delle norme fuori dal mondo, fuori dal tempo, prive di senso, che bloccano i bilanci, per dire vorremmo usare dei soldi degli italiani per aiutare gli italiani in difficoltà. Quindi non chiediamo i soldi né ai tedeschi, né ai francesi, né ai portoghesi.
1: Senta, dopo volevo parlare brevemente di quello che accade nel suo partito, nella Lega. Dopo l'ultimo Consiglio federale si è aperta, a quanto i giornali raccontano, a quanto pare una riflessione sulla possibilità di avere, insomma, due fronti della Lega, uno più nordista, più legato ai problemi del nord, e uno invece più nazionale. Insomma, si parla delle due leghe, un po' il modello Sedeuze.
0: Sono fantasie dei giornali, come lei ricordava.
1: Quindi non c'è niente su cui si sta ragionando, nemmeno l'idea di una macro-regione nord che può avere, diciamo, un suo ruolo diverso anche nell'azione della Lega.
0: No, guardi, la Lega è nata sui territori e stiamo lavorando per coinvolgere sempre di più i territori. Abbiamo più di 500 sindaci, a nord come a sud. Abbiamo 5 ministri, e sono 5 ministri lombardi, abbiamo appena fatto le Olimpiadi. L'autonomia dopo 30 anni è norma, e quindi coinvolgere ancora di più quotidianamente Zaia, Federica, Fontana, Fugatti, Stefani, i nostri vice governatori che abbiamo in Sicilia, in Basilicata, in Calabria, è fondamentale. Però due leghe, tre leghe, 15 leghe, è un dibattito che appassionerà qualche giornalista, ma non è all'ordine del giorno in casa nostra. Diciamo che problemi degli italiani su cui mi scrivono tutti i giorni al Ministero, anche se non di mia competenza, sono la sanità, il costo della vita e la sicurezza, ma non la sicurezza in Ucraina o in Iran, la sicurezza urbana nelle nostre stazioni. Quindi di questo ci stiamo occupando, coinvolgendo sempre di più governatori, sindaci, la nostra forza è che siamo sui territori, quindi non abbiamo bisogno di fare niente di diverso.
1: Senta, Salvini, ho visto che ha riscosso un sacco di voti e di simpatia, di sostegno alle primarie per il sindaco di Milano, non so, 5.000 voti. Ci sta facendo un pensierino?
0: No, mi inorgoglisce che i milanesi, dopo tanti anni di attività in consiglio comunale, mi ritengano in grado di fare il sindaco di Milano, ma ci sono tante donne e uomini della Lega in grado di farlo. Faccio il ministro delle infrastrutture con, a stasera mentre sto parlando con voi, 264 miliardi di euro di cantieri aperti, il piano casa, il rinnovo delle ferrovie, il piano dei porti. Ho tanto da fare, mi ringrazio di cuore i milanesi. Ecco, l'unica valutazione è che invito il centrodestra, e uso zapping, a scegliere bene e scegliere in fretta, nel senso che l'ultima volta sia a Milano che a Roma abbiamo perso anche per colpa nostra, perché abbiamo scelto all'ultimo minuto. Quindi, siccome siamo a giugno e il voto sarà nella primavera dell'anno prossimo, non solo a Milano ma a Roma, a Torino, a Bologna, ecco, se non si sceglie fra partiti, io dico scegliamo alle primarie. Facciamo le primarie, come ha fatto in alcune occasioni la sinistra, di centrodestra in queste grandi città, e chiediamo ai milanesi, ai romani, ai torinesi, ai bolognesi chi vorrebbero a sfidare le sinistre, e affidiamoci al buon senso dei cittadini. Ecco, se non riesce a scegliere la politica bene in fretta, facciamolo. So ad esempio che la Lega l'ha proposto per il comune di Como, e quindi secondo me ascoltare, coinvolgere le persone è sempre positivo.
1: Le faccio un'ultima domanda, Salvini. Lei prima lo ha citato, col senno di poi, aver, diciamo, sostenuto il generale Vannacci, averlo voluto nella Lega, averlo candidato alle elezioni europee, averlo fatto vice segretario, è stato un po' un errore di valutazione?
0: No, mi sono fidato. Lei si sarà fidato di qualcuno nella sua esperienza umana e professionale, ci sarà rimasto scottato. All'ascolto ci sarà qualcuno che sul lavoro o anche in amicizia o in associazione si è fidato di qualcuno e poi questa fiducia si è rivelata mal riposta e questo qualcuno ha approfittato, ha salutato e se n'è andato. Capita, io mi fido delle persone, poi se fanno altre scelte non porto rancore, non sogno vendetta, e saranno i cittadini l'anno prossimo a decidere se ad esempio per riportare un po' di sicurezza, contrastare l'immigrazione clandestina e il fanatismo islamico, è più credibile la Lega, che agli interni l'ha già fatto e l'ha gestito e l'ha già dimostrato, rischiando pure di finire in galera per averlo fatto, oppure qualcuno che non l'ha mai fatto. Però ripeto,
1: I voti di Vannacci possono essere alla fine recuperati alla coalizione di centrodestra o no?
0: Io penso che gli italiani poi premieranno la serietà e la concretezza, perché di parole è pieno il mondo. Ripeto, parlavamo di piano casa. Avere i soldi, fare la norma e coinvolgere tutti i comuni e le regioni per rimettere nella disponibilità degli italiani 60.000 appartamenti che stasera, questo giovedì sera, sono vuoti, ecco, su quello noi verremo pesati per dire sì, di questi c'è da fidarsi e di altri che promettono tutto. Io non ho, rispetto tutti, rispetto Vannacci, rispetto la Schlein, rispetto Conte, rispetto tutti, ma non ho timore degli altri. Se siamo bravi e credibili, vinciamo perché siamo bravi e credibili noi. Se no gli italiani... Io sono fiducioso, sono estremamente fiducioso, anche perché la gente, ad esempio, che viaggia, quello che stiamo facendo lo vede. Poi ci sono dei problemi, ci sono dei ritardi, ci sono dei disagi, per carità di Dio, tutto è migliorabile. Però ci sono 90.000 lavoratori delle ferrovie che ci mettono l'anima anche a 40 gradi in questi giorni.
1: Ministro, la ringrazio, ci fermiamo qui. Buonasera, buon lavoro.
0: Sono io che ringrazio voi.
1: Grazie per essere stato a Zapping. Grazie ancora al ministro Salvini. 19:54 minuti, cambiamo argomento. Abbiamo con noi Alec Ross, che forse lo ricordate perché è un esperto di tecnologia, è stato consigliere al Dipartimento di Stato per l'innovazione, fu una delle anime della campagna tecnologica, della campagna politica tecnologica per la presidenziale in cui vinse Barack Obama. Oggi insegna in Italia, lui è di origine italiana, insegna in Italia a Bologna, alla Business School dell'Università di Bologna. Buonasera Ross, benvenuto a Zapping, grazie per essere con noi.
2: Buonasera, è un piacere essere qui con voi stasera.
1: Allora, ho davanti a me la copertina del suo ultimo libro pubblicato da Feltrinelli, che è così composto, il titolo è The American Italian Dream, e sulla parola American c'è una croce, quindi balza in evidenza l'Italian Dream. Ma prima di arrivare al sogno italiano, di cui poi il libro, su cui poi il libro si dilunga e approfondisce, quella croce sull'America, sul sogno americano, sta a dirci anche qualcosa sul sogno americano che nella sua copertina è cancellato?
2: Sì, sto dicendo proprio questo, perché io credo che il sogno italiano è la convinzione che l'Italia possa riprendersi il futuro costruendo un modello di crescita e rinnovamento radicato non nell'imitazione dell'America o di altri paesi, ma nei propri valori, bellezza, comunità, creatività, innovazione, qualità di vita e un rinnovato senso di fiducia collettivo. Mentre nel mio primo paese, negli Stati Uniti, adesso c'è violenza, c'è disuguaglianza, c'è conflitto. E quindi sto dicendo, senza una confutazione totale degli Stati Uniti, che adesso l'Italia deve definire un proprio percorso.
1: Ma in fondo il MAGA, il Make America Great Again, non è anche quello una forma di sogno americano?
2: No, è un incubo. No, l'idea di Make America Great Again è radicato nell'idea che 100 anni fa l'America fu un paese più forte da oggi. Ma c'è dentro questa ideologia tanto razzismo, un paese isolato dal resto del mondo, e quindi sono tutte è radicato in comunità come quello in cui io ero nato, West Virginia, una mitologia del passato, quindi è più incubo che sogno.
1: Eppure l'America per tanto tempo si è considerata ed è stata considerata una città sopra la collina, qualcosa da guardare come un esempio per tutto il mondo libero, un faro di democrazia nelle tempeste del mondo. Non è più così. Come mai non è più così?
2: Allora, è complesso. Quando i miei bisnonni emigrarono dalle montagne di Abruzzo 126 anni fa, era in cerca di The American Dream. Erano adolescenti, analfabeti, senza due lire in tasca, e hanno scoperto The American Dream. E The American Dream è molto semplice: lavoro sodo, rispetto le regole, ogni generazione successiva sta meglio di quello precedente. Ma adesso, negli ultimi 20 anni, c'è stato una abbiamo creato tanta ricchezza, c'è crescita economica, ma è distribuito molto male. Quindi al fondo del problema di The American Dream non è un problema di crescita, è che abbiamo pochi vincitori. Adesso stiamo creando miliardari, e i miliardari stanno diventando più ricchi, ma gli operai e la media classe c'è un po' di stagnazione, è così.
1: C'è questa nuova tendenza che viene tanto esaltata di una singola compagnia con un singolo impiegato che vale $1 miliardo. One man, one billion company.
2: Sì, no, infatti, e questo è un mondo che manca equilibrio, ok? In un mondo con, in uno stato con un patto sociale che funziona, ci sono tanti vincitori a tutte le classi, gli operai, la classe media, la classe esecutiva, mentre quando c'è un'atmosfera in cui poche persone hanno le ricchezze di cosa sarebbe altrimenti una decina di milioni di persone.
3: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. Il vertice Italia-Francia ad Antibes, Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili, ha detto il presidente Macron. Senza di noi l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono, siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha aggiunto la premier Meloni. Sul Medio Oriente la presidente del Consiglio ha ribadito che l'Italia non ha partecipato al conflitto in Iran e si è detta completamente d'accordo con quanto dichiarato dal ministro della difesa Crosetto in merito alle affermazioni del segretario della NATO. Rutte aveva parlato di centinaia di aerei americani partiti dalle basi italiane. Ascoltiamo le parole di Giorgia Meloni.
3: Noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, del resto se avessimo partecipato al conflitto in Iran, mi perdoni, ma non si spiegherebbe questa delusione che viene reiterata dal parte del presidente americano. Noi abbiamo rispettato i nostri impegni, cedendo le basi per attività che erano di natura logistica e tecnica, e quando si sono prospettate delle richieste che esulavano da quel perimetro, noi non abbiamo concesso l'autorizzazione.
2: Il terremoto in Venezuela, c'è anche un italo venezuelano tra le 188 vittime finora accertate, si trovava in un edificio a 30 km da Caracas. Oltre 1500 i feriti e più di 40.000 il numero dei dispersi, si teme dunque un bilancio pesantissimo. Si continua a scavare tra gli edifici crollati, due le scosse che hanno devastato l'area nord-occidentale del paese di magnitudo 7.2 e 7.5, dichiarato lo stato di emergenza, attivata la macchina dei soccorsi di tutto il mondo. Il Vaticano ha inviato 100.000 euro, il Fondo Monetario Internazionale stanzierà 200 miliardi di dollari per la ricostruzione. La strage di Viareggio, la Cassazione ha confermato le condanne per la tragedia ferroviaria del 29 giugno 2009, tra queste 5 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti. L'accusa è disastro ferroviario colposo e incendio. Un treno merci composto da vagoni cisterna della IO, il GPL, esplose e causò un vasto incendio. Morirono 32 persone ed oltre 100 rimasero ferite. È definitiva la pena inflitta ad Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia di un anno e mezzo nel luglio del 2022 a Milano.
4: Niente carcere a vita per Alessia Pifferi. La Suprema Corte respinge la richiesta dell'accusa di un nuovo processo senza la concessione delle attenuanti e conferma i 24 anni stabiliti in appello. In primo grado la donna, ritenuta capace di intendere e volere, era stata condannata all'ergastolo per aver abbandonato per 6 giorni la sua bimba Diana di soli 18 mesi, lasciandola morire di fame e sete mentre lei era con un uomo fuori Milano. In secondo grado il collegio giudicante aveva riconosciuto alcuni disturbi mentali alla Pifferi, lanciando così le aggravanti con le attenuanti generiche, queste ultime motivate anche dal clamore mediatico sofferto dall'imputata che per i magistrati aveva raccontato falsità per difendersi dal giudizio morale, così l'avvocato della difesa Cristian Scaramozzino.
5: Una mezza vittoria, la difesa puntava a un abbassamento della pena e quindi a una riqualificazione giuridica del fatto, piangiamo con un occhio.
4: Il commento del legale, della mamma e della sorella di Alessia, Emanuele Dimitri.
6: Viviana era molto delusa, si è messa a piangere, ci lascia con l'amaro in bocca. Rimane che si è trattato di un omicidio volontario.
4: Elena Baiocco, GR1.
2: Europa rovente, secondo le rilevazioni satellitari del programma Copernicus, le temperature al suolo sfiorano i 50 gradi. In Italia sono 17 le città da bollino rosso, domani saliranno a 18, il picco è atteso tra domenica e lunedì. Oltre 200 morti in Spagna, in Francia tra le vittime anche un bimbo di 3 anni. In Germania adottate misure eccezionali per raffreddare le strade. La corrispondente da Berlino.
7: In Turingia hanno mobilitato addirittura i mezzi antineve che d'inverno spargono il sale, ma oggi vengono usati per raffreddare il manto stradale con l'acqua. Misura analoga all'aeroporto di Hannover con l'obiettivo di preservare le piste di atterraggio e decollo e prevenire i danni causati dal calore all'asfalto. Perché altrove è già successo, un tratto autostradale in Sassonia-Anhalt è stato chiuso per i danni al calcestruzzo. L'ondata di caldo sta lentamente raggiungendo anche il nord-est della Germania. Secondo gli esperti, tra sabato e domenica a Berlino ci saranno fino a 44 gradi. Già la scorsa notte è stata però la più calda di sempre. In Renania-Palatinato la temperatura non è mai scesa sotto i 26 gradi. Bisogna preservare l'efficienza delle infrastrutture, quindi, ma soprattutto le persone. Con le vacanze ancora lontane, le scuole limitano la permanenza in classe. Lezione solo le prime 4 ore. Le città installano nebulizzatori e aprono i rifugi climatici. Cancellano gli eventi previsti tra sabato e domenica. E per la prima volta nella storia, le ferrovie annunciano che rimborseranno i biglietti di chi, visto il caldo estremo, preferisce non mettersi in viaggio. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: Da oggi al 4 luglio della Costa degli Etruschi torna In Equilibrio Festival, oltre 50 eventi fra teatro, danza e musica, titolo di questa edizione tra visibile e invisibile.
1: Non vi sono limiti alla nostra capacità di entrare col pensiero in un altro. L'immaginazione, l'empatia non ha confini.
8: È proprio il sottile confine fra visibile e invisibile, fra realtà e immaginazione, il filo rosso che percorre questa edizione di In Equilibrio Festival. 10 giorni di eventi fra anteprime nazionali, danza, teatro e musica, in scena al Castello di Castiglioncello e a Rosignano Marittimo. Un osservatorio sulla scena contemporanea capace di trasportare gli spettatori in un viaggio immaginario, ma anche di accompagnarli fisicamente tra i luoghi del festival. Tra le anteprime, La vita degli animali, di Così, di e con Elisa Poll e Chiara Lagani.
9: Uno spettacolo sull'equilibrio delicato tra natura e uomo, che ha a che fare con tutte le domande più spinose della nostra vita attuale, dalle guerre all'equilibrio precario che abbiamo in questo nostro cosmo con la natura, al mondo che stiamo distruggendo.
8: In prima nazionale anche Le Argonautiche, della compagnia I Sacchi di Sabbia, dove la rilettura del classico si rivela ancora una volta, fonte inesauribile a cui attingere per il presente. Silvio Castiglioni.
10: È la storia di un antieroe che è pieno di dubbi e che in realtà, più che la forza, usa l'amore.
8: Paola D'Angelo, GR1.
2: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
11: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Go!
12: Sono 13 le nazionali già certe di un posto ai 16esimi di finale che saranno inaugurati per effetto dei risultati maturati nella notte ormai trascorsa in Italia da Sudafrica, Canada, che si giocherà domenica 28 alle ore 21. E poi si muove anche il domino di incastri delle terze classificate, le cosiddette ripescate. La Bosnia di Edin Džeko è già certa di andare avanti nella competizione. Noi però ci apprestiamo a inserire in tabellone, dai gironi che scenderanno in campo di qui alle prossime ore, altri 4 nomi, e dico 4 perché due certezze ce le abbiamo già: gli Stati Uniti e la Germania. È proprio qui da partiremo. E allora ben trovati, buonasera da Guido Ardone al microfono, 21 e 7 minuti, Rai Radio 1, tutto il mondiale minuto per minuto. Saluto qui con noi nei nostri studi di Dallas Daniele Antelmi, Francesco Penaglieri con Paolo Ranaldi alla parte tecnica. Poi voliamo immediatamente a Roma, dove ci assistono alla console questa sera Daniele Di Noia e Marco Mascia. C'è Tony Tisi in redazione e naturalmente Ombretta Conti in regia. Seguiremo le partite del gruppo E, calcio d'inizio alle 22, tra poco più di 50 minuti, ma oggi prepartita un po' più ampio del solito, ne approfitteremo anche per raccontarvi un po' di storie. Le gare in programma: Ecuador-Germania, come accennavo, e contemporaneamente, come si conviene in questa terza e ultima giornata, Curaçao-Costa d'Avorio. Andiamo subito alla presentazione e poi avremo modo di approfondire. Cominciamo proprio dalla Mannschaft di Nagelsmann, sì, lo dicevo, già certa di questo primo posto nel girone, oggi impegnata contro un Ecuador che, calcisticamente parlando, si intende ha praticamente le spalle al muro. I sudamericani sono costretti a vincere di fatto per continuare a sperare. Si gioca nello stadio che ospiterà la finale, lo ricordiamo sempre, continuiamo a farlo, New York, New Jersey per l'esattezza, il MetLife, per questo Ecuador-Germania. Allora anticipiamoci perché le formazioni sono già ufficiali e già in possesso di chi ci racconterà la partita. Buonasera, ben trovato Giuseppe Pisantis.
13: Buonasera a te Guido Ardone, buonasera ai nostri radioascoltatori in Italia. La Germania già certa del primo posto, giocherà il suo 16° lunedì a Boston contro una delle terze, quindi adesso impossibile assolutamente capire quale. L'Ecuador, che in classifica un solo punto frutto dello 0-0 con Curaçao, una partita che però al di là dello 0-0 è stata forse una delle più divertenti finora viste ai mondiali, con innumerevoli occasioni da gol, con grandi interventi dei portieri da una parte e dall'altra. Basta di fatto che il punto dell'Ecuador è frutto appunto di questo 0-0, nessun gol messo a segno, perché alla prima partita l'Ecuador perse 1-0 ai supplementari con la Costa d'Avorio. La classifica di questo gruppo E dice infatti Germania 6, Costa d'Avorio 3. La Costa d'Avorio potrebbe teoricamente raggiungere la Germania, ma a quel punto la Germania è avanti per lo scontro diretto, quindi Germania già prima, e poi Ecuador e Curaçao a 1. Contemporaneamente a Filadelfia si giocherà Curaçao Costa d'Avorio, e quindi per l'Ecuador assolutamente l'obbligo di vincere, perché con due punti è davvero difficilissimo pensare di essere ripescata, tanto meno con un appunto. Le formazioni, mi chiedevi Guidardone, ce le abbiamo ufficiali e devo dire che forse noi pensiamo un po' troppo, consentitemi il termine, da italiani, perché immaginavamo che Julian Nagelsmann, il commissario tecnico della Germania, visto che è già certo del primo posto, avrebbe forse ruotato un po' di giocatori e fatto riposare magari quelli più stanchi. Tutt'altro, la Germania è in pratica con la squadra titolare. E allora andiamo, l'Ecuador, che è guidato un tecnico argentino, Sebastian Beccacece, le origini italiane comunque sono evidenti, Beccacece è un cognome di origini marchigiane. 4-4-2, il portiere è Galindez, Franco, Ordóñez, Pacho e Incapié in difesa, Yeboah, giocatore della Venezia, con Caicedo, uno dei due Caicedo, perché ci sono due Caicedo in campo, c'è Moises Caicedo, Vite e Angulo i centrocampisti, Plata e Valencia, e ci sono anche qui due Valencia, Enner Valencia gioca titolare, Anthony invece va in panchina. La replica appunto di Julian Nagelsmann, in pratica l'unico debuttante al mondiale, è Raum, giocatore dell'Ipsia, in porta confermato Neuer, Kimmich, Ta, Rudiger e Raum appunto in difesa, Mecha e Plavolic, due centrocampisti titolari, davanti sulla tre quarti Sané, Musiala e Wirtz, l'unica punta è Havertz. Dirigerà l'incontro un arbitro statunitense, Tori Penso. Statunitensi sono anche i guardialini Brooke Mayo e Katin Nesbitt. Il quarto ufficiale invece viene dalla Nuova Zelanda, un nome parecchio lungo, Kirk Campbell Cavana Vaug. Il VAR vede un altro statunitense, Joe Dickerson, un cinese, Ming Fu, e un catariota, Camis Almari. Le squadre sono in campo per il riscaldamento prepartita alle 22 ora italiana, le 16 di New York, il fischio d'inizio. Intanto restituisco la linea agli studi Radio Rai di Dallas.
12: E grazie per il momento a Giuseppe Bisantis, che indicazione anche di palinsesto ritroveremo poco dopo le 21:30, quando ci dedicheremo per qualche minuto proprio alla Germania di Nagelsmann. Come accennava Giuseppe, anche snocciolando la classifica di questo girone E nell'altra partita, facciamo oggi idealmente una strada relativamente breve considerando le maxi distanze del maxi altrettanto mondiale nordamericano. Da New York ci spostiamo a Filadelfia e qui la grande chance storica è tutta effettivamente per la Costa d'Avorio, che ha la possibilità di superare, come mai accaduto prima, la fase a gironi, come mai accaduto nelle tre precedenti partecipazioni della formazione africana. Ma sul fronte opposto, attenzione, perché Curaçao, dopo lo storico punto conquistato con l'Ecuador, vuole dimostrare di non essere soltanto una semplice favola e di ispirare simpatia, ma magari di fare qualcosa di ancor più grande rispetto alla già incredibile qualificazione a questo mondiale. Per Curaçao, Costa d'Avorio, anche qui ovviamente il calcio d'inizio è fissato alle 22, le formazioni, la presentazione di chi ci racconterà questa partita, Giovanni Scaramuzzino, buonasera, ben trovato.
14: Buonasera, con un voto in pagella 9, più alto addirittura dei gol subiti all'esordio contro la Germania, furono 7 allora, il 37enne Eloy Rom, autore di ben 15 parate nella gara di domenica contro l'Ecuador, che è valsa lo 0-0, prova il bis sperando stasera anche nel suo attacco. Curaçao si può qualificare, è così, ma i favori del pronostico chiaramente attraversano l'Atlantico per prendere dimora in Costa d'Avorio. Poi con questa formula salva spazio finché c'è posto, naturalmente c'è anche speranza. Da 48 a 32 squadre, più che un taglio e un ritocco. Andare avanti, se per Curaçao è un sogno, per la Costa d'Avorio è una possibilità. Gli africani ritornano al mondiale dopo 12 anni, prima volta assoluta invece per i caraibici, naturalmente scossi, come non esserlo per la catastrofe, il tremendo terremoto che ha colpito il vicino Venezuela, la cui costa dista 70 km appena da quella di Curaçao. L'esperienza di Dick Advocaat in panchina, 78 anni, e lui, il commissario tecnico più anziano, non solo di questa edizione, ma di tutte quelle che si sono finora disputate il mondiale, che si avvia a compiere il secolo di vita. Distinta ufficiale, Curaçao, punti 1 in due partite. In porta naturalmente c'è lui, c'è Home, schema difensivo a 5 con gli esterni Brenep e Fonville, in mezzo giostreranno Gary, Obispo e Floranus. A centrocampo gli esterni Chong e Juninho Bakuna, in mezzo l'ex Juve Next Gen come Nencia e l'altro Bakuna, il fratello di Juninho, cioè Leandro, in attacco. e Locadia, il terminale offensivo della formazione di Dick Advocaat. Costa d'Avorio, punti 3 in classifica, più 2 rispetto a Curaçao. Yaya Fofana tra i pali, 2 Kossonou, Ousmane Diomandé e Operi in difesa. A centrocampo Diallo, Sangaré, Kessié e Yann Diomandé. Più avanti, accanto a Bonny, c'è Pepe Nyberg della Federazione Svedese e il direttore di gara si gioca a Philadelphia, linea Dallas.
12: E grazie anche a Giovanni Scaramuzzino. Resta lì Giovanni, perché magari torneremo da te nei prossimi minuti, quando cercheremo di respirare l'atmosfera di attesa, comunque di festa, ancorché offuscata, come opportunamente sottolineava Giovanni, anche dalle terribili notizie che pure a Curaçao rimbalzano dal vicino Venezuela. Ma proviamo naturalmente ad alleggerire, a parlare di calcio, di speranze, di sogni. Lo facciamo con un italiano che già da diversi anni ha scelto di partire da Trieste e di ricominciare sostanzialmente da capo la propria vita, la propria attività con la famiglia in questa isola caraibica, della quale adesso parliamo anche per questo miracolo calcistico. Il più piccolo paese, anche il paese meno popolato ad aver mai preso parte alla fase finale di un campionato mondiale, dovrebbe essere in collegamento con noi proprio da Curaçao. Stefano Cergol, che saluto con molto piacere su Rai Radio 1. Buonasera, anzi per lei buon pomeriggio, perché siamo molto vicini come fuso orario. Stefano,
15: buonasera, buon pomeriggio a tutti voi e a chi ci ascolta.
12: 15:16 l'orologio segna a Curaçao, 14:16 a Dallas, sono le 21:16 in Italia, così le abbiamo dette tutte. Stefano, lei mi perdonerà se per la mia prima domanda non è che mi sono scervellato tanto, ma mi sembra inevitabile. Cosa ci fa un italiano da Trieste a Curaçao e che cosa concretamente fa nel, già da molti anni come accennavo e da quello che mi è parso di capire, ricominciare praticamente da capo una nuova vita, un nuovo capitolo della propria esistenza?
15: Sì, guarda, quella che hai detto giusto, questa è stata una scelta di vita. Quando ti svegli e sei infelice di quello che fai, non hai altre scelte che ricominciare da capo. E noi con un po' di leggerezza lo abbiamo fatto 13 anni fa, abbiamo deciso di spostarsi su quest'isola che è magnifica.
12: È un'isola che sta vivendo anche un sogno. Sì, sì, l'ascoltiamo, prego, prego.
15: No, qui abbiamo aperto una boutique in un bel centro commerciale, gestiamo alcuni appartamenti per turisti e devo dire è tutto fantastico, nel senso che l'isola ci ha accolto benissimo, il clima è favorevole, c'è l'estate tutto l'anno, per cui non possiamo lamentarci.
12: E tu ti trovi, Stefano, ti do del tuo a questo punto, perché la radio, no, sì, fa incontrare, crea amicizia, sì. Ti trovi nel capoluogo, potremmo definirlo più che la capitale, sì. Willemstad.
15: Sì, esattamente. Willemstad è praticamente l'unica città dell'isola, poi ci sono dei piccoli borghi, ma fondamentalmente la popolazione sta tutta qui in centro, siamo 160.000 abitanti. Tra l'altro forse sentirai fuori un po' di rumore, perché l'isola è in festa, qui hanno allestito proprio di fronte al mio negozio un'arena ed è carica di gente, tutte con le magliette azzurre, è una festa totale.
12: Una festa che era iniziata, vado grosso modo a memoria, a metà novembre, quando si chiuse il percorso di qualificazione con questo storico pass che è andata avanti nei giorni scorsi, immagino nonostante insomma il pesante passivo e ci poteva stare subito dalla Germania. Poi è arrivato questo primo storico punto, ci diceva bene Giovanni Scaramuzzino, no, eroico il portiere di Curaçao in quell'occasione, Rom, per conquistare questo pareggio. Adesso prova Stefano a descriverci la scena. Sì, ci parlavi di un'arena, è un'isola comunque ridotta, noi abbiamo fatto mille volte paragoni, no, con le dimensioni di Roma, praticamente un terzo, la popolazione quella di Modena, immagino si fermi tutto per seguire questa partita che in ogni caso, nella peggiore delle ipotesi, chiuderà un sogno oppure addirittura lo porterà avanti e avrebbe davvero del clamoroso.
15: Allora sì, questo è un sogno per l'isola considera 160.000 abitanti, quindi è praticamente un piccolo borgo rispetto all'Italia, ma l'isola sta festeggiando in una maniera che non potevo immaginare, nel senso che ho scoperto un tifo che è diverso dal tifo a cui ero abituato in Italia. C'è una felicità diffusa in tutte le trame del tessuto cittadino. Qui oggi, per darti solo un esempio, i pubblici uffici hanno chiuso a mezzogiorno per permettere alla popolazione di guardare l'incontro, e il fatto simpatico è che non solo i curassoleni, cioè gli abitanti dell'isola, stanno seguendo con attenzione con fermento l'avvenimento, ma tutti i turisti, li vedo passare qua davanti al mio negozio, sono tutti vestiti a festa. Proprio 2 secondi fa ho incontrato la famiglia italiana con 2 ragazzini con la maglia della nazionale di Curaçao che andavano a vedere la partita in centro, quindi è una festa totale, è un tifo al di fuori del tifo vero e proprio, è proprio un elemento di orgoglio per l'isola che è arrivata a questo punto.
12: Sì, d'altra parte è appunto immergersi in un appuntamento storico anche per chi è di passaggio, per chi è un turista, può essere un'occasione più unica che rara. Visto che sei da quelle parti con la famiglia già da una decina d'anni, Stefano Cergolla, triestino che si è stabilito proprio a Curaçao, il pallone da quando e in che modo rappresenta il pane quotidiano? Intendo dire, c'è stata un po' una crescita, un'impennata di interesse dopo la qualificazione, o nel pur piccolo panorama anche, come dire, sociale, demografico, rappresenta un punto fermo? Poi, detto da un italiano, insomma, tu arrivi da un paese dove il calcio praticamente va di pari passo con la storia sociale del nostro paese, non è azzardato dirlo.
15: No, allora, per essere onesti, lo sport nazionale qui è il baseball. Diversi giocatori di Curaçao giocano nella Premier League americana, quindi il calcio è un po' una scoperta recente, per quanto sia diffuso, ci sono un sacco di squadre, c'è un campionato locale, ma l'esplosione è nata con la qualificazione ai mondiali. Diciamo che la crescita è stata costante negli ultimi 10 anni, grazie anche ad allenatori, investimenti, il movimento è molto cresciuto, e oggi c'è questo momento d'orgoglio l'isola che proprio festeggia, è proprio esploso. Devo dirti, le macchine sono tutte colorate azzurre, la città è completamente vestita d'azzurro, le bandiere sulle macchine, gli striscioni. E il bello è che quando ho preso 7 gol dalla Germania, la gente festeggiava in piazza perché Curaçao ha segnato il primo gol. Quindi c'è un tifo diverso che noi non possiamo immaginare. Noi avremmo messo alla berlina i nostri giocatori, qui invece li hanno onorati e esaltati. Quindi è un tipo di tifo che mi piace molto.
12: Le auto dipinte e imbandierate, gli uffici eccezionalmente chiusi sono cose che da troppo tempo non vediamo e atmosfere che da troppo tempo non respiriamo. Sì, è scontato, è banale, ma ogni volta ci viene in mente questo parallelismo. Ci confermi, Stefano, che insomma l'eroe locale di questi giorni è soprattutto il portiere Romo? C'è un altro calciatore attorno al quale, insomma, non so se anche lì attraverso i nomi sulle magliette si riesce a fare un po' un applausometro, una classifica delle preferenze dei tifosi locali rispetto alla nazionale che sta regalando un sogno, guidata da un vecchio volpone come Dick Advocat, come diceva Giovanni poco fa.
15: Beh sì, diciamo che il portiere è stato l'eroe nazionale e non posso neanche raccontarti quanti meme girano in rete con statue rete. Ma diciamo ci sono i fratelli Bakuna che sono, insomma, dovrebbe essere il punto forte della squadra, per cui sono quelli più titolati. Ecco, diciamo. Sì, però sì, l'eroe è il portiere oggi, assolutamente.
12: E da quando tu sei a Curaçao l'Italia non ha più fatto un mondiale. Io insisto, persevero e rigiro il coltello nella ferita. Praticamente, se ho fatto bene i conti, tifoso, appassionato anche del nostro calcio, Stefano, qual è il tuo rapporto con il pallone? Così, per capire anche come leggi tutta questa storia con i tuoi occhi.
15: Ma io, per essere onesto, ho fatto anche il giornalista sportivo, per cui un po' mi piace il calcio, sì.
12: Allora, però vedi, devo dire, che il tuo era motivato, a maggior ragione, vedi?
15: Sì, esattamente, però ho un brutto ricordo, perché quando sono arrivato sull'isola ho assistito proprio all'ultimo match d'Italia mondiali e da allora non ho più visto l'Italia giocare. C'è, tra l'altro, c'è un altro meme che gira, che è molto divertente, che dicono, perché c'è alcuna parte della popolazione italiana è un po' infastidita del fatto che Curaçao sia arrivato a questo punto a scapito anche dell'Italia, tra virgolette, e allora questo meme dice: ricordo agli italiani che Curaçao ha segnato più gol nei mondiali dal 2016 ad oggi.
12: È una risposta. La matematica non è un'opinione, è fattuale, assolutamente. Poi hai fatto bene a mettere le virgolette, sì, perché anche i quotidiani, i titoli, per carità, rispettabili, autorevoli, ma parliamo di due strade completamente diverse. È stato deciso questo allargamento, è chiaro che ne hanno beneficiato altre federazioni, noi il nostro non l'abbiamo fatto, fine della storia. Stefano Cergolla, con te ancora qualche minuto, poi ti lasceremo in questo clima di attesa e in ogni caso, come ci è ben raccontato, di festa per questo ulteriore evento. Giovanni Scaramuzzino, sì, a metà strada ovviamente tra il calcio, il colore, i sogni e le aspettative, torniamo da chi ci racconterà la gara che inizierà alle 22 ora italiana, alle 16 però a Curaçao, tra la formazione caraibica e la Costa d'Avorio. È chiaro che sì, si racconta qualcosa che non abbiamo mai visto, ed è anche l'aspetto del folklore. Poi sempre pallone, è una squadra che vorrà ovviamente lottare per provare addirittura a soffiare il posto alla Costa d'Avorio. Giovanni.
14: Sì, precisiamo a questo punto, perché credo sia doveroso. Calcisticamente Curaçao è legato a doppio filo all'Olanda, l'ex madrepatria, certo. E sono molti i componenti della rosa, quasi tutti, ad essere nati nei Paesi Bassi, ma di chiara discendenza caraibica. 12, Guido, militano in squadre olandesi, magari non di primo piano, però proprio questa loro conoscenza del professionismo, insomma, fa sì che non sia solo folklore, insomma, parlare di Curaçao. Ora ha girato anche qui sui vari siti quella scuola bus che era stato utilizzato come mezzo di trasporto dai giocatori senza finestrini, e scandivano appunto la musica e il ritmo dei loro tifosi battendo sulle lamiere. Si parla, e lo avevate ricordato, di un'isola che è grande appena due volte l'isola d'Elba, insomma, ecco, quindi è ovvio che non può essere completamente autoctona a livello di giocatori, però è una formazione, e ci piace sottolinearlo, che ha chiuso le qualificazioni mondiali da imbattuta. È particolare l'ultimo anno di Advocat, perché non era più il commissario tecnico per via delle condizioni di salute della figlia, motivi personali. A febbraio lo avevano indirizzato verso la scelta di lasciare, poi ci sono state due amichevoli, diciamo pure disastrose, e Advocat è stato richiamato anche, se non soprattutto, grazie per fortuna al miglioramento delle condizioni di salute della figlia. E quindi questa marcia indietro con tutto il resto che sappiamo. Quindi la ricerca dei giocatori, sono nati nei Paesi Bassi, ma con radici appunto a Curaçao, e tra loro anche un giocatore come Livano Comenensia, che ha militato nella Juventus Next Gen, adesso è a Zurigo. A te.
12: Sì, d'altra parte anche dal punto di vista, come dire, geopolitico, stato di formazione recente in qualche modo, praticamente 16 anni poco prima dell'arrivo sull'isola di Stefano Cergolla, che da Trieste si è stabilito lì, che in collegamento con noi su Radio 1 parli anche il papiamento, se dico bene, Stefano, questa proprio te la dovevo fare per forza.
15: Sì, davvero? Ti fatto, ma parlo anche il papiamento, che poi è una lingua bellissima, è un misto di portoghese, spagnolo, olandese. Io dico sempre questa frase: per chiedere un bicchiere d'acqua, un'acqua del bar, l'acqua tap water, si dice mi poragna un glass di acqua di crunchy, che è una lingua,
12: è un misto
15: talmente
12: di tutto, ma è fantastico,
15: è
12: davvero,
15: un misto
12: di tutto, sì.
15: Ma è bellissima l'isola, l'isola è un misto, è veramente un melting pot, ci sono culture diverse, religioni diverse, devo dire che è bellissimo vivere qua, assolutamente.
12: Beh, allora ti strappo, come dire, qual è l'urlo di battaglia, il classico Forza Curaçao, però in papiamento, qual è il grido che si avverte più, che si ascolta più per le strade o sugli striscioni?
15: No, si grida Curaçao, che poi sarebbe Curso in papiamento, si grida solamente Curso, ma la formazione è chiamata Blue Wave, quindi si dice una sorta di Forza Blue Wave.
12: Sì, diciamo la balena blu, se ho ben inteso, naturalmente, questo è il soprannome.
15: Sarebbe l'onda
12: wave,
15: blu.
12: Wave, non whale, è vero, wave, hai l'onda ragione. Sì,
15: e tanto io sono anche felice, perché tra l'altro la squadra veste i colori praticamente della squadra italiana, perché sono azzurri come noi, quindi in qualche modo mi sento a casa, dai, diciamo.
12: Sì, una tinta d'azzurro diverso, mentre la nostra è sempre più sbiadita. Io sono sempre più cattivo verso la nostra nazionale, ma ci rifaremo in futuro. Dove seguirai la partita? Non so se lo accennavi prima, oppure te ne starai, come dire, quieto a osservarla per conto tuo in famiglia, o vuoi unirti alla folla?
15: No, io guarda, sono in negozio, ma adesso lo chiudo e mi inoltro nell'arena, dove lo guarderò con tutte le persone che sono qua, perché lo spettacolo è veramente fantastico.
12: Allora, buon divertimento. Con un auspicio, questa volta lo faccio a me stesso, spero di venirti a trovare, mai dire mai nella vita, perché sarebbe davvero una bellissima esperienza. Scherzi a parte, grazie per essere stato con noi, per averci aperto uno squarcio da cartolina davvero su Radio 1, sulla grande attesa di Curaçao. Appuntamento ulteriore con la storia a pochi minuti dal calcio d'inizio di questa terza e ultima partita del girone contro la Costa d'Avorio. In bocca al lupo per tutto, Stefano Cergolla, ci risentiamo su Radio 1, un abbraccio.
15: Grazie mille a voi, buona serata.
12: Grazie, chiudiamo i nostri collegamenti eccezionali con Curaçao, chiudiamo anche questa prima mezz'ora con voi, adesso mini pausa, c'è Onda Verde, poi ripartiremo, continueremo a parlare ovviamente di calcio, di formazioni, ci dedicheremo a una squadra che ha una storia, un curriculum un po' diverso, ovvero la Germania, già certa nel primo posto del girone, lo faremo con un nostro collega, giornalista ovviamente sportivo, tedesco, corrispondente. Voi restate su Rai Radio 1, perché aspettando il calcio d'inizio alle 22 di queste due partite del gruppo E, tutto il mondiale è davvero minuto per minuto, a tra poco.
16: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde. Viaggiare informati.
17: 21.30, i principali aggiornamenti in Assai Torino-Savona, un incidente da segnalare all'altezza di Millesimo, siamo verso Savona. Ci spostiamo in A14, code per il ripristino di un incidente tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. Poi andiamo in A1 Firenze-Roma e anche qui un incidente, code, siamo tra Scandicce e Firenze Sud verso la capitale. Poi sempre in A1 il traffico è rallentato tra Arezzo e Valdarno verso Firenze. Andiamo verso la capitale, raccordo anulare, code per lavori tra svincolo Trionfale e svincolo Ospedale Sant'Andrea direzione Salaria. Un incidente sul tratto urbano della A24 tra la tangenziale est e Portonaccio, siamo in direzione del raccordo e sono coinvolte una moto e 3 auto. Andiamo poi sulla tangenziale di Napoli, rallentamenti, un veicolo in panne tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Re Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
16: In collaborazione con il CIS.
11: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
12: Rieccoci ancora collegati da Dallas, 21:31, ampio più che mai oggi il prepartita delle due gare che vi racconteremo, con calcio d'inizio alle 22, Ecuador-Germania, Curaçao-Costa d'Avorio. Ricordo che la terza e ultima giornata di questo gruppo E si andrà a decretare intanto il nome della seconda classificata, perché il primo posto, ripetita Juventus, è già appannaggio della Germania, e poi bisognerà capire anche se da questo girone potrà arrivare qualche notizia importante rispetto al balletto delle terze, che sia una piccola isola caraibica. Fino a pochi istanti fa in collegamento con noi un nostro connazionale triestino, Stefano Cergolla, che si è stabilito a Curaçao da molti anni. Bella la cartolina dell'attesa. Dicevo che sia una piccola isola o insomma uno stato molto grande per estensione, per popolazione, con una storia particolarissima, ovvero il Sudafrica. La festa del pallone è sempre festa in tutte le città del Sudafrica, nella notte grandissimi festeggiamenti, perché proprio in virtù della vittoria di ieri, inaspettata devo dire, contro la Corea del Sud, i Bafana Bafana hanno guadagnato l'accesso ai 16esimi di finale. E come accennavo in apertura e come ribadisco ancora, sarà proprio la prima partita in ordine cronologico tra Sudafrica e Canada. Ora però ci dedichiamo alla Germania. Prima di farlo, ancora un flash con chi in apertura di puntata, ormai una mezz'oretta fa, ha declinato le formazioni ufficiali della Mannschaft e non solo, in vista di questo Ecuador-Germania. Giuseppe Bisantis, come pure dicevi, insomma, non ci sono grossi cambi, le uniche scelte obbligate di Nagelsmann sono quelle per infortunio, che sono un po' le uniche note stonate di questo primo avvio di mondiale per i tedeschi. Poi per il resto 9 undicesimi pienamente confermati rispetto alla sfida vinta all'ultimo istante, non lo dimentichiamo, con la Costa d'Avorio. Una rapida fotografia e poi c'è già un ospite in ascolto e che saluterò tra pochissimo.
13: Beh, intanto gli infortunati sono Schlotterbeck, che si è fatto male proprio nella partita con la Costa d'Avorio, difficile un recupero anche per le prossime. Poi l'altro difensore Brown, giocatore dell'Eintracht Francoforte, che al momento non è a disposizione di Nagelsmann, è infatti una panchina più corta. Ci sarà il debutto in questo mondiale da parte di Raum, esterno di sinistra della nazionale tedesca, gioca nella Lipsia. Per il resto sì, c'è Rudiger, che è confermato al posto di Schlotterbeck alla fianco di Tapero. Rudiger lo conosciamo, giocatore di grande valore, di grande esperienza. E poi dal centrocampo in su sono i stessi giocatori titolari. Ripeto, c'era venuto il possibile dubbio di un turnover in vista dell'impegno di lunedì della Germania contro una terza, e invece Nagelsmann vuole puntare sui suoi, e devo dire che questa è anche una scelta assolutamente condivisibile.
12: È una scelta della quale continuiamo a parlare con il corrispondente in Italia di una storica davvero rivista sportiva, soprattutto calcistica, con alle spalle davvero praticamente un secolo di pubblicazioni. Io saluto con molto piacere su Radio 1 Oliver Birkner. Buonasera Oliver, benvenuto.
18: Salve, buonasera a tutti, stavolta dal caldo tedesco, che anche qua tocca i 40 gradi.
12: Ma è un problema credo di tutta Europa, e noi a Dallas non siamo immuni. Poi non vi faccio il bollettino meteorologico, però insomma siamo sopra i 35, vento forte, umidità che insomma oscilla tra il medio e il massimo. Ma detto questo, poi si sta al chiuso con l'aria condizionata anche troppa, non divago più, caro Oliver, te lo prometto. La Germania già qualificata ai 16esimi e dunque alla fase eliminazione diretta, che da quest'anno, da questa edizione, include anche i 16esimi, dopo 2 partite matematicamente. Ma dov'è la notizia? La notizia un po' c'è, perché Insomma, erano due edizioni che non accadeva, che restavate, vi do del voi in questo modo, a casa dopo la fase a gironi. Qualcosa è cambiato, evidentemente si è tornati, insomma, ai livelli della nazionale che ha quattro stelle sul petto come noi.
18: Sì, cioè, ci voleva dopo le delusioni di quattro anni fa, otto anni fa, si è creato di nuovo un po' lo spirito di una squadra che vuole provare anche con gente non proprio magari conosciutissima come UNDAF a livello internazionale, e ce l'ha fatta, e stasera potrebbe pure eguagliare il record di 12 vittorie di fila, che è vecchia di 46 anni fa durante un europeo dove debuttava Lothar Matthäus agli europei, che è conosciuto anche in Italia.
12: Direi proprio di sì, nel trittico dei tedeschi che fece una grande Inter quando il nostro era un grande campionato. Vorrà eguagliare quel record o vorrà anche rispondere a distanza, ma ovviamente parliamo di realtà molto diverse, alla tricolor, la tri, la chiamano, il Messico, tra l'altro qui a Dallas comunità messicana foltissima, ieri sera c'era nella serata nordamericana un entusiasmo incredibile perché loro hanno fatto 3-3 e dunque sono a punteggio pieno. Cambi forzati, dedichiamoci qualche istante al campetto, facciamo un po' i tecnici, anzi tu fai il tecnico, io non ne sono all'altezza, Oliver Birkner. Nagelsmann ha detto bene Giuseppe Bisantis, non si risparmia nulla, rimette gli stessi sostanzialmente i titolari al di là del versante sinistro della difesa, ma lì non si poteva fare altrimenti per infortuni, e dunque Havertz, e dunque Wirtz, Musiala, Sané, questi sono almeno sul fronte offensivo gli 11 scelti dal tecnico tedesco.
18: Ma io lo posso capire perché innanzitutto, diciamo, Havertz, Musiala e anche Nemeccia a centrocampo vengono da lunghi infortuni e hanno bisogno proprio di questo ritmo partita, e anche Wirtz una abbastanza complicata nel Liverpool che ha cominciato molto male. Certo sì. Che la Germania è sempre un paese dove tutti brontolano e la metà del paese vuole UNDAF dopo i suoi gol che ha convinto. Però il problema con UNDAF è che non ha un grande feeling con Nagelsmann, anzi Nagelsmann non ha un grande feeling con lui e nessuno ha capito bene perché. E vabbè, ha funzionato fino ad adesso così come Jolly, allora perché cambiare una cosa che si è verificata abbastanza vincente e convincente fino ad ora? Io lo posso capire. Sì. Perché cambiare
12: oggi. Uomo della provvidenza, no? Che entra dalla panchina e segna, lo ha fatto nella gara già ampiamente indirizzata contro Curaçao, ma è stato ultra decisivo contro la Costa d'Avorio con la doppietta che ha regalato alla Germania questa matematica qualificazione. E mi anticipavi Oliver Birkner, perché noi abbiamo parlato soprattutto di Dennis UNDAF con Hansi Müller, che come ricordo ovviamente a chi ci ascolta è una delle icone del calcio tedesco, nell'ultima puntata di Radio Anch'io Sport, peraltro uomo immagine dello Stoccarda, che è la squadra della sua città ed è anche la squadra di UNDAF, ed è una storia nella storia questa alla quale pure facevi riferimento, perché un ragazzo ormai trentenne, direi ampiamente non più di primo pelo come calciatore, che ha già un percorso alle spalle ovvio, però trova questa sua consacrazione fino a questo momento in nazionale in età ultra avanzata, con, ci aggiungi questo dettaglio che io in parte ignoravo, lo confesso, un commissario tecnico che non lo vede fino in fondo, se ho ben capito, no? Questo è l'ulteriore paradosso.
18: Oh, l'ha pure criticato, pure qualche mese fa a marzo che fece un gol in un amichevole, ha detto, e tutti, ah UNDAF che bello, che bravo, e lui ha detto vabbè, se lui è il suo lavoro e se lui magari giocava fin dall'inizio non c'aveva più il fiato di fare questo gol. Nessuno ha ben capito, come dicevo prima, perché c'è questo un po' questa diffidenza verso di lui, perché tanti ne parlano magari in Germania e gli dà fastidio che tutti lo vogliono, magari anche di provare invece di Sané, che è proprio molto criticato qua in Germania, di togliere Sané e mettere UNDAF e cambiare un po' il sistema. Però ha deciso così e va avanti così, può funzionare, e se non funziona sarà una bella critica qua in Germania.
12: Insomma, tra critiche e qualche malumore, come sempre accade, l'erba del vicino poi sembra tanto verde, ma poi in effetti scava. Se UNDAF proprio non vi serve, Oliver, cerchiamogli un nonno italiano, magari noi lo prendiamo molto volentieri. Giuseppe Bisantis, resistendo alle mie inutili battute, Costa d'Avorio battuta all'ultimo respiro, e parlavamo di UNDAF, tu hai raccontato quella partita, noi siamo con il corrispondente di Kicker in Italia, Oliver Birkner, e la Germania che hai visto soprattutto in una gara di sofferenza, in cui è andata sotto, in cui ha reagito, in cui ha portato a casa i tre punti sulla sirena, direbbero nel basket. Giuseppe.
13: E beh, visto che si parlava di qualche critica a Nagelsmann anche sull'utilizzo di Undav, io dico spesso durante le radiocronache, quando oppure nei servizi, che quando un giocatore entra e segna si dice bravo, ma bisogna dire bravo anche all'allenatore, perché Oliver mi confermerà che proprio nella partita con la Costa d'Avorio la Germania, che era sotto, ha recuperato e poi ha vinto grazie ai cambi di Nagelsmann, che a un certo punto ha tolto anche giocatori come Musiala, insomma giocatori di primo livello della Germania, ha fatto entrare dalla panchina giocatori come lo stesso Undav, che oggi partirà dalla panchina, ricordiamo 3 gol in 2 subentri finora nella partita della Germania, e insomma ha avuto ragione lui, quindi se magari in Germania lo criticano lui può rispondere un po' con i fatti.
12: Oliver.
18: Sì, esatto, ma perfettamente, do ragione, ha perfettamente ragione. Io farei la stessa cosa, cioè ha funzionato fino ad ora, never change a winning team, una filosofia vincente, continua così innanzitutto perché c'è anche una squadra che ha bisogno di ritmo, tanti giocatori che hanno bisogno di ritmo e anche di una difesa che adesso è cambiata e deve trovarsi invece senza Schlotterbeck, che è uno molto più versatile nell'aprire le partite, invece il Rüdiger è molto fisico, è un difensore puro, non ha le qualità di Schlotterbeck chiaramente.
12: Oliver Birkner, come noi ricordiamo molto di frequente ai nostri ascoltatori e come tu sai perfettamente, insomma la griglia dei sedicesimi prende forma, però con il fatto che passeranno le otto migliori terze su 12 e le squadre che avranno in dote proprio l'abbinamento con una terza, ed è il caso con la Germania, dovranno attendere un po' per capire quale sarà la loro avversaria. Poi però il giochino del tabellone lo si può fare e per me inevitabilmente irresistibile. Come tu saprai perfettamente, ai sedicesimi la Germania se la vedrà con una terza, ma poi subito dopo, se dovesse passare il turno, ovviamente agli ottavi troverebbe ipoteticamente da quel suo braccetto del tabellone la prima del girone I, e la prima del girone I qui non si scappa, sarà o la Francia o la Norvegia, che tra l'altro avranno lo scontro diretto proprio nella giornata di domani sera, e noi trasmetteremo la partita su Radio 1. Quindi nel caso ottavo di finale già ravvicinato, poi c'è anche da dire nell'ottica generale che il Brasile è dall'altra parte del tabellone, l'Argentina è dall'altra parte del tabellone, da capire dove andrà la Spagna. Questo è un po' lo scenario che ti consegno, che tu già conoscevi ovviamente.
18: Eh sì, questa sarà una partita che potrebbe diventare un Bayern-PSG, perché sono due offensive che sono incredibili, cioè, e poi due difensive che magari non sono proprio al top del mondo. Però qua devo dire che tanta gente c'ha paura della Norvegia, di non beccarsi la Norvegia, perché la Norvegia non c'ha nulla da perdere, cioè cavalca questa onda di entusiasmo, e se anche dovessero tornare dopo gli ottavi nessuno direbbe nulla, allora secondo me è molto più pericoloso affrontare una squadra che tanti pensano alla finale persa nel 92 agli europei contro la Danimarca, che anche loro non c'avevano
12: storia quella.
18: Che non dovevano neanche partecipare,
12: sì, ripescata al posto della Jugoslavia in via di dissoluzione per motivi ovviamente drammatici, certo, sì.
18: A quell'evento lì, e poi sì. Haaland, nessuno può marcare Haaland in quella forma lì.
12: Sì, è vero, la leggerezza di non aver nulla da perdere rispetto alla Francia, che dopo aver fatto la finale dello scorso anno è chiaro che è chiamata quantomeno a ripetere lo stesso percorso, ma comunque un livello tecnico della Norvegia che non ha nulla da invidiare a molte squadre, magari non alle big mondiali, però a tante squadre di questa competizione. Oliver, ti chiederei anche questo ormai ampio assaggio, 2 giornate e mezzo della fase a gironi del mondiale a 48, noi abbiamo parlato nella prima mezz'ora di trasmissione di Curaçao con un nostro connazionale da quelle parti, abbiamo visto altre realtà, abbiamo visto il ritorno dopo mezzo secolo di Haiti, abbiamo visto altre debuttanti, l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, insomma ne ha guadagnato il mondiale secondo quello che abbiamo visto, quello che hai visto finora da questo allargamento, o serve solo a far massa, a far numero, detto tra noi caro Oliver, a far soldi, perché questo si è capito chiaramente.
18: Sì, ma questo in primis a fare soldi, secondo me, però è anche bello portare gioia un po' in qualche angolo del mondo che non c'ha magari tanta gioia, e tante squadre che hanno anche un po' sorpreso con una organizzazione che non si pensava prima, qualche cambiamento.

0: questo è un cambiamento utilissimo secondo me, spero di vederlo anche nei campionati più avanti. E sì, una cosa un po' triste davvero sono i prezzi dei biglietti, che tanta gente, i veri appassionati di calcio, anche in Germania, che parlando con amici, nessuno se lo può permettere di andare neanche per vedere tre partite, e si vede che è tutta un'altra clientela allo stadio adesso.
1: Non un mondiale popolare, assolutamente. Stefano, la nostra, Oliver, la clientela della nostra Serie A è, insomma, chissà, in fase di diminuzione. Tu la segui, ti chiedo, poi ti salutiamo e ti ringraziamo, con quanto entusiasmo, diciamo, quanto ti sei divertito nello scorso campionato? Mettiamola così, facciamo un test volante, guardando le nostre partite, intendo.
0: Ma io guardo, io in Italia si dice c'è sempre l'apocalisse, c'è sempre questo, magari quest'anno anche nelle coppe europee non è andato benissimo, anche la nazionale purtroppo, però non dimentichiamo che negli ultimi anni c'erano due volte l'Inter in finale, c'era la Roma che ha vinto, la Fiorentina in finale. E secondo me non è così drammatico come si dice sempre in Italia. Io mi sono divertito abbastanza, io da anni mi diverto col calcio italiano. L'unica cosa che bisogna adesso un po' cambiare il ritmo, che spesso è troppo basso, e si vede nei confronti nelle coppe europee, che quando affronti una squadra che magari non ha lo stesso tasso tecnico, ma
1: però va al doppio della velocità,
0: una velocità in più, e gli italiani vanno subito in difficoltà.
1: Sei riuscito comunque a tirarci su, caro Oliver Birkner, corrispondente di Kicker, storica rivista tedesca in Italia. Quindi grazie, buon mondiale, buon lavoro. Ci risentiamo presto con piacere su Radio 1. Un caro saluto a te.
0: Grazie mille, buonasera a tutti, buon mondiale.
1: Grazie, grazie a Oliver Birkner. E allora chiudiamo il cerchio tornando anche così per qualche istante sull'altra partita che seguiremo in contemporanea rispetto a Ecuador a Germania, perché diversi minuti fa abbiamo presentato Curaçao Costa d'Avorio, l'abbiamo fatto anche dal punto di vista del colore. Tornerei sull'aspetto tecnico, sui 22 in campo, con chi ci racconterà la partita, Giovanni Scaramozzino, per un rapido riepilogo, poi inni e si comincia. Giovanni.
2: Sì, musiche tra l'altro afro-caraibiche, non potrebbe essere diversamente. Sugli spalti un'atmosfera, diciamolo pure sintetizzandola così, ben lontana dalle tensioni calcistiche di gran parte del resto del mondo. Pomeriggio soleggiato, 31 gradi in Pennsylvania, a Philadelphia, nella Curaçao, la scelta di Dick Advocaat confermata in pieno la formazione che è riuscita a pareggiare contro Ecuador, dando invece il primo punto in assoluto proprio alla formazione caraibica. Nella Costa d'Avorio confermato il forfè dell'ex torinista Singo, gioca nel ruolo di esterno destro difensivo 2. Al di là del 4-4-2 con cui viene schierata sulla carta la formazione africana di Emerson Faye, direi che soprattutto sulle fasce Amad Diallo a destra e Yann Diomandé a sinistra potranno essere attaccanti aggiunti, con Bonny e Pepe che invece prendono proprio la maglia delle due punte centrali, definiamole così. A tra poco per la radiocronaca, linea Dallas.
1: Grazie davvero, a tra pochissimo Giovanni Scaramozzino. Dunque si va in campo, girone, terza giornata, Ecuador-Germania con Giuseppe Bisantis, Curaçao Costa d'Avorio appunto con Giovanni Scaramozzino. Buon ascolto dei primi tempi di queste due partite. Da Dallas ci ritroviamo nell'intervallo su Radio 1, restate con noi.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene. Perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold.

0: L'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
6: Le partite.
7: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dagli Stati Uniti d'America, dal mondiale americano, dove si stanno per affrontare per il gruppo E al MetLife Stadium di New York, New Jersey, la formazione dell'Ecuador contro quella della Germania. In contemporanea a Filadelfia si sfidano Curaçao contro la Costa d'Avorio. In questo girone c'è già una sicura del primo posto, sia la Germania che ha 6 punti, potrebbe essere raggiunta dalla Costa d'Avorio che però perde lo scontro diretto con la Germania, quindi la Germania è già certa dei 16esimi, giocherà lunedì prossimo a Boston contro una terza che ovviamente ancora non conosciamo. Le squadre entrano in campo, la voce di Shakira che canta uno degli inni di questo mondiale nordamericano, e andiamo dunque a ribadire le formazioni con l'Ecuador che è guidata dal tecnico argentino Sebastian Beccacece, origini italiane, il portiere Galindez, 4 difensori, Franco Ordóñez, Pacho e Incapié, a centrocampo Yeboah del Venezia, Moises Casedo, Vite e Angulo, davanti Platoa e Ener Valencia. La replica della Germania che non fa turnover, Nagelsmann il commissario tecnico schiera Neuer in porta, Kimmich, Rudiger, Raum in difesa, Mecha, Pavlovic a centrocampo, Sané, Musiala e Wirtz sulla tre quarti, l'unica punta è Havertz. E a dirigere questo incontro ci sono arbitri donne statunitense, perché primo arbitro sarà Tori Penzo, Brooke Mayo e Catherine Nesbitt i guardialine, Kir Campbell, Kavanagh Wog neozelandese quarto ufficiale, e poi al VAR statunitense Joy Dickinson, Ming Fu cinese e Camille Almarri del Qatar. Fra un poco yin, ma come detto a Filadelfia si gioca Curaçao contro Costa d'Avorio, per noi a seguirla Giovanni Scaramuzzini.
8: Buonasera, il colore arancione si sposta dall'Olanda, ma de patria non solo calcistica di Curaçao, direttamente sulle spalle dei giocatori della Costa d'Avorio. Iniziati gli inni, ne ascoltiamo un pezzo, quello dedicato alla nazionale di Curaçao, e poi la linea ritornerà ad Ecuador-Germania.

interveniamo perché ci sono le ultime note dell'inno dell'Ecuador. Salve o patria! E abbiamo sentito l'applauso perché insomma l'inno di Curaçao si è un po' dilungato e comunque abbiamo ascoltato l'ultimissime note dell'inno dell'Ecuador, mentre per quella che riguarda l'inno tedesco, inconfondibile il canto dei tedeschi che ascoltiamo prima di tornare alla partita di Filadelfia.

0: Le note della Abidjanese, la canzone di Abidjan è cambiata la capitale, inno adottato nel 1960, rimasto invece invariato. Tra poco Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador Germania, ma adesso spot pubblicità.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Riprendiamo la linea dunque per Ecuador-Germania con le squadre che si salutano. Grande curiosità per questa terna arbitrale tutta al femminile statunitense. Sappiamo quanto il calcio femminile sia importante negli Stati Uniti, sia a livello di squadra sia a quanto pare a livello arbitrale, ma adesso i riflettori e i tabelloni del MetLife Stadium di New York, New Jersey, lo stadio che ospiterà la finale il prossimo 19 luglio e che può contenere 85.000 spettatori, sono tutti per le arbitre. A questo punto Tori Penso, prima arbitro, poi Brooke Mayo e Catherine Nesbitt, e poi al quarto ufficiale un zelandese, Kirk Gamble, Cavanna Vogue, statunitense Joe Dickerson, cinese Ming Fu e catariota Camis Almari, gli addetti al VAR. E quindi ancora in quadrature per le tre arbitre di questa partita, che indosseranno una maglia verdina con calzoncini e calzettoni neri. Le squadre vanno a prendere possesso. Ripeto ancora la classifica di questo gruppo E: Germania 6, già certa del primo posto, dunque qualificata, Costa d'Avorio 3, Ecuador e Curaçao 1. Conterà anche la differenza reti per l'Ecuador: 0 gol fatti, 1 subito, quindi con 2 punti o con un punto a maggior ragione la qualificazione ai sedicesimi sarà quasi impossibile, mentre per quella che riguarda la vittoria dell'Ecuador potrebbe portarla a 4 punti e quindi avvicinare alla qualificazione ai sedicesimi. Stesso discorso si può fare per Curaçao, che comunque ha una differenza reti decisamente inferiore, frutto del 7-1 della Germania. La Costa d'Avorio è a 3 punti. Ancora la presentazione dei giocatori, vedremo se queste partite inizieranno in contemporanea. Da ieri, da quando sono iniziate le partite in contemporanea, non sempre questo si è verificato, perché ci sono le pause rinfrescanti, perché ci sono gli interventi VAR. Staremo comunque a seguire. Intanto torniamo da Giovanni Scarpa Ramuzzino per Curaçao, Costa d'Avorio.
0: E noi vi dobbiamo ovviamente le formazioni ufficiali delle squadre. Iniziamo da Curaçao, completo azzurro con bordi gialli, in porta c'è Rome, milita nel Miami FC, non è la squadra di Messi, è l'altra squadra di Miami. In difesa Brenet, gioca in Turchia nel Kayserispor, Gari gioca in Arabia Saudita nell'Aba Club, Obispo milita nel PSV Eindhoven, Floranus sempre in Olanda nel PEC Zwolle, poi Fonville nel ruolo di esterno sinistro gioca sempre in Olanda nel Nimega, a centrocampo Chong in Inghilterra nello Sheffield United, nello Zurigo invece l'ex Juve, next gen come Nensia, i due fratelli Leandro e Juninho Bakuna, capitano Leandro in Turchia nel Ligdir, Juninho invece in Olanda nel Volendam in attacco. Altro giocatore del Miami FC, Locadia, Costa d'Avorio, completo arancione, Yaya Fofana milita in Turchia nel Saikur, poi Due nello Strasburgo, Koshonu atalantino, Usman Diomandé nello Sporting Lisbona, Operi nel Basakşir in Turchia a comporre la linea difensiva, Ahmad Diallo nel Manchester United, sempre in Inghilterra Sangaré nel Nottingham Forest, Kessié il capitano in Arabia nel Al Ahly, Yann Diomandé in Germania nel Lipsia. In attacco invece ci sono l'interista Bonny, che gioca nel Villarreal in Spagna, Pepe. Classica prepartita con i due allenatori, l'esperto Dick Advocaat ed Emers Faye, che danno le ultime disposizioni. Sentiamo se Ecuador-Germania è già iniziata.
2: Esattamente da 25 secondi e quindi con un po' di anticipo rispetto all'altra partita di questo gruppo E, 0-0 ovviamente tra Ecuador e Germania. La dicitura esatta della partita è Ecuador-Germania, quindi l'Ecuador tra virgolette è la squadra che gioca in casa, quindi indossa la sua divisa, la maglia gialla con calzoncini e calzettoni bruscuri, decisamente non la divisa tradizionale, quella della Germania, una maglia blu con numeri e bordi in verdini, così come Verdino sono calzoncini e calzettoni. E dunque la Germania non sceglie la sua divisa bianca per questa partita. Si pensava, visto come detto, che la qualificazione al primo posto della Germania è già acquisita dopo due partite a un turnover, non la pensa così Julian Nagelsmann, che ha una sola novità con Raum, difensore esterno del Lipsia, che comunque ha giocato 22 minuti nella prima partita, quella vinta contro Curaçao per 7-1. C'è subito un'incursione della Germania che gioca sulla sinistra, anche perché c'è da dire che la Germania ha due indisponibili, i difensori Schlotterbeck e Braun, che sono infortunati. Rudiger gioca al posto di Schlotterbeck. Ha cercato proprio la prima incursione la Germania ed è proprio Raum che adesso si incarica della battuta, nella rimessa con le mani, il controllo, il palleggio di Pavlovic, il pallone che arriva verso la conclusione e c'è subito il gol da parte della Germania con Sané, sinistro di Sané, dopo neanche due minuti e si sblocca la partita di New York. Ecuador 0 Germania 1, proteste dell'Ecuador perché c'è un giocatore a terra, tutti attorno all'arbitro Tori, penso che comunque per ora ha convalidato il gol, vedremo se ci sarà un intervento VAR, non mi sembra ci siano irregolarità. Sta a lungo protestando il giocatore dell'Ecuador, che è tra l'altro il capitano Moses Caicedo, uno dei due Caicedo. Chiedono un gioco pericoloso di Pavlovic proprio ai danni di un giocatore dell'Ecuador, ossia Vite. L'arbitro ha finora comandato il gol e credo verrà confermato. Sané dunque ha portato in vantaggio la Germania dopo neanche due minuti, adesso sono due minuti e mezzo, diamo Ecuador 0 Germania 1, poi qualora ci fossero degli interventi VAR a cambiare questo punteggio interverremo su Giovanni Scaramuzzino, dove adesso andiamo per sentire se Costa d'Avorio, anzi Curaçao Costa d'Avorio ha avuto inizio.
0: Sì, e diciamo ci sono una cinquantina di secondi di margine, qui si gioca il terzo minuto, 0-0 naturalmente il punteggio. Poco fa una bella conclusione del centrocampista di Curaçao, Chong, un sinistro dalla distanza che è stato respinto da Yaya Fofana, ma i primi a rendersi pericolosi sono stati proprio gli ivoriani con Bonny, che ha tentato di fare del proprio meglio per tentare di mantenere in campo un pallone in profondità, non c'è riuscito e quindi il tentativo è sfumato e poi sul capovolgimento di fronte è arrivato al tiro proprio Chong, che ha costretto all'intervento in due tempi Fofana. In completo arancione la Costa d'Avorio attacca da sinistra a destra, tutta dietro la linea della palla se si esclude Longadia, la formazione dei Curaçao, e coi caraibici che vanno adesso a tentare un pressing nei confronti dei portatori di palla ivoriani. Si muove Sangaresi, prova a farsi vedere, riceve per un attimo De Sì, poi destina il pallone a due abbastanza avanzato, tutto raso terra, ragnatela di passaggi con il pressing a vuoto della formazione isolana, tentativo di ripartenza ma comunque alla meglio all'altezza della linea centrale del campo Amad Diallo riesce almeno parzialmente nel cambio di gioco, prova adesso il lancio lungo in verticale, Bonny controlla, spalle alla porta, pisticcia un pochino col pallone, poi riesce comunque a darlo all'indietro. Seguiamo questa azione abbastanza manovrata dalla squadra africana, Bonny ancora in profondità, tentativo di inserimento ad opera di due, il pallone si allarga verso Diallo, prova a centrarsi il giocatore del Manchester, una bella manovra palla a terra a cui partecipa anche Sangaré, tentativo di lancio in profondità, prova a coordinarsi per il tiro, Pepe, ma riesce in qualche modo ad allontanare la difesa della formazione di Curaçao. Quarto minuto, 0-0 Ecuador-Germania.
2: Qua invece ci avviciniamo al quinto minuto, come avete sentito un minuto circa di anticipo rispetto alla partita che si sta giocando a Philadelphia, non mi avete ascoltato e quindi significa che il gol è stato convalidato e quindi si conferma il punteggio che avevamo dato nel precedente collegamento, Ecuador 0 Germania 1 dopo neanche due minuti il gol di Sané, che ha ricevuto un assist di Pavlovic che aveva in effetti alzato tanto il piede ma per controllare un pallone protestavano i colombiani ritenendo ci fosse un gioco pericoloso su Vite, l'arbitra dell'incontro statunitense Tori Penso invece ha confermato il gol e credo che abbia ragione perché insomma l'intervento del centrocampista Pavlovic della Germania era nettamente sul pallone e quindi vantaggio della Germania che insomma in neanche tre partite, perché questa è cominciata da appena sei minuti, la Germania ha messo a segno 10 gol, 7 a Curaçao, 2 alla Costa d'Avorio. Sané però non aveva ancora segnato il giocatore del Galatasaray, Leroy Sané, che quindi ha segnato il suo gol al mondiale nordamericano, portando in vantaggio la Germania sull'Ecuador. Vedremo la reazione dell'Ecuador, lo dicevamo in presentazione, con un solo punto in classifica la nazionale ecuadoregna serve solamente la vittoria, perché con un pareggio andrebbe a 2 e raramente potrebbe entrare tra le 8 migliori terze. Ricordiamo ancora 12 gironi, passano le prime due, sono 24, poi le 8 migliori terze e si arriva a 32 per comporre così il tabellone dei sedicesimi di finale, che finora ha una sola partita sicura, sarà Sudafrica-Canada, che si giocherà a Los Angeles. Ma seguiamo ancora l'azione della Germania con difesa dell'Ecuador una po' in affanno, riesce però a recuperare la palla la Germania dopo che l'Ecuador aveva allontanato, ancora un tocco sulla destra dove si fa vedere l'autore del gol, Sané, il pallone che viene servito per Mecha, uno dei migliori nella partita vinta in rimonta contro la Costa d'Avorio, il tocco per Rudiger, ex giocatore della Roma, si mette in movimento, riesce a far filtrare Havertz. Seguiamo questa azione della Germania,
0: il vantaggio della Costa d'Avorio, il tutto dopo 5 minuti di gioco. Siamo entrati nel sesto e la rete di Pepe per il vantaggio della formazione in completo arancione. Il gol del vantaggio di Costa d'Avorio, Curaçao 0, Costa d'Avorio 1, il tocco decisivo di Pepe, nuovamente Ecuador-Germania.
2: E stavo proprio venendo da te, perché l'azione della Germania è terminata con l'intercetto da parte di Vite, e quindi situazione 7 minuti e mezzo, Ecuador 0, Germania 1, andiamo a Curaçao-Costa d'Avorio.
0: Il gol, come detto, di Pepe, l'assist di Diomandé da sinistra, è stata una bella azione manovrata con difesa da rivedere nel posizionamento, quella del Curaçao, perché l'assist è bello di sinistro, bella anche l'incursione a tagliare l'area di rigore avversaria da parte di Pepe, che però ha avuto vita facile, immobili come statuine, diciamolo pure, i tre centrali difensivi di sinistro, ha colpito di prima intenzione il pallone in diagonale da pochi passi. Rome impossibilitato a qualsiasi tipo di intervento, la sblocca la Costa d'Avorio dopo pochi minuti, appunto una rete importantissima giunta al settimo per Pepe. Si tratta di un gol importantissimo in questo mondiale, perché è il suo primo realizzato. Tentativo da parte della Costa d'Avorio adesso di difendere il pallone all'interno della propria area di rigore.
2: Grandissimo gol dell'Ecuador con una botta da fuori da parte del giocatore in maglia numero 20, Angulo, con il destro ha calciato all'ottavo minuto, niente da fare per Neuer, che si è lanciato alla sua sinistra ma non l'ha raggiunto. Angulo segna il gol del pareggio e dunque la situazione torna in parità, due gol dopo neanche 9 minuti, botta e risposta, Sané, Angulo, Ecuador 1 Germania 1, torniamo a Curaçao Costa d'Avorio.
0: E qui la situazione vede in vantaggio la Costa d'Avorio grazie alla rete realizzata al settimo minuto da Pepe su cross dalla sinistra, molto interessante, preciso soprattutto di Yann Diomandé. Tentativo da parte della squadra di Curaçao di portarsi la metà campo avversaria, chiude bene però Ousmane Diomandé, l'altro Diomandé, non sono però parenti, due, gioca nello Sporting di Lisbona. Tentativo di dare il pallone per Kessié, il capitano degli elefanti africani, si è liberato del pallone all'indietro a beneficio di Cossonou, l'atalantino scambia pallone e posizione con Ousmane Diomandé, tentativo di lancio lungo in profondità, prova a avvitarsi per un problematico tocco di testa l'ivoriano Diallo, che non riesce a far suo il pallone, si era spinto in maniera interessante anche nell'area di rigore avversaria, due, il giocatore dello Strasburgo guadagna il possesso, prova ad un'efficace sponda, lascia poi con un velo interessante, conclusione di poco fuori ad opera di Amad Diallo di sinistro, si è girato, ha tentato di sorprendere il portiere Home con un tiro a giro provenendo da destra, si è portato il pallone sul sinistro, ha saltato due avversari, la sponda garantita proprio dal compagno di squadra Bonny, il tentativo di controllo con il destro e poi il sinistro al giro che è terminato di mezzo metro circa fuori rispetto al palo destro di visuale del portiere Home, che è stato battuto al minuto numero 7 da una conclusione vincente sotto misura ad opera di Pepe. Tentativo adesso ancora ancora della formazione di Curaçao con il pressing della Costa d'Avorio in completo azzurro con inserti e bordi gialli, come gialla è pure la numerazione, la formazione caraibica, il lancio lungo di piede ad opera di Ahom, il colpo di testa in qualche modo ad opera di Locadia, il pallone finisce a terra, ma alla meglio la difesa degli arancioni al minuto numero 10. Curaçao 0, Costa d'Avorio 1, Ecuador Germania.
2: Insomma, bel inizio di partita al MetLife Stadium di New York, già due gol, botta e risposta tra Germania ed Ecuador, il pareggio di Angulo al primo tiro in porta dell'Ecuador in questa partita, ma soprattutto il primo gol dell'Ecuador in questo mondiale, che ricorderete perse la prima partita con la Costa d'Avorio 1-0 con un gol nel recupero, poi 0-0 con Curaçao, una comunque a mio modesto parere delle partite più divertenti finora viste in questo mondiale, con una serie infinita di occasioni da gol da una parte e dall'altra e con prodezze dei due portieri. Insomma, questo è il primo gol che vi raccontiamo perché è stato davvero un gran bel gol. Angulo con il destro dai 25 metri ha calciato mettendolo all'angolo alla sinistra di Neuer, che nonostante il volo non c'è arrivato. Angulo, giocatore che ha compiuto la settimana scorsa 23 anni, gioca in Inghilterra nel Sunderland. Grande esultanza per lui e grande esultanza anche per i sostenitori ecuadoregni, moltissimo, c'è una comunità molto numerosa di ecuadoregni a New York, ma insomma New York è la città universale, è la città multietnica, quindi ci sono comunità direi di tutti gli stati. Vediamo adesso la Germania come reagisce. Insomma, il suo gol la Germania lo prende sempre, ricorderete il pareggio di Curaçao, ricorderete il vantaggio della Costa d'Avorio e che poi ne segna tanti. Qui pasticcia un po' la difesa dell'Ecuador, che però riesce a liberare pallone che sta per uscire in fallo laterale, ma c'è il capitano Kimmich che lo sorveglia e controlla il pallone prima di effettuare la rimessa con le mani, battuta ancora per Pavlovic sempre a destra per l'autore del momentaneo vantaggio della Germania, Sané. Occo ancora per Kimmich, ovviamente il blocco del Bayern Monaco, squadra dominatrice della Bundesliga e non da quest'anno, è presente nella squadra di Julian Nagelsmann. Adesso il tentativo di Havertz che va a cercare lo spunto, poi va a mettere palla a terra per Wirtz, la chiusura da parte dell'Ecuador che prova a risalire con la ripartenza da parte di Enner Valencia. Ci sono due Valencia così come ci sono due Caicedo, sono comunque uno in campo e uno in panchina sia per quel che riguarda Caicedo sia per quel che riguarda Valencia. Recupera subito palla la Germania che prova a ripartire con Kimmich che avanza indisturbato nella propria metà campo, prova ad allargare il gioco per Sané, Mecha che si fa vedere, Sané però preferisce andare ancora da Kimmich che alza la testa, il pallone che arriva a Pavlovic che ha circa 35 metri allarga il gioco per Rudiger ancora tiene il pallone, adesso il ritmo non è altissimo dopo un ottimo inizio di partita con due gol pronti via, quello di Sané della Germania e poi il pareggio di Angulo per l'Ecuador. E Ta adesso che tiene palla, è una Germania che comunque fa un po' fatica a trovare spazi in questa fase, vediamo se lo troverà adesso con Musiala che prova lo sfondamento, la conclusione poi termina al lato di un paio di metri da parte di Mecha e ci avviciniamo al 14° minuto. Ecuador 1 Germania 1, torniamo a Curaçao Costa d'Avorio.
0: Punteggio a favore degli africani, Costa d'Avorio 1, Curaçao 0, si gioca a Filadelfia. Azione personale poco fa del caraibico Juninho Bacuna che ha tenuto palla forse un attimo di troppo nel tentativo di saltare il marcatore all'interno dell'area di rigore avversaria. Si trattava di Ousmane Diomande che poi con l'aiuto di Cosano è riuscito a allontanare una vera e propria minaccia. E comunque baldanzosa in questa fase la formazione in completo azzurro. Curaçao prova il lancio rasoterra sul settore sinistro, Fonville si fa vedere, ecco lo scambio con Juninho Bacuna, tentativo di triangolo che si chiude all'indietro, c'è spazio per l'altro Bacuna, Leandro si ferma con il destro, cambia gioco, c'è una buona opportunità con il possibile tiro in porta fuori di poco ad opera di Gari, il difensore che gioca nel campionato saudita, ha controllato con il sinistro e si è coordinato per una battuta in diagonale da circa 20 metri con pallone che è sibilato davvero con il portiere immobile, non ci sarebbe mai arrivato, questione di centimetri, una ventina, non ha trovato l'angolo basso alla destra del portiere della formazione della Costa d'Avorio, pallone che è passato vicinissimo alla caviglia di Ousmane Diomande senza peraltro toccarla, nel caso in cui lo avesse fatto sarebbe avrebbe potuto cambiare traiettoria, tanto da beffare il portiere che in effetti ha visto partire il tiro troppo tardi. Completo giallo fluorescente per Yaya Fofana, che adesso dà indicazioni ai suoi. Il possesso di palla è comunque della Costa d'Avorio, che attacca da sinistra verso destra, retropassaggio che si rende comunque necessario. È un Curaçao che si è scosso, ma nel senso positivo del termine, dopo aver subito il gol del vantaggio al settimo minuto con Pepe. La Costa d'Avorio adesso prova la manovra ragionata, c'è un pressing interessante molto ben portato ad opera della formazione di Dick Avocat, che costringe il retropassaggio. I difensori Kossounou e Ousmane Diomandé si scambiano ancora il pallone, poi si allarga sul fronte sinistro Operi, tentativo di varare in profondità per Yann Diomandé, uomo assist al settimo minuto. Comunque necessario, è un Curaçao che si è scosso, ma nel senso positivo del termine, dopo aver subito il gol del vantaggio al settimo minuto con Pepe. La Costa d'Avorio adesso prova la manovra ragionata, c'è un pressing interessante molto ben portato ad opera della formazione di Dick Avocat, che costringe il retropassaggio. I difensori Kossounou e Ousmane Diomandé si scambiano ancora il pallone, poi si allarga sul fronte sinistro Operi, tentativo di varare in profondità per Yann Diomandé, uomo assist al settimo minuto in occasione della rete realizzata con perfetta scelta di tempo da Pepe. Tutto questo al sedicesimo minuto, Curaçao 0, Costa d'Avorio 1, di nuovo Ecuador-Germania.
2: 16 minuti appena superati ed è 1-1 qui invece il parziale tra l'Ecuador e la Germania, e la Germania che tiene palle. Chiaro che con un pareggio difficilmente l'Ecuador potrebbe rientrare tra le 8 migliori terze, visto che con 2 punti è difficile la qualificazione, anche se insomma ci sono vari calcoli e c'è anche questa ipotesi. Però già ci sono 2 squadre, 1-4 e 1-3 dei gironi terminati ieri, anzi 1-4 e 2-3 dei gironi terminati ieri, e quindi già sarebbe quarta in posizione. Però è assolutamente troppo presto per fare questi calcoli. È chiaro che l'Ecuador deve provare a vincere contro la Germania, non sarà facile. Contro la Germania, una delle nazionali storiche del calcio mondiale, 4 titoli vinti, il primo nel 1954, poi 20 anni dopo in casa 1974, poi da noi in Italia 1990 e l'ultimo 2014 con la finale del Maracanã di Rio de Janeiro contro l'Argentina, decisa da Götz. Adesso è l'Ecuador che con Moises Caicedo, il capitano, va a servire centralmente per Vite. Vite prova ad avanzare, adesso bisogna anche gestire le energie. A New York la gara ha avuto inizio alle 16, adesso sono le 16 e 17 minuti, in Italia 22 e 17 minuti, 6 ore avanti rispetto all'orario di New York. Il pallone che arriva ancora dalle parti di Ordóñez cerca un filtrante, ancora una volta si fa incontro Caicedo, il pallone che viene servito all'indietro ancora una volta per Ordóñez. Adesso la Germania aspetta nella propria metà campo, quindi l'apertura è per Pacho ancora centralmente per Caicedo. Vediamo questa elaborata azione dell'Ecuador come riuscirà a svilupparsi. Ci prova Plata adesso, che sarebbe attaccante, così come invece Angulo sarebbe attaccante, ma sta giocando sulla linea dei difensori come esterno di sinistra del centrocampo a 4 messo in campo da Sebastián Beccacece, nuovo giovane tecnico argentino che è stato a lungo collaboratore di Sampaoli, anche la nazionale cilena, poi si è messo in proprio, allena l'Ecuador, carriera da dilettante, da calciatore. Poi ripeto, Beccacece è un cognome di chiarissime origini italiane, marchigiane per l'esattezza. 18 minuti e mezzo, non va a buon fine l'azione dell'Ecuador, 1-1 tra Ecuador e Germania, e torniamo a Curaçao Costa d'Avorio
0: con gli africani al tiro, pericolosamente un pallone sul sinistro di Amad Diallo, che ha sbagliato il tempo di gioco, ha tentato sbilanciandosi di allungare la gamba sinistra, è arrivato sì in anticipo sui difensori avversari ma non ha potuto dare la giusta precisione. Inutile dire che l'azione è nata nuovamente sulla sinistra con un Diomandé che ha cercato questa volta proprio il giocatore del Manchester United, Amad

0: Diallo c'è Kessié che adesso cerca di rimettere ordine, è volata anche qualche parola di troppo evidentemente tra i due protagonisti. Fatto sta che si tratta di un'occasione gigantesca sprecata dalla Costa d'Avorio con un sinistro finito fuori. Intanto il tentativo ancora una volta da parte della formazione ivoriana di spezzare la manovra avversaria, l'intento riesce, si allarga e riceve due, il giocatore del Strasburgo riesce a saltare un avversario, si trattava nella circostanza di Juninho Bacuna, poi però il pressing a centrocampo della formazione arancione alla meglio, retropassaggio verso Yaya Fofana, si libera del pallone stesso, un servizio verso la sinistra dove Operi milita nel Basaksehir, quindi in Turchia, riesce a evitare il fallo laterale, che si frappone fra i propri difensori, poi non dà profondità alla manovra, preferisce allargare verso Sangaré ancora sul settore destro dove si muove molto Due, poi scambia la posizione nella circostanza con Amad Diallo, l'ex atalantino, riesce a dare all'indietro, manovra avvolgente che riparte adesso dal settore sinistro, deve fermarsi però nella circostanza Operi, un pressing su di lui portato molto bene dal centrocampo di Curaçao che lascia Locadia in attacco a evitare anche il pressing avversario, aspetta, fatto sta che il pallone entri nella propria metà campo Curaçao per lanciarsi in rapida ripartenza come nella circostanza, un po' troppo però innamorato della palla, Fonville, il giocatore del Nimega che va nel classico imbuto, alla meglio la difesa della Costa d'Avorio, è una partita comunque molto gradevole perché Curaçao riesce a tenerla in bilico, tutto questo quando sta per scadere il 20° minuto di gioco, si gioca a Philadelphia, Curaçao 0, Costa d'Avorio 1, Ecuador Germania.
1: Qui invece il 20° l'abbiamo superato, anzi ci avviciniamo al 21° minuto, situazione di parità però nell'ultimo frangente di gara l'Ecuador prova e ha preso coraggio dopo il suo primo gol in questo mondiale, quello messo a segno da Angulo e adesso va a collezionare il primo angolo, ci sono stati già due gol, uno per parte ma non c'era stato ancora nessun calcio d'angolo, lo annotiamo al 21° minuto in favore dell'Ecuador che attacca verso la porta di destra rispetto alle postazioni centrali da sinistra. La bandierina del calcio d'angolo per questo tiro da parte dell'Ecuador che viene affidato a Moises Caicedo, l'uscita a pugni da parte di Neuer che allontana con un completo fucsia, insegue il pallone ancora l'Ecuador con Vite, sembrava volerlo tenere in campo, poi alla fine visto il pressing su di lui da parte di Wirtz ha preferito accontentarsi del fallo laterale e c'è dunque la rimessa in favore dell'Ecuador, la va a battere Incapié che è uno dei giocatori più rappresentativi di questa nazionale, giocatore dell'Arsenal, quindi fresco di titolo in Premier League con i londinesi. Ancora il pallone che viene controllato da Moises Caicedo che va a cercare Vite, il tentativo di filtrante da parte di Vite, gli si fa incontro ancora Moises Caicedo che poi va a ricevere il pallone, lo va a scambiare con Enner Valencia, ancora Moises Caicedo, il pallone che arriva a Ordóñez tutta a destra dove c'è Yeboah, giocatore protagonista della galoppata del Venezia nello scorso campionato di Serie B che ha riportato dopo due stagioni i lagunari in Serie A, il cross, il pallone che viene allontanato, ancora rincorre palla Incapié che prova a girarla in avanti con questo pallone che viene contrastato dalla Germania, un po' in difficoltà adesso la Germania sulla pressing da parte dell'Ecuador con Franco che recupera ancora il pallone, tocco per Moises Caicedo, poi ancora per il passaggio di Yeboah che la mette all'indietro, in difficoltà la difesa della Germania che perde malamente una pallone con Pavlovic, la recupera ancora l'Ecuador, intercetto da parte addirittura di Havertz che era dato a dare una mano ai suoi difensori, riparte dalla terza linea la manovra dell'Ecuador che però sta attraversando un buon momento col ritmo, con la fisico, sta mettendo un po' in affanno la nazionale tedesca, ci prova adesso da centrocampo Plata, noi intanto siamo arrivati al 23° minuto e 1-1 tra Ecuador e Germania e torniamo a Curaçao Costa d'Avorio, anzi no perché c'è un'incursione dell'Ecuador ma cade a terra un giocatore ecuadoregno ma non c'è nessun contatto. 23° 1-1 Curaçao Costa d'Avorio.
0: 23° anche qui Curaçao 0 Costa d'Avorio 1, poco fa un sinistro da parte di Diallo ha centrato in pieno al volto Gari, il giocatore si è subito accasciato all'interno dell'area di rigore, colpito al volto dal pallone e si è reso necessario quindi uno stop che probabilmente coincide, così è infatti, con la pausa rinfrescante, per cui sul punteggio di Curaçao 0 Costa d'Avorio 1 al 23° sentiamo se lo stesso accade in Ecuador Germania.
1: E non ancora, anche se la partita è iniziata un minuto prima rispetto a quella di Filadelfia, probabilmente l'arbitro dell'incontro tra Curaçao e Costa d'Avorio ha approfittato appunto dell'intervallo per anticipare la pausa rinfrescante, oppure come indicano i tabelloni l'hydration break. Allora seguiamo la prima interruzione, questa azione da parte della Germania, poi ci fermeremo anche noi, ma per la pausa commerciale ancora Germania in avanti. La chiusura prova Moises Caicedo a tenere palla, si mette un po' in un imbuto, rischia di perderla, infatti la perde. Il recupero da parte della Germania con Virzi, il pallone per Raum, il cross di Raum, il colpo di testa, la parata a terra da parte del portiere Galindez, esperto 38enne, non particolarmente difficile sul colpo di testa da parte di Havertz, che non ha angolato il pallone anche perché era pressato da Pacho, difensore centrale dell'Ecuador. La presa comunque del portiere, completo Grigio che poi lascia rotolare il pallone, non c'è l'interruzione, quindi si ritarda il momento della pausa rinfrescante quando siamo già al 25esimo minuto. È molto probabile che quando arriverà qui riprenderà la partita di Filadelfia tra Curaçao e Costa d'Avorio. C'è il controllo di Kimmich, il retropassaggio, il pallone per Neuer, Neuer ancora per Rudiger, Rudiger, Rudiger che va da Raum, Raum perde il pallone, l'intercetto da parte di Yeboah che prova a entrare di rigore, la chiusura da parte della Germania, palla in faro laterale, vedremo se questa interruzione sarà quella buona. No, l'arbitra continua a far giocare e quindi non c'è ancora la pausa rinfrescante a New York, ancora intercetto da parte della nazionale ecuadoregna, ancora il retropassaggio, il pallone che arriva a Vite, Vite che va a prendere palla sulla tre quarti campo, lo scambio all'indietro per il palleggio di Ordóñez. Ordóñez che va da Pacho, Pacho gli si fa incontro, Vite che riceve il pallone. Siamo già un po' oltre rispetto ai tempi per la pausa rinfrescante, visto che siamo quasi al 26esimo minuto. C'era stata un'interruzione per un affaro laterale, ma l'arbitro Tori penso evidentemente non ha ritenuto necessario interrompere il gioco per le pause che ormai sono state rese obbligatorie dal regolamento di questi mondiali. Ancora il controllo da parte dell'Ecuador, aspetta la Germania, il pallone che arriva ancora centralmente per l'intervento di Moises Caicedo, Moises Caicedo che va lateralmente per Pacho, Pacho fa viaggiare a sinistra per Incapi, il controllo di Incapi e poi ancora il pallone che arriva a Pacho, Pacho per Moises Caicedo, cerchio di centrocampo. Io ovviamente sto tenendo la linea un po' perché a Filadelfia c'è la pausa rinfrescante che a breve terminerà, un po' per attendere questa pausa rinfrescante, poi manderemo la pubblicità. Eccola qui, perché l'arbitro a questo punto interrompe, pausa rinfrescante per noi, pausa commerciale.
2: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: E allora in corso la pausa rinfrescante, hydration break, così come scrivono i tabelloni luminosi negli Stati Uniti, e 1-1 tra Ecuador e Germania, dovrebbe invece essere terminato e quindi ripreso il gioco per quel che riguarda Curaçao Costa d'Avorio, e torniamo dunque da Giovanni Scaramuzzini.
0: E siamo arrivati al 28esimo minuto, Curaçao 0 Costa d'Avorio 1, e diciamo c'è stata apprensione soprattutto per le condizioni di Gari, colpito dalla pallonata, un bel sinistro tra l'altro scagliato da Amad Diallo proprio all'altezza del limite dell'area di rigore, colpito in pieno il numero 3 della formazione in completo azzurro, ma comunque abile e arruolato nel poter proseguire. E in effetti la Costa d'Avorio sta cercando adesso di chiudere quasi all'angolo la formazione di Curaçao, riesce ad affondare soprattutto sul settore sinistro, come in questa circostanza Diamandé che opera un buono scambio con Operi, probabilmente guadagna il primo angolo della partita, così è. Ci riferiamo naturalmente a Yann Diomandé, giocatore che milita nel Lipsia. L'altro Diomandé è Usman e invece fa il difensore e gioca nello Sporting di Lisbona. Seguiamolo questo tiro dalla bandierina con il portiere Rum che ha il compito di sistemare la propria difesa. Battuto corto l'angolo, Cressy cross con Gari che riesce a allontanare in qualche modo, ma ancora in fallo laterale. Prosegue quindi l'attacco della formazione in maglia, in completo per meglio dire, arancione, con Yann Diomandé che aspetta che il pallone gli giunga dagli inservienti, poi lo scambia con un compagno, retropassaggio con Kessié che prova a farsi vedere. Dalle sue parti c'è anche Kosunou che si era portato nella metà campo avversaria, poi viene richiamato all'ordine dal compagno di reparto Usman Diomandé. Tentativo di ripartenza ad opera della formazione della Costa d'Avorio con lancio in profondità di due, chiude bene come Nensia, riesce a evitare un avversario. Ancora in pressing la formazione della Costa d'Avorio che ha la meglio, tentativo di esterno punta sul settore sinistro ad opera di Diallo. Sangaré si sposta, non riceve il pallone il compagno che si può ripartire, ma giusto per un attimo il numero 10 Leandro Bacuna, tentativo di apertura molto interessante sul fronte sinistro con Juninho Bacuna, il fratello, che riesce a controllare, si coordina per il cross e arriva anche da quest'altra parte il primo angolo della partita a favore di Curaçao. Uno ne ha battuto la Costa d'Avorio senza esito, invece sull'altro fronte sta per batterlo il giocatore della formazione caraibica, con Bacuna indeciso sul da farsi. Sfumato l'effetto sorpresa, si aspettano adesso i difensori avversari tramutatisi nell'occasione in attaccanti aggiunti, e Leandro Bacuna che finalmente sistema il pallone nella bandierina di sinistra, allunga la sua rincorsa. Sono quattro le maglie della Costa d'Avorio nell'area di rigore avversaria, cinque adesso, tutte all'altezza del dischetto del rigore per impedire la marcatura a zona da parte degli avversari. Chiamano una sorta di schema, arriva il fischio del direttore di gara. Interessante la battuta sul primo palo, si salva con un colpo di testa Kosunou. Curaçao 0 Costa d'Avorio 1, trentesimo minuto. Sentiamo se tra Ecuador e Germania sono riprese le ostilità agonistiche. Giuseppe.
1: Ma direi da meno di un minuto, visto che adesso scocca il 31esimo minuto. La pausa è durata 3 minuti e sempre 1-1 tra Ecuador e Germania, tempo che si recupererà. Poi le altre interruzioni sono state essenzialmente per l'esultanza dei due gol, quello di Sané che aveva portato in avvantaggio la Germania dopo appena due minuti, e il pareggio realizzato da Angulo dell'Ecuador con un bel tiro da fuori esattamente al minuto numero 8. Adesso c'è ancora l'Ecuador pericolosamente in area di rigore, si e decentra però il giocatore Eller Valencia e quindi può ripartire ancora la Germania, che è riuscita a intercettare la conclusione dell'attaccante ecuadoregno. Ancora intervento falloso questo su Musiala, che si gira verso l'arbitra che dice possesso palla e quindi ha visto il fallo, ma norma del vantaggio, si è rialzato Musiala. Arriva Kimmich dalle retrovie che spinge il pallone sulla destra, ancora il tocco per Sané che prova a intervenire ancora centrandosi, il pallone per Musiala in prima intenzione liscio da parte di un difensore dell'Ecuador, il pallone che viene inseguito da Havertz, costretto però a uscire dall'area di rigore dalla destra e a toccare all'indietro ancora per Kimmich, che c'era stato proprio più che un liscio un mancato intervento da parte del difensore centrale dell'Ecuador, Pacho, e quindi c'è ancora il recupero di Kimmich per la Germania, il pallone che viene servito per Pavlovic la mette a destra per Sané viene contrastato e perde malamente il pallone l'autore del gol della Germania. Doppio rimpallo che favorisce Vite per l'Ecuador, sbaglia però tutto Plata e regala palla ancora alla Germania. Poteva nascere un'azione interessante di ripartenza da parte dell'Ecuador, ha sbagliato tutto Plata, ha recuperato la Germania e adesso Rudiger studia come far rilanciare la nazionale tedesca. Sono quasi 33 i minuti, Ecuador 1 Germania 1. Torniamo a Curaçao, Costa d'Avorio.
0: Si gioca il 33esimo, conduce Costa d'Avorio, ma Curaçao si è proiettato in avanti, decisiva al momento la rete si è realizzata al minuto numero 7 da Pepe su cross da sinistra, tasso terra di Yann Diomandé. Ma l'attacco di Curaçao è stato molto interessante, ha guadagnato un angolo, ve lo raccontavamo in precedenza, poi anche una rimessa laterale che è stata effettuata benissimo con un lancio lungo con le mani all'interno dell'area di rigore da Floranus con la difesa, decisiva al momento la rete si è realizzata al minuto numero 7 nuovamente da Pepe su cross da sinistra, taso terra di Yann Diomandé. Ma l'attacco di Curaçao è stato molto interessante, ha guadagnato un angolo, ve lo raccontavamo in precedenza, poi anche una rimessa laterale che è stata effettuata benissimo con un lancio lungo con le mani all'interno dell'area di rigore da Floranus, con la difesa della Costa d'Avorio che ha avuto sì la meglio ma con leggero affanno. Adesso mantiene bene il possesso di palla invece la formazione allenata da Emers Faye, tentativo di retropassaggio da parte di Ousmane Diomandé nei confronti del portiere Yaya Fofana, completo giallo per lui a livello di possesso palla.

0: palla non c'è partita, perché oltre il 60% del possesso appunto è opera della Costa d'Avorio, ma sono ficcanti le ripartenze palla al piede soprattutto sul settore sinistro ad opera di Curaçao, che si affida soprattutto al bel dinamismo palla al piede di Juninho Bacuna. Tentativo adesso ancora della formazione africana, calcio di punizione già battuto con la solita manovra avvolgente da parte della squadra allenata da Emerson Faye. Tentativo da parte del difensore sinistro per il pallone che però non filtra, chiude bene ancora una volta tutta dietro la linea della palla, compreso nella circostanza locadia la formazione caraibica con manovra più rallentata, mentre sugli spalti è tutta una ola con partecipazione corale di entrambe le tifoserie. Tentativo adesso di incursione sul fronte destro ad opera di due, il pallone viene smistato sempre dalla stessa parte con l'intervento palla al piede e l'iniziativa interessante di Sangaré. Il pallone è allontanato al momento dell'ingresso in area di rigore, poi lo gioca giusto per un momento con il piede destro, lo stesso Sangaré allarga il gioco in direzione di Yandel Diomandé, potrebbe arrivare il passaggio in profondità per Bonny che però si defila e quindi ha la meglio e probabilmente commesso fallo su di lui, così è infatti, ha avuto la meglio Chong che era riuscito a interporsi tra il pallone e un avversario, è arrivato il fallo, era in ritardo l'autore del gol Pepe, il classico pestone, è arrivato il fischio di Nyberg, il direttore di gara della federazione svedese. Gioco fermo, ci fermiamo anche noi. 35esimo a Filadelfia, Curaçao 0 Costa d'Avorio 1, decide la rete di Pepe al minuto numero 7, Ecuador Germania.
1: Abbiamo superato il 35esimo minuto, non è cambiato ovviamente il parziale che dice ancora 1-1 tra Ecuador e Germania, e 1-1 anche il conto dei corner, perché poco fa incursione di Musiala della Germania con il difensore ecuadoregno Ordóñez che ha deviato in corner, ma il calcio d'angolo non ha avuto effetto per la Germania con la difesa dell'Ecuador che ha avuto la meglio. Germania che però adesso riparte con Sané, non velocissimo il giocatore del Galatasaray che infatti si ferma, e dall'indietro per Kimmich, siamo al limite dell'area di rigore della Germania, il pallone che arriva Tah, difensore centrale del Bayern Monaco. Tah va allo scambio con Rudiger, Rudiger ancora fermo, ancora con Tah. È una Germania che adesso sta un po' rifiatando, abbiamo detto anche in presentazione che ci aveva un po' stupito, però ragionando un po' con la mentalità italiana, il fatto che Nagelsmann, pur essendo certo del primo posto in classifica, avesse schierato la formazione titolare, quindi non consentendo una sorta di turnover e quindi facendo riposare i giocatori più stanchi. L'unica novità è proprio il giocatore che è in possesso palla adesso, Raum, che aveva disputato 22 minuti nella prima partita contro il Curaçao, e quindi è una Germania che adesso sta un po' gestendo l'energia anche per via del caldo che abbiamo sentito essere presente in Italia, in Europa, ma è anche qui negli Stati Uniti. Ancora Musiala prova dal limite dell'area di rigore di liberarsi, Pavlovic contrastato in modo regolare, riparte l'Ecuador ancora con il controllo di Plata che è costretto però a retrocedere, litiga un po' con il pallone Plata, poco fa ha sbagliato un controllo apparentemente facile, il tocco tutta a sinistra dove si fa vedere per l'Ecuador Angulo, il pallone all'indietro e riparte dalla terza linea la nazionale ecuadoregna guidata da Sebastian Becacece con Pacho. 1-1, 37 minuti, torniamo da Curaçao, Costa d'Avorio.
0: E qui i minuti di gioco sono 37, conduce Costa d'Avorio per 1-0 grazie al gol di Pepe. Pepe che è stato ammonito proprio in occasione di quell'intervento falloso, ma non solo, tale da giustificare anche il primo giallo della partita. Costa d'Avorio in possesso di palla con il tentativo di Floranos di allontanare in qualche modo, poi il pallone giunge innocuo quasi tra i guantoni di Rom che lo aspetta con una freddezza inusuale per il portiere che appunto riesce a evitare anche il tuffo e riesce a districarsi da una situazione comunque complicata all'interno dell'area piccola. Poi però alla meglio il pressing della formazione della Costa d'Avorio con l'ennesimo cross, non ci arriva Bonny, questione di centimetri, il pallone non esce e lo stesso attaccante ex Parma a lasciare l'opportunità adesso del possibile cross sul settore sinistro. Sangaré si muove bene, lo stesso Pepe riesce a far suo il pallone, lo destina a raso terra dalle parti di Diallo, poi l'inserimento sempre sullo lo stesso fronte offensivo, quello di destra, vede protagonista Sangaré nella circostanza, che sì, la sponda, ancora l'ingresso, palla al piede con il tentativo di Pepe che non riesce però nel dribbling vincente, poi però con destrezza gli porta via il pallone Chong, e quindi il centrocampista dello Sheffield United dà là un'azione offensiva con la partecipazione anche di Comenesia. Il pallone spostato sul fronte sinistro, arriva, lo controlla il capitano Leandro Bacuna, si allarga il fratello Juninho sul fronte sinistro, non viene però servito lui bensì Floranus, l'attaccante aggiunto nella circostanza, lui che nasce come esterno sinistro difensivo, non se la sente di provare il cross, il pallone viene dato all'indietro e ancora con Juninho Bacuna, che non ha la meglio nello stop a seguire, si salva in qualche modo la difesa della Costa d'Avorio, l'arbitro che non ha fischiato moltissimo, ma partita che da un punto di vista agonistico negli ultimi minuti si sta accendendo. 39esimo, Curaçao 0, Costa d'Avorio 1, ancora Ecuador Germania.
1: Superato il 39esimo minuto, beh, qui succede un po' il contrario, perché la partita prometteva bene con due gol dopo 8 minuti. Adesso il ritmo rimane alto, però la gara è un po' spezzettata, un po' di passaggi sbagliati, un po' di errori in fase di impostazioni, insomma non abbiamo visto altre azioni di rilievo da raccontare. La Germania gestisce, l'Ecuador, ripeto, con il pareggio ci fa poco e quindi deve provare a vincere. Probabilmente nel secondo tempo ci sarà forse un atteggiamento più spregiudicato, la valla spacca per quella che riguarda la nazionale ecuadoregna, mentre qua c'è ancora il difensore della Germania, Rüdiger, che va allo scambio con il compagno di reparto Ta, a sua volta per Kimmich, il capitano della Germania. Il pallone che arriva ancora dalle parti di Sané, ancora per Kimmich, e sì, questa è la fase che stiamo vivendo in questa partita al MetLife Stadium, New York, New Jersey. Ancora il pallone che viene controllato da Ta, che va da Rüdiger, provano adesso un timido pressing quelli dell'Ecuador, ma c'è addirittura un retropassaggio di Raum per il portiere Neuer, che fuori dall'area di rigore con i piedi serve ancora Ta. In questo momento la Germania non ha proprie idee e lo vediamo dai calciatori che tengono il pallone e non sanno sinceramente come fare. Buona invece l'idea di Raum, che va a lanciare Musiala, che in posizione di ala sinistra entra in area di rigore. Musiala all'esterno, intelligente la chiusura da parte di Pacho, che mette il pallone in fallo laterale per la rimessa in fase d'attacco. Parte della Germania hanno provato a servire forse il giocatore più tecnico della nazionale tedesca, Musiala, che ha provato a inventare qualcosa con questo esterno dentro l'area di rigore, ha letto bene la situazione e l'ha spazzata via la difesa dell'Ecuador. Ancora Germania, ancora con Ta, ancora con Kimmich, Kimmich per Sané, Sané si ferma, va all'indietro ancora da Kimmich, ma credo che insomma queste azioni le vedremo fino al termine del primo tempo. E allora potrebbe essere più vivace la partita di Philadelphia, anche perché qui la Germania sbaglia un passaggio, regala un fallo laterale all'Ecuador. 41esimo, superato da poco, Ecuador 1, Germania 1, Curaçao Costa d'Avorio.
0: E qui i minuti di gioco sono 41, sempre con il vantaggio 1-0 a favore della Costa d'Avorio. Grande possesso di palla della squadra africana, ma ogni tanto ci sono delle interruzioni, come in questo caso con Chong, che è riuscito a controllare il pallone proprio poco fa. Chong con un sinistro pericoloso, dopo essere stato servito dal proprio attaccante Locadi, ha controllato con il destro, ha fatto partire un fendente che è passato non lontano dal palo destro, secondo la visuale del portiere Yaya Fofana. È una Costa d'Avorio che arriva quasi con disinvoltura dalle parti dei 16 metri avversari, poi si spegne un po' la luce, ma per merito di una difesa abbastanza nutrita, quella di Curaçao, difende con tutti gli effettivi, comprese Brenet a destra e Fonville a sinistra, ma partecipano anche alla fase di non possesso tutti i centrocampisti, solo Locadia viene tenuto in avanti, pronto a far scattare magari un'azione di contropiede. Intanto arriva il secondo angolo della partita a favore della Costa d'Avorio, bandierina di sinistra con Kessi, che sistema il pallone, chiama una sorta di schema, poi lascia l'incarico a Yann Diomandé, il tentativo da parte dell'attaccante Bonny di far suo il pallone o perlomeno di regalare una sponda a un compagno, alla meglio però la difesa della formazione di Curaçao, si lancia in contropiede ancora lui, l'uomo più effervescente Chong della squadra di Curaçao, deve fermarsi, però non è stato possibile l'ingresso in area di rigore, più che altro campo perché non c'erano altre maglie azzurre. Poi finisce a terra nel tentativo di ripartire Bonnet, il pallone viene spedito in fallo laterale. È stato un intervento falloso da parte di Leandro Bacuna, il capitano, che ha allargato il gomito destro colpendo proprio Bonnet. Tutto questo all'altezza della linea laterale vicino alla panchina di Curaçao e all'altezza del minuto numero 43. Riepiloghiamo la situazione. Decide il gol di Pepe per la Costa d'Avorio, che conduce per 1-0 su Curaçao, 43esimo, dicevamo, linea Ecuador-Germania.
1: 43 e mezzo, è sempre 1-1 tra Ecuador e Germania. Nel periodo non collegato ci ha pensato l'arbitro statunitense Tori Penso ad animare un po' con i primi due cartellini gialli della partita. Ineccepibile il primo all'indirizzo del difensore dell'Ecuador, Rincapié, che ha trattenuto Sané per la maglietta, era stato lanciato in porta Sané. Un po' meno forse il fallo di Pavlovic, l'altro ammonito della Germania. Insomma, pari in tutto in questa partita, soprattutto nel punteggio 1-1, nei calci d'angolo 1-1 e adesso anche negli ammoniti 1-1. Non erano diffidati Incapié e Pavlovic, però vi ricordiamo che al termine della fase a gironi tutte le diffide verranno annullate, quindi se un giocatore oggi in diffida prende un cartellino giallo salterà l'eventuale prossima partita, se invece con un cartellino giallo non viene ammonito gli viene abbuonato. Proprio questo è una decisione della FIFA per evitare che nelle partite decisive, come è successo storicamente in altri mondiali, alcuni calciatori, magari anche alcune stelle, non possono essere della partita e quindi si annulleranno i cartellini gialli. I due ammoniti comunque non erano tra i diffidati. Attenzione Germania, limite dell'area di rigore, arriverò fino al 45esimo per comunicarvi l'entità del recupero. La pausa rinfrescante sì,

0: Ci sta 3 minuti per la pausa rinfrescante, 1 per le esultanze. Non ci sono state altre grosse interruzioni. Giusta la decisione di Tori Penso, arbitra della Federazione Statunitense. 1-1 tra Ecuador e Germania, 45esimo, ancora 4 minuti di gioco. Sentiamo la situazione invece tra Curaçao e Costa d'Avorio.
1: Curaçao 0, Costa d'Avorio 1. Ultimo giro di lancette a livello di tempi regolamentari, poi in attesa del recupero con il direttore di gara, lo svedese Nyberg, che corregge adesso la posizione del pallone che era uscito all'altezza della linea centrale del campo. Rimessa laterale assegnata finalmente al Costa d'Avorio. Arriva anche il quarto ufficiale con tanto di lavagna a mostrare appunto l'entità del recupero stesso ai presenti e a tutti. 4 minuti anche qui, quindi possesso palla ancora, e neanche a dirlo, della formazione del Costa d'Avorio. Tentativo di lancio per Bonny, prova la finta, Bonny va via un avversario, non al secondo, il pallone viene spedito direttamente in fallo laterale. Si gioca a Filadelfia il primo dei 4 minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Curaçao 0, Costa d'Avorio 1. Decide il gol di Pepe al minuto numero 7, Ecuador-Germania.
0: E salvo ulteriori prolungamenti, finirà un minutino prima questa partita, visto che anche qui sono stati assegnati 4 minuti di recupero, passato un minuto e mezzo, quindi 2 minuti e mezzo ancora di gioco a New York per quella che riguarda Ecuador e Germania. Squadre sull'1-1, c'è un controllo di petto da parte di Ta, che poi è un po' ardito in questo passaggio per Kimmich, che era pressato dall'autore del gol dell'Ecuador, ossia Angulo. Protegge bene l'autore del gol della Germania, Sané, il pallone che viene servito ancora centralmente per il controllo di Wirtz, che cerca un compagno vicino ma la sua sponda non è precisa, e recupera palla quindi la nazionale ecuadoregna. Ancora il retropassaggio per Ordóñez, giocatore che milita in Belgio nel Bruges, il pallone che poi viene servito per Moises Caicedo, il lancio lungo molto buono va a imbeccare Enner Valencia, che però perde un po' il senso dell'orientamento quando il pallone gli rimbalza sulla spalla e quindi riesce a rimediare su di lui Ta, ma insiste l'Ecuador. Gran giocata di Angulo, dribbling, libera un compagno, pallone al centro, intervento in spaccata di Ta che va ad allontanare. Insiste però ancora l'Ecuador con questo pallone recuperato a centrocampo da Vite, il tocco poi di esterno, Incapi non riesce a servire Angulo, palla che termina in fallo laterale. C'è Vite che lamenta di essere stato toccato duro, c'è però l'arbitra Tori Penso che dice al centrocampista colombiano che può rialzarsi, e quindi a rimessa laterale e in favore della nazionale di Germania, che pareggia 1-1 a New York contro l'Ecuador dopo essere andata subito in vantaggio con Sané. Ha subito il gol del pari di Angulo, la rimessa con le mani, il pallone che viene ancora recuperato, rischia di incespicare Ordóñez, retropassaggio ancora per il portiere, arriva dalle parti di Pacho, gli si fa incontro ancora Moises Caicedo, Caicedo che va ad aprire sulla destra per Franco, prova a viaggiare Franco, seguiremo fino al termine questa azione dell'Ecuador, visto che mancano pochi secondi al minuto 49. Perde palla l'Ecuador, può partire la Germania, allora l'azione conclusiva sarà della Germania con il cross di Raum, si coordina, stop in area di rigore ancora per il tentativo da parte di Wirtz, che cerca poi di sfondare, va a scontrarsi con il muro di maglie gialle della retroguardia ecuadoregna, esce fino alla tre quarti campo il portiere Neuer, il pallone che arriva a Pavlovic, Pavlovic ancora per Mecha, Mecha il tocco per Havertz, Havertz ancora per Sané, vediamo se ci sarà tempo per quest'ultima azione, l'intercetto da parte dell'Ecuador, l'arbitro che interviene, fischia la fine del primo tempo, Ecuador 1, Germania 1 per i gol dopo un minuto di Sané della Germania, il pareggio all'ottavo di Angulo. Per il finale di primo tempo di Curaçao Costa d'Avorio, Giovanni Scaramuzzino, che poi restituirà la linea agli studi Radio Rai di Dallas.
1: 30 secondi al termine, anche qui sono stati concessi 4 minuti di recupero. Io ricordo il punteggio, Curaçao 0, Costa d'Avorio 1, ma l'isola di Curaçao prova in questa fase finale di partita relativamente al primo tempo a spingersi in avanti, a conquistato un angolo dopo l'altro, sono 4 in tutto. Ha retto bene però la difesa della Costa d'Avorio con il portiere Yaya Fofana, che non ha dovuto disimpegnarsi in interventi molto difficili. Tentativo adesso di testa ad opera di Dagari, c'è due, il pallone poi allontanato, finisce a terra Pepe, l'autore del gol. Pepe anche unico giocatore ammonito per il classico pestone nei confronti

0: del migliore da parte del Curaçao, ci riferiamo a Chong, il centrocampista abile in fase di ripartenza, abile palla al piede in corsa quando riesce a prendere velocità, non è facile da stoppare. Tentativo appunto di testa da parte di Pepe che finisce a terra, l'intervento è stato giudicato regolare e arriva anche qui il duplice fischio. Allo stadio di Philadelphia il parziale all'intervallo, Curaçao 0 Costa d'Avorio 1. Decide il gol di Pepe al minuto numero 7, l'assist da sinistra raso terra di Yann Diomandé. Da rivedere però il posizionamento dei tre centrali difensivi di Curaçao, Gary, Obispo e Floranus, che hanno consentito all'avversario, al giocatore del Villarreal Pepe, di verticalizzare l'area di rigore, di impattare di sinistro sul pallone che in diagonale non ha lasciato spazio a alcuna possibilità di intervento da parte di Home. Curaçao 0 Costa d'Avorio 1, in attesa del secondo tempo. Linea allo studio.
1: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
2: Non è un segreto, San Benedetto.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Ed eccoci a voi dagli studi di Dallas nell'intervallo di queste due partite della terza e ultima giornata del girone E. Secondo quello che ci hanno raccontato Giovanni Scaramuzzino e Giuseppe Bissantis, parto dal primo perché è sempre più concreto il sogno della Costa d'Avorio. Al momento avanti gli elefanti africani contro Curaçao, ma la gara è ovviamente ancora aperta visto il parziale risultato di 1-0, 1-1 invece tra Germania ed Ecuador, il che in questo momento andrebbe a generare questa classifica: Germania prima 7 punti ma già matematicamente qualificata come vincitrice della raggruppamento, e sarebbe seguita proprio dalla Costa d'Avorio con 6 punti, l'Ecuador a 2 con una differenza reti meno 1 difficilmente potrebbe ambire in questo caso a un pass per le migliori terze, decisamente sarebbe eliminato Curaçao. Ma c'è ancora un tempo da giocare con i risultati aperti più che mai, reti tutte nei primi minuti, magari arriveranno anche negli ultimi. Andiamo a Roma, GR1 Saxa Rubra, e poi ripartiamo con tutto il mondiale minuto per minuto.
5: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
6: Dolphin Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su dolphinbox.it.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: R1. Buonasera da Ferdinando Tarsitani. In Venezuela continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del terremoto, 188 al momento i decessi accertati, tra questi anche un italo venezuelano di 56 anni, oltre 40.000 le persone che risultano ancora disperse.
10: La conferma arriva dalla Farnesina. Il nostro connazionale è stato travolto dal crollo di un edificio alla Guaira, a 30 km da Caracas, una delle zone più colpite dalle due violente scosse di magnitudo superiore a 7 che alle 18 di ieri, ora locale, hanno devastato l'area nord-occidentale del Venezuela. Sono oltre 140.000 gli italiani con doppio passaporto presenti nel paese. Si teme possano essere nella lista dei dispersi, che si allunga di ora in ora. Si scava senza sosta sotto le macerie delle decine di edifici crollati, soccorsi resi difficili anche dal blackout dell'elettricità e delle comunicazioni, oltre che dalle continue scosse di assestamento. Gravemente danneggiato anche l'aeroporto internazionale, che dunque è stato chiuso. Tre fratellini sono stati estratti vivi dal cumulo di calcinacci in cui era collassata la loro casa. La presidenta d'interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza, in moto la macchina della solidarietà di tutto il mondo, ha attivato il meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea, il Vaticano ha donato 100.000 euro, gli Stati Uniti invieranno 150 milioni di dollari in aiuti. Valentina Isa, GR1.
9: Il vertice Italia-Francia ad Antibes, Parigi e Roma sono partner naturali, sottolinea il presidente Macron. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, aggiunge la premier Meloni. Sul Medio Oriente, la presidente del Consiglio ha ribadito che l'Italia non ha partecipato al conflitto in Iran e si è detta d'accordo con quanto dichiarato dal ministro della difesa Crosetto, che ha replicato duramente alle affermazioni del segretario della NATO, dicendo che rischiano di provocare conseguenze sul piano internazionale. Rutte aveva parlato di centinaia di aerei americani decollati dalle basi italiane. Chiara Petrolini è lucida e determinata, è quanto si legge nelle motivazioni con cui la Corte d'Assise ha condannato la giovane donna a 24 anni di carcere per l'omicidio premeditato del figlio nato nell'agosto del 2024 e sepolto in giardino dopo il parto. Petrolini era stata invece assolta per l'omicidio del primogenito nato nel maggio del 2023. L'ondata di caldo che ha investito l'Europa, le temperature al suolo sfiorano i 50 gradi e quanto emerge dalle rilevazioni satellitari del programma Copernicus, oltre 200 le vittime in Spagna, in Francia è deceduto un bimbo di 3 anni, in Italia sono 17 le città da bollino rosso, domani saliranno a 18, il picco è atteso tra domenica e lunedì. Ascoltiamo qual è la situazione a Torino.
11: Al triage del Maria Vittoria a Torino il via vai di pazienti è continuo. Le chiamate d'emergenza ai pronto soccorso di tutta Italia sono aumentate in pochi giorni del 15%. Qui la situazione è sotto controllo, ma la città resta infuocata. Il termometro è bloccato sui 34-35 gradi, 40 quelli previsti nel weekend. Nella sala d'attesa l'aria condizionata funziona, ma molte case non hanno la stessa fortuna. E poi continuano i blackout dovuti al sovraccarico energetico. Sono decine in tutti i quartieri della città, centinaia alle famiglie senza corrente mappate dai reti dall'inizio di questa asfissiante ondata di calore, e a pagarne le conseguenze sono soprattutto le persone più fragili. Appartamenti senza luce, anziani e disabili bloccati al quarto, quinto piano senza refrigerio per ore. La consulta per le persone in difficoltà ha lanciato un appello: Iren istituisca un numero d'emergenza per dare supporto a tutti i soggetti a rischio. Torino, Giulia Paltrinieri, GR1.
9: È tutto, la linea torna al calcio, buon ascolto.
12: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
13: Grande nonno!
12: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Poco meno di 2 minuti allo scoccare delle 23 ed eccoci ancora pronti da Dallas, tutto il mondiale minuto per minuto. Siamo nell'intervallo delle due gare della terza e ultima giornata nella fase a gruppi per il girone E. Vado a ribadire quello che è accaduto da una parte e dall'altra, a Filadelfia come a New York. In realtà quello che è accaduto nei primissimi minuti, perché per quanto riguarda la gara del MetLife, lo stadio che ospiterà la finalissima del 19 luglio, 1-1 tra Ecuador e Germania, Sané subito ha risposto pochi minuti dopo al nono angulo per i sudamericani. Tra l'altro, a suon di statistiche, la FIFA ci ricorda che continua ovviamente il testa a testa tra Brasile e Germania nella classifica dei gol realizzati nella storia della Coppa del Mondo. Sono anche le due nazionali banalmente che possono vantare più partecipazioni in questo istante, con il gol di Sané per la Mannschaft. Brasile 244, Germania 242, e siamo certi che ve ne racconteremo altri nel corso di questo mondiale. Per quanto riguarda invece l'altra partita, con la Costa d'Avorio avanti 1-0 su Curaçao, Sao decide il gol di Pepe per gli elefanti, che possono continuare a cullare il sogno di una qualificazione, perché classifica in tempo reale, come dicevo prima del GR1, sono proprio gli ivoriani al secondo posto di una graduatoria che sarà certamente guidata dalla nazionale tedesca. Prima di tornare da Giuseppe Bisantis e Giovanni Scaramuzzino per un rapido commento, poi per i secondi tempi, come da prassi, una rapida occhiata a quello che accade poi nel resto del pianeta mondiale. Dicevamo nella prepartita che siamo alla vigilia di una sfida molto molto attesa e per il livello tecnico e perché andrà a decidere poi la squadra primatista nel girone I, ovviamente la seconda di conseguenza, e quindi una serie di accoppiamenti molto importanti anche nell'ottica del tabellone. Sto parlando di Norvegia-Francia, che si giocherà domani a Boston alle 21, e noi apriremo i battenti alle 20:30 su Radio 1 per raccontarvi la partita. Ci sarà anche Senegal-Iraq in contemporanea, però al di là dei motivi tecnici, vigilia molto complicata, molto difficile per la nazionale francese e soprattutto per Didier Deschamps, che, come raccontavamo nei giorni scorsi, è ritornato in patria, è ritornato in Francia per un gravissimo lutto, la scomparsa della madre. Dunque in panchina ci sarà il vice de Bleu Guy Stéphan, che è andato anche oggi in queste ore proprio in conferenza stampa, ovviamente ha voluto ribadire il più grande cordoglio nei confronti di Didier Deschamps. Non è il mio posto stare qui davanti a voi, ha detto ai giornalisti, perché io sto generalmente sul campo di allenamento, non davanti ai microfoni, preparo l'attrezzatura, aspetto i giocatori. Siamo sì in una situazione difficile a livello psicologico e dobbiamo portare a termine questa terza partita, che poi è anche la più complicata di gran lunga dal punto di vista tecnico. Si è parlato anche di calcio con Guy Stéphan, vice di Deschamps, e domani lo sostituirà in panchina, perché a proposito di formazione non ci sarà il centrale Saliba e dunque a far coppia con Upamecano nella difesa transalpina dovrebbe essere Lacroix, il difensore del Crystal Palace. Poi gli incroci di destini all'interno dei mondiali non mancano mai. Mi viene in mente che nel prepartita di Ecuador-Germania abbiamo parlato soprattutto, tra le altre cose, di Deniz Undav a 30 anni, decisivo in questo mondiale come non era mai capitato, peraltro sarà trentenne il giorno della finale, singolare coincidenza, guardate un po', il 19 luglio, non è ancora entrato in campo, chissà se lo farà nel corso del secondo tempo. Dunque a 30 anni prima grande esperienza da protagonista, a 30 anni si chiude invece il percorso con la sua nazionale, quella della Repubblica Ceca, eliminata ieri sera, di Patrick Schick, giocatore che abbiamo ben conosciuto nel nostro calcio in tre stagioni tra Roma e tra Sampdoria e Roma, appunto in questo ordine cronologico, anche insomma con non pochi gol, e con grande delusione ha detto sì, lascio qui la nazionale. Ovviamente è stato un percorso di gioia, di emozioni, di delusioni, però è anche vero che sento di dover dire che la nostra squadra negli ultimi anni ha dato meno di quanto si potesse attendere, e quante volte lo abbiamo detto, è una generazione ben diversa da quella di tanti giocatori della Repubblica Ceca che hanno militato poi anche nel nostro calcio, Pavel Nedved in primis, ma non solo, e che hanno comunque regalato soddisfazioni proprio a questa nazionale. Tra un paio di minuti, è molto abbondante direi, si torna in campo, quindi abbiamo il tempo di commentare quello che è accaduto nei primi tempi di queste due sfide del girone E, e comincerei da Giuseppe Bisantis, che sta seguendo Ecuador-Germania e tornerà a farlo tra pochissimo per il secondo tempo. Giuseppe, come raccontavi, avvio spumeggiante, poi la gara si è un po' seduta, si è un po' arenata in qualche modo. È anche vero che a fare la partita dovrà essere soprattutto l'Ecuador, perché la Germania, mille volte l'abbiamo detto, e i due punticini in graduatoria sudamericani non basteranno mai e poi mai. Secondo me, mi sbilancio in una previsione, penso abbastanza facile, a occhio.
13: Penso di poterla confermare, perché già se pensi ce ne sono già a tre davanti, c'è un'ipotesi di passare con due punti, teoricamente anche con uno, ma è davvero lontanissima, lontanissima. Quindi l'Ecuador deve fare un altro secondo tempo, o la va o la spacca, cercare di ribaltarla la situazione. Per il resto sì, è come hai detto tu, 10 minuti scoppiettanti con il pronti via gol di Sané, dopo neanche 2 minuti proteste dell'Ecuador, ma l'arbitra statunitense Tori Penso ha confermato la bontà del gol. Si parlava di un gioco pericoloso di Pavlovic, che ha fornito l'assist a Sané, però dopo neanche 6 minuti è arrivato il gran gol di Angulo, che ha portato alla parità, e poi poco, gara spezzettata, non particolarmente brillante. I tifosi si divertono ballando la Macarena, un evergreen, ma le squadre stanno rientrando in campo. Vi dico subito che ci sarà una novità nella Germania, perché con la maglia numero 16 entrerà Angelo Stiller, giocatore dello Stoccarda. Quindi chi si aspettava l'altro Stoccarda, Undav, non resterà deluso, almeno per il momento. Esce Pavlovic, che è uno dei giocatori ammoniti. A te Guido.
4: Grazie Giuseppe, non ci sarà contemporaneità anche questa volta, mi sento di prevederlo, seppur insomma c'è un minimo sfasamento tra le due partite. Giovanni Scaramuzzino, un fotogramma davvero anche con te, perché la Costa d'Avorio avanti è ben avviata verso un traguardo storico, poi se Curaçao, come dicevamo alla vigilia, vuole trasformare il suo sogno davvero nell'impresa delle imprese, e allora lo capiremo nel secondo tempo in un flash.
0: Beh, se flash vuoi, Curaçao 0, Costa d'Avorio 1, decide il gol di Pepe al minuto numero 7, linea Dallas.
4: E mi hai preso in parola, devo dire. Allora si riparte con il rimbalzo di linea, e dunque, come ribadisco, ascolterete per Ecuador-Germania, Giuseppe Bisantis e per Curaçao Costa d'Avorio Giovanni Scaramuzzino. Si ricomincia, noi ci risentiamo praticamente poco dopo la mezzanotte ormai, soltanto per i saluti dai nostri studi di Dallas. Si ricomincia tutto il mondiale minuto per minuto.
15: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Le partite.
13: Nuovamente collegati con i mondiali nordamericani, è tutto pronto a New York per l'inizio del secondo tempo di Ecuador-Germania 1-1.
15: Rai Radio 1 Sport.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

Mi hai chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti da tutto e da noi.

0: offrirti soluzioni sempre su misura. Per crescere ogni giorno. La porta del tuo business è open. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
1: Radio 1. Un mondo da sentire.
2: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credemlink su www.credem.it.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.

0: Ore 24 e 2.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Apocalisse in Venezuela, in ginocchio dopo il terremoto, cresce il numero delle vittime, 42.000 dispersi, la Farnesina, molti connazionali non rispondono. Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron dalla Costa Azzurra lanciano la coalizione per il Libano. La premier, mai partecipata al conflitto in Iran, Teheran accusa l'Italia di complicità nella guerra. Ritardi e disagi, l'amministratore delegato di Ferrovie Donnarumma verso le dimissioni, l'ex numero uno Moretti andrà in carcere per la strage di Viareggio. Alessia Pifferi, condannata definitivamente a 24 anni, lasciò morire di stenti la figlia di un anno e mezzo. Europa rovente, oltre 200 morti in Spagna, alcolici vietati a Parigi, in Italia aumentano le città da bollino rosso. 5 ragazze che hanno segnato la musica e l'immaginario collettivo. 30 anni fa uscì Wannabe, primo singolo delle Spice Girl. Mondiale di calcio, impresa dell'Ecuador che sconfigge la Germania, i sedicesimi anche i tedeschi e la Costa d'Avorio che vince contro Curaçao. Buonanotte da Vanessa Giovagnoli. In Venezuela si cerca tra le macerie dopo il disastroso terremoto che ha colpito in particolare la zona nord di Caracas. Oltre 42.000 persone disperse, 188 al momento i morti accertati, tra questi anche un italo venezuelano. Il servizio.
3: Aveva 56 anni il nostro connazionale travolto dal crollo di un edificio alla Guaira, 30 km da Caracas, una delle zone più colpite. Sono oltre 140.000 gli italiani con doppio passaporto nell'area del sisma, moltissime le segnalazioni giunte alla Farnesina di persone che non rispondono, in una lista di dispersi che si allunga di ora in ora. A dare speranza il ritrovamento di 3 fratellini vivi sotto ciò che restava della propria casa. Si scava febbrilmente sotto le macerie. In Venezuela sono da poco passate le 18. Esattamente 24 ore dopo la doppia scossa di magnitudo superiore a 7 che ha devastato l'area nord-occidentale del paese. E il panico dilaga per le continue scosse di assestamento. Sta tremando la reazione che corre sui social. C'è chi parla di uno scenario di guerra, palazzi sventrati o collassati su se stessi, elettricità e comunicazioni a singhiozzo, chiuso l'aeroporto internazionale. La presidenta di interim Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza e ha lanciato un appello all'unità. Il mondo si è subito mosso, attivata la protezione civile dell'Unione Europea, donati dal Vaticano 100.000 euro. Il Fondo Monetario Internazionale stanzierà 200 milioni di dollari per la ricostruzione. Valentina Isa, GR1.
2: Sentiamo ora la testimonianza di Marinellis Tremamunno, giornalista italo-venezuelana che lavora per il quotidiano statunitense Diario Las Americas.
4: Ci sono zone che non si riesce nemmeno a comunicare perché non c'è elettricità, ci sono palazzine con gente dentro sotto le macerie che urlano chiedendo aiuto. È importante che ci sia un intervento internazionale, abbiamo sentito che ci sono diversi paesi pronti, il regime deve aprire, deve autorizzare.
2: E sul terremoto in Venezuela numerosi commenti delle istituzioni, della politica, solidarietà e vicinanza della premier Giorgia Meloni. Il ministro degli esteri italiani, che ha sentito la presidenta ad interim Rodriguez, ha assicurato che l'Italia e l'Unione Europea aiuteranno il paese e dal PD Elly Schlein si dice vicina al popolo venezuelano. E anche gli Stati Uniti si dicono pronti ad aiutare il Venezuela in questo momento drammatico, mentre non si spegne l'eco delle polemiche con i paesi alleati della NATO. La corrispondente.
5: Gli Stati Uniti invieranno squadre di ricerca e soccorso, forniture mediche e aiuti umanitari in Venezuela, lo dice il segretario di Stato americano Marco Rubio, che assicura una risposta imponente, efficace e rapida. Il presidente Trump lo ha scritto su Truth subito dopo le due scosse di terremoto: ci saremo per i nostri nuovi e grandi amici. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha ringraziato Trump e ha detto di aver sentito al telefono Rubio. E dal Bahrain Rubio ha parlato anche d'Iran, mettendo in guardia dal caos totale che potrebbe provocare l'imposizione di pedaggi a Hormuz e dei rapporti con l'Italia. Le nostre relazioni proseguono senza intoppi a tutti i livelli, ha assicurato Rubio, ma Trump è molto deluso dall'Italia e da altri paesi che sull'Iran non hanno fatto abbastanza. Intanto il vicepresidente J.D. Vance fa sapere che durante i colloqui in Svizzera gli Stati Uniti hanno deciso di istituire un canale di comunicazione diretta con missioni Pasdaran in modo da risolvere le controversie e ridurre il rischio di una nuova escalation. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E in Medio Oriente ancora incertezza. Secondo il Wall Street Journal, che cita funzionari statunitensi, Pasdaran hanno attaccato una nave mercantile battente bandiera di Singapore nello stretto di Hormuz.
6: L'attacco ha portato alla sospensione del piano d'evacuazione dello stretto di Hormuz, lo ha annunciato la stessa Organizzazione Marittima Internazionale, fino a che non ci saranno sufficienti garanzie di sicurezza. Ma la questione, sostiene il Wall Street Journal, è molto semplice. L'Iran starebbe infatti valutando un sistema per generare miliardi di dollari imponendo tariffe alle navi che attraversano lo stretto, meccanismo che porterebbe nelle casse di Teheran circa 40 miliardi di dollari all'anno. Una proposta che però ha incontrato finora la ferma opposizione non solo degli Stati Uniti ma anche di paesi come l'Oman, che pure l'Iran vorrebbe coinvolgere in questo progetto, ma che sostengono che le rotte marittime internazionali devono rimanere libere. I paesi del Golfo da parte loro hanno chiesto al segretario di Stato statunitense Marco Rubio, giunto in Bahrain, di affrontare nei negoziati con Teheran le minacce missilistiche e il sostegno ai proxy, il tutto mentre l'Iran, sulla scia delle parole del segretario della NATO Rutte, punta l'indice contro Italia e Romania, definite complici della guerra portata avanti contro la Repubblica Islamica da Israele e Stati Uniti. Urgono spiegazioni, fanno sapere da Teheran. Fabrizio Noli, GR1.
2: E sulle affermazioni di Rutte sugli aerei americani che sarebbero decollati dalle basi italiane, duro commento del ministro della difesa Crosetto. Parole inopportune, superflue e amplificate da un approccio politico interno sempre pronto a danneggiare l'Italia pur di colpire il governo, si legge in un comunicato. Stanno generando una tempesta in un bicchiere d'acqua sul piano interno, prosegue, ma rischiano di produrre conseguenze ben più serie sul piano internazionale. E sul ruolo dell'Italia nel conflitto in Medio Oriente anche le parole di Giorgia Meloni, che è a Cap d'Antibes in Costa Azzurra per il vertice italo-francese, dove è stata accolta dal presidente Macron.
7: Noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, del resto se avessimo partecipato al conflitto in Iran non si spiegherebbe questa delusione che viene reiterata dal parte del presidente americano.
8: Giorgia Meloni torna sui dossier internazionali, sui rapporti con il presidente statunitense Trump e definisce entusiastica la ricostruzione del segretario generale della NATO Mark Rutte sull'uso delle basi militari in Italia e puntualizza.
7: Noi abbiamo rispettato i nostri impegni, cedendo le basi per attività che erano di natura logistica e tecnica, e quando si sono prospettate delle richieste che esulavano da quel perimetro, noi non abbiamo concesso l'autorizzazione.
8: La Premier sottolinea la collaborazione tra Italia e Francia, partner indispensabili per l'Occidente, dice, insieme anche per il Libano, e dal G7 puntualizza segnali di unità. Poi smentisce l'ipotesi di freddezza con Emmanuel Macron. Tra noi spiega, mai relazioni glaciali, difendiamo gli interessi nazionali.
7: Senza Italia e Francia, l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Siamo due grandi nazioni, fondatrici dell'Unione Europea, con interessi convergenti in moltissimi campi, con complementarietà strategica da un punto di vista politico, da un punto di vista economico, da un punto di vista industriale, culturale, sociale.
8: Con Massimiliano Savino, da Antibes, Carla Macrellino, GR1.
2: E in Libano ancora vittime in un nuovo attacco israeliano, la nostra inviata.
9: Sale a 6 il numero delle vittime in Libano, miliziani di Hezbollah secondo Israele, che per la terza volta da quando Iran e Stati Uniti hanno raggiunto l'intesa apre il fuoco nel sud del paese dei Cedri. Hezbollah torna ad accusare Tel Aviv di aver violato la tregua, ma per ora non risponde impugnando le armi. Teheran, dicono in molti qui a Beirut, gli ha legato le mani. Sono giorni di calma sospesa per il Libano, dove tutti sanno che il destino del paese dipenderà dalla continuazione dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, che riprenderanno la settimana prossima. A Washington, intanto, si sta concludendo il quinto round di colloqui bilaterali tra Israele e Libano. Il nodo resta sempre il ritiro delle truppe israeliane dal sud del paese. Israele smentisce, ma l'ambasciata statunitense annuncia che un disimpegno parziale ci sarà nei prossimi giorni. Nella notte, riportano diversi media libanesi, al termine della sessione avrà luogo la firma di una dichiarazione di intenti tra Libano e Israele proprio al Dipartimento di Stato. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
2: Cerimonia alla Camera e al Quirinale per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. Il presidente Mattarella si è soffermato sul valore della Costituzione e sulla necessità del dialogo.
10: Dialogo e sintesi, le caratteristiche del lavoro dei padri costituenti che il presidente Mattarella celebra alla Camera ripercorrendo i primi momenti della Repubblica, dal referendum alla consulta fino alla prima seduta dell'Assemblea capace di unire un paese segnato dalla guerra.
11: Si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini, la Repubblica è di tutti.
10: Il capo dello Stato ricorda Matteotti e gli altri martiri assassinati dal fascismo e cita le parole pronunciate 80 anni fa da Giuseppe Saragat: quello della Repubblica sia un volto umano.
11: Il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi.
10: E della Costituzione Mattarella torna poi a parlare al Quirinale, ricevendo le comunità firmatarie del patto interreligioso. La libertà di fede, dice, è uno strumento di coesione nazionale, l'intolleranza avvelena e uccide l'anima.
12: Il dialogo non soltanto è possibile, ma perseguito con sincerità, nel rispetto reciproco, produce comprensione e collaborazione vicendevole.
10: Valentino Russo, GR1.
2: Un regionale con 200 persone a bordo, tra cui diversi bambini, è rimasto bloccato senza aria condizionata fra la stazione di Lambrate e la stazione centrale di Milano. Dopo circa 3 ore i passeggeri sono stati trasferiti su un altro convoglio. Il treno avrebbe tranciato con un pantografo la linea aerea e proprio a seguito dei continui disagi e prossimo l'addio concordato con il ministro Salvini dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma.
13: Far partire subito la fase 2 di Ferrovie dello Stato, una volta chiusi i dossier più importanti e gli obiettivi del PNRR. Sarebbe questa la ragione che ha portato alle dimissioni concordate dell'amministratore delegato Stefano Donnarumma, che le formalizzerà dopo aver completato alcuni degli obiettivi più importanti ancora aperti. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini, dalla nostra rete a Zapping, ha voluto ribadire:
14: è una scelta condivisa e concordata, ci siamo visti nel mio ufficio stamattina, abbiamo raggiunto gli obiettivi di 2 anni difficilissimi.
13: Donnarumma lascia un anno prima della scadenza naturale del mandato e a pochi giorni dalle rinnovate critiche e polemiche politiche sui disservizi e ritardi che rallentano l'alta velocità e le linee normali. Salvini ha rinnovato l'apprezzamento per i target PNRR raggiunti, che vedono FS vicino al traguardo dei 25 miliardi di euro. L'avvicendamento sarà con una figura interna, che potrebbe essere Giampiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia.
14: Un'ipotesi, l'attuale amministratore di Trenitalia, altri assolutamente in gamba ce ne sono, però una scelta, ripeto, assolutamente concordata e condivisa, niente di traumatico.
13: Paola Bonanni, GR1.
2: E la politica dibatte delle dimissioni annunciate da Donnarumma, con le opposizioni che parlano di fallimento del governo, in particolare del ministro Salvini, di cui chiedono le dimissioni. Altro tema di confronto, la legge elettorale.
15: La maggioranza accelera sulla nuova legge, ma resta il nodo delle preferenze: favorevoli Fratelli d'Italia e Noi Moderati, contrari Forza Italia e Lega. L'emendamento accantonato in commissione potrebbe essere votato a scrutinio segreto in aula, su cui Vannacci Futuro Nazionale dice: se veramente il partito della Premier le vuole, non chiedano il voto segreto. Il pensiero di Maurizio Lupi, Noi Moderati.
16: La possibilità che gli elettori possano scegliere il loro candidato attraverso le preferenze è l'ultimo passo per una legge elettorale buona, che guarda finalmente alla stabilità, che dica il giorno dopo le elezioni chi ha vinto e chi ha perso.
15: Nell'opposizione ha aperto il confronto sulla futura coalizione. A Montecitorio, per la cerimonia sulla Costituente, anche un breve colloquio tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Sul fronte legge elettorale, critiche per una riforma favorevole all'esecutivo. Per Stefano Bonaccini, PD, la destra produce un nuovo strappo sulle regole. Per Riccardo Maggi, Più Europa, una legge elettorale incostituzionale. Stesso pensiero da Angelo Bonelli, AVS.
17: La destra ha deciso di approvare una legge elettorale che viola la Costituzione, che impedisce ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti, ma la verità è che Giorgia Meloni sta accelerando per andare al voto.
10: Alessandro Allegra, GR1.
2: Alle 24 e 15 minuti su Radio 1 il processo per la strage di Viareggio, avvenuta nel 2009. Condanne definitive per 10 imputati e per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e RFI Mauro Moretti, che dovrà andare in carcere.
18: 17 anni dopo il deragliamento del treno merci alla stazione di Viareggio, con i vagoni cisterna pieni di GPL, l'esplosione e l'incendio che distrussero un intero quartiere provocando 32 morti, tra cui 3 bambini, e 200 feriti, la Cassazione ha confermato le condanne inflitte nel processo d'appello TER. Con la decisione della Suprema Corte diventa definitiva anche la condanna a 5 anni di reclusione per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e RFI Mauro Moretti, Vitti, 72 anni, la cui avvocata Ambra Giovene, indignata per la sentenza, dice si costituirà a breve. Tiziano Nicoletti, avvocato dei parenti delle vittime.
19: È una sentenza importante perché per la prima volta i vertici delle Ferrovie dello Stato sono stati condannati.
18: L'avvocata dell'ingegnere Moretti però dice non è colpevole, lo dicono le carte.
19: Le carte sono 6 sentenze perché abbiamo fatto 6 gradi di giudizio, io mi attengo a quello. L'ingegner Moretti è colpevole di disastro ferroviario per la morte di 32 persone.
18: Anna Maria Caresta, GR1.
2: Ed è definitiva anche la pena 24 anni inflitta ad Alessia Pifferi per aver lasciato morire di stenti nel luglio del 2022 a Milano la figlia di 1 anno e mezzo.
20: Scoppia in lacrime in carcere Alessia Pifferi, la Cassazione respingendo la richiesta dell'accusa di un nuovo processo per non riconoscere le attenuanti generiche, conferma i 24 anni di carcere inflitti in appello. In primo grado era stata condannata all'ergastolo per l'omicidio volontario della figlioletta Diana, 18 mesi, lasciata morire di fame e sete per 6 giorni, mentre lei era fuori Milano col compagno. Per la donna, pur ritenuta capace di intendere e volere, pena ridotta in appello, bilanciando le aggravanti con le attenuanti, motivate dai giudici da fragilità cognitiva e gogna mediatica subita. Rigettato il ricorso della difesa che puntava ad una pena inferiore, l'avvocato Cristian Scaramozzino.
21: L'abbiamo accolto come una mezza vittoria. Abbiamo contenuto i danni, la Corte ha deciso di mantenere una posizione di equilibrio tra le due alternative, quella dell'ergastolo e quella dei 24 anni, piangiamo con un occhio.
20: Così Emanuele Demitri, legale della mamma e della sorella di Alessia, parti civili.
22: Viviana era molto delusa, si è messa a piangere, ci lascia con l'amaro in bocca. Rimane che si è trattato di un omicidio volontario.
20: Elena Baiocco, GR1.
2: Chiara Petrolini è lucida e determinata, quanto si legge nelle motivazioni con cui la Corte d'Assise ha condannato la giovane donna a 24 anni di carcere per l'omicidio premeditato del figlio nato nell'agosto del 2024 e sepolto in giardino dopo il parto. Petrolini era stata invece assolta per l'omicidio del primogenito nato nel maggio del 2023. Ha confessato Piero Moriconi, 63 anni, in carcere con l'accusa di aver ucciso la moglie, Katy Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko, di 24 anni, in casa a Camaiore, in Versilia. Era violento e mi minacciava, chiedeva sempre soldi, ha detto. La procura di Lucca indaga sulla premeditazione. In famiglia c'erano contrasti crescenti con il figlio, che manifestava la propria omosessualità e il desiderio di cambiare sesso. Convalidato il fermo per Valentina e Marco D'Acunto e Vincenzo Esposito, rispettivamente mamma, nonna e compagno della madre delle due ragazzine portate via da una casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo, ritrovate domenica scorsa a Formia a casa di una lontana parente. I tre indagati però lasciano il carcere, disposto per loro l'obbligo di dimora in provincia di Latina. Europa rovente, le temperature al suolo secondo le rilevazioni dei satelliti del programma europeo Copernicus sfiorano i 50 gradi, oltre ai 200 morti in Spagna, in Francia tra le vittime un bimbo di 3 anni, 50.000 case sono senza elettricità per i guasti causati ai cavi dal caldo. A Parigi e in altre località scatta il divieto di vendita e consumo di alcol. In Germania è cancellata la mezza maratona di Amburgo, mentre a Hannover è stata raffreddata la pista dell'aeroporto con l'acqua. In Italia 5 decessi sinora registrati. Il Ministero della Salute vara misure contro l'emergenza caldo.
23: Picco previsto tra domenica e lunedì, quando in Italia sono attese temperature superiori ai 40 gradi. Oggi 18 le città da Bollino Rosso e Afa da nord a sud in tutto il paese. Il Ministero della Salute ha riunito la cabina di regia interistituzionale e ha diramato una circolare con le misure per contrastare questa ondata di calore. Massima attenzione sui grandi eventi, a cominciare dai concerti, con l'obbligo di adottare misure di prevenzione, percorsi dedicati nei pronto soccorso per trattare malori da afa e disidratazione. Per la tutela di anziani e fragili si punta anche sulla rete della medicina territoriale, attivo il numero di pubblica utilità 1500 a disposizione dei cittadini per informazioni e richieste. Il climatologo Luca Mercalli.
24: Questa ondata di caldo è decisamente persistente e durerà ancora fino al 29 di giugno. La durata così lunga ne fa sicuramente un fenomeno assolutamente rilevante. E poi importanti le notti tropicali, 24 24-25 gradi nelle grandi città sono stati dei valori record.
23: Daniele Morgera, GR1.
2: Nel Regno Unito, svolta storica per la monarchia. Carlo e Camilla non vivranno più a Buckingham Palace, la casa dei sovrani britannici sin dai tempi della regina Vittoria. Il re e la regina continueranno ad abitare a St. James anche quando saranno completati i lavori di restauro. Buckingham Palace, si legge in un comunicato, resterà il luogo di lavoro, il centro cerimoniale e museo. L'annuncio è contestuale alla pubblicazione della prima dichiarazione dei redditi di Carlo, che l'anno scorso ha pagato oltre 30 milioni di sterline di tasse, circa 35 milioni di euro. E restiamo nel Regno Unito per la musica, perché 30 anni fa veniva pubblicato per la prima volta un singolo che ha lasciato un segno indelebile nella musica pop.
0: Discografica non ci credeva e lo testò prima in Asia. 30 anni fa, in quel 1996 cruciale per la cultura pop britannica, l'anno di Trainspotting, degli Oasis e di Wannabe, esplodeva il fenomeno Spice Girls e quelle cinque ragazze divennero l'emblema del girl power, lasciando il segno nella musica pop, nella moda, nell'immaginario, dagli abiti alle tutine, tra animalier e paillette fucsia, le loro differenze, la loro forza. Fino a metà settembre al Barbican di Londra ci sono molti di quegli abiti esposti. Vi dirò quello che voglio, che veramente voglio, cantano. L'amicizia non muore mai. Una dichiarazione di indipendenza al femminile. Dal 2012, cerimonia olimpica a Londra, non cantano insieme, ma Wannabe resiste. Miriam Mauti, GR1.
2: E sempre per la musica esce il nuovo singolo dei Rolling Stones. L'ultima canzone prima dell'uscita di Foreign Tongues, il nuovo album che sarà pubblicato il 10 luglio in tutto il mondo. Esce con un altro brano, Divine Intervention, con la partecipazione del frontman di The Cure, Robert Smith. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, in regia Gennaro Frazzullo e Gianluca Liberati. Ora c'è Giorgio Germano per lo sport. Da tutti noi buonanotte.
1: GR1 Sport.
3: Mezzanotte 23, un cordiale saluto da Giorgio Germanò e dalla redazione sportiva. Terminate da poco le due partite in simultanea del gruppo E del campionato del mondo. L'Ecuador compie l'impresa, supera in rimonta la Germania già qualificata, anche se la vittoria non basta ai sudamericani per raggiungere il secondo posto nel girone, perché la Costa d'Avorio sconfigge Curaçao. Partiamo proprio dalla festa degli africani.
4: Tre punti che per la Costa d'Avorio significano qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, un traguardo mai centrato questo dagli africani, neanche quando potevano schierare in passato campioni del calibro di Yaya Touré oppure Didier Drogba. Il nuovo idolo si chiama Nicolas Pepe, autore della doppietta che ha consegnato il successo agli arancioni, padroni a lungo del campo, ma senza mai monopolizzarlo, per merito anche di un Curaçao a tratti davvero vivace e incisivo. Il grande possesso di palla ha fatto però la differenza a favore degli ivoriani, subito in gol al settimo grazie a una bella iniziativa di Yann Diamandé sulla sinistra, cross rasoterra tramutato in rete da Nicolas Pepe, abile di sinistro a anticipare i centrali difensivi di Curaçao, troppo statici nella circostanza, e a indirizzare il pallone in diagonale alle spalle di Rome. Al 19° della ripresa, decisivo invece il sinistro di Pepe, ben servito in aria da Sangaré. Costa d'Avorio batte Curaçao 2-0. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
3: E adesso è la servizio su Ecuador-Germania.
5: Festa grande per l'Ecuador che batte in rimonta la Germania e si garantisce un posto ai 16° di finale tra le migliori terze, e sicuro senza aspettare la fine degli altri gironi. Grande esultanza da parte dell'Ecuador, guidata da un tecnico italo-argentino, Sebastian Beccacece, che dopo essere andata subito in svantaggio dopo un minuto e mezzo, gol tedesco di Sané, ha trovato con un gran tiro da fuori di Angulo all'ottavo minuto il gol del pareggio. Poi la partita è abbastanza abbastanza bloccata. La Germania di Nagelsmann, che aveva schierato pressoché la formazione titolare nonostante la certezza del primo posto in classifica, nel secondo tempo entra abbastanza molle, piano piano l'Ecuador ci crede. Decisivo al 31esimo su azione d'angolo, una deviazione di Plata che toglie letteralmente il pallone dalle mani di un incerto Neuer e segna il gol della vittoria. Assalto finale della Germania, ma l'Ecuador rischia poco. La Germania passa per prima e giocherà a Boston lunedì contro una terza. L'Ecuador passerà come terza dopo la Costa d'Avorio e attende l'esito della fine degli altri gironi per scoprire l'avversario. Collaborazione tecnica Francesco Pionaglieri, Giuseppe Bisantis, GR1.
3: Le altre partite della notte, fra meno di un'ora Giappone-Svezia e Tunisia-Olanda, alle 4 Paraguay-Australia e Turchia-Stati Uniti. Per la nazionale turca è il congedo dal mondiale, la squadra allenata dall'italiano Montella è infatti già eliminata essendo stata sconfitta nelle prime due partite. Il tecnico però guarda già al futuro, sentiamolo.
1: USA è una squadra diversa, una squadra molto aggressiva che attacca molto bene lo spazio, ti viene a pressare in zona palla con grande intensità. Siamo preparati a questo. Ovviamente la strategia di gara, non lo nego, verrà fatta in funzione ai calciatori, no? Che reputo aver superato almeno in parte questa delusione. Quindi c'è qualcuno che lo vede ancora più sofferente proprio.
6: Rai, Radio 1 Sport.

0: Ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Venezuela in ginocchio dopo il terremoto, si cerca tra le macerie, si temono migliaia di morti, 188 al momento quelli accertati, tra questi anche un italo venezuelano, 42.000 i dispersi. L'unità di crisi e il personale dell'ambasciata d'Italia e consolato generale a Caracas sono al lavoro per verificare le condizioni dei nostri connazionali. Preoccupazione della Farnesina, molti connazionali non rispondono, in arrivo però aiuti da tutto il mondo. E sulle affermazioni di Rutte sugli aerei americani che sarebbero decollati alle basi italiane, duro commento al ministro della difesa Crosetto, parole inopportune, superflue, amplificate da un approccio politico interno sempre pronto a danneggiare l'Italia pur di colpire il governo, si legge in un comunicato. Stanno generando una tempesta in un bicchiere d'acqua sul piano interno, prosegue, ma rischiano di produrre conseguenze ben più serie sul piano internazionale. E sul ruolo dell'Italia nel conflitto in Medio Oriente, anche le parole di Giorgia Meloni, che in Costa Azzurra è stata accolta dal presidente Macron, mai partecipato al conflitto in Iran, dice la Premier, che con Macron lancia la coalizione per il Libano. Teheran però accusa l'Italia di complicità nella guerra. Altro fronte, quello ucraino, in tarda serata attacco russo a Kiev, un attacco che ha provocato incendi in città e diversi feriti. Il sindaco di Kiev sui social ha scritto che un magazzino nel quartiere di Darnivsky ha preso fuoco e due persone sono rimaste ferite. La cronaca, un regionale con 200 persone a bordo, tra cui diversi bambini, è rimasto bloccato senza aria condizionata fra la stazione di Lambrate e la stazione centrale di Milano. Dopo circa 3 ore i passeggeri sono stati trasferiti su un altro convoglio. Il treno avrebbe tranciato con un pantografo la linea aerea. La strage di Viareggio, la Cassazione ha confermato le condanne per la tragedia ferroviaria del 29 giugno del 2009, tra questi 5 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti. L'accusa è disastro ferroviario, colposo incendio. Lo ricordiamo, un treno merci composto a vagoni cisterna deragliò, il GPL esplose e causò un vasto incendio, morirono 32 persone ed oltre 100 rimasero ferite. Ed è definitiva anche la pena a 24 anni inflitta da Alessia Pifferi per aver lasciato morire di stenti nel luglio 2022 a Milano.
4: Rai, Radio 1 Sport.

gli occhi di un bambino, uno sguardo da gigante, nei sogni di una donna la bellezza irriverente, un vecchio che rincorre quell'attimo fuggente, l'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente, un tetto che si apre dalla casa, piove il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo, c'è una ragazza sola.

che mi si allia. Svegli dalla notte prima, con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo

0: ore 2.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Venezuela è in ginocchio dopo il terremoto, si cerca tra le macerie, si temono migliaia di morti, 188 al momento quelli accertati, tra questi anche un italo venezuelano, 42.000 dispersi. In unità di crisi e il personale dell'ambasciata d'Italia e del consolato generale a Caracas sono al lavoro per verificare le condizioni dei nostri connazionali. Preoccupazione della Farnesina, molti non rispondono. In arrivo aiuti da tutto il mondo, poco fa l'America ha ritirato tutte le sanzioni nei confronti del Venezuela.
3: Aveva 56 anni il nostro connazionale travolto dal crollo di un edificio alla Guaira, a 30 km da Caracas, una delle zone più colpite. Sono oltre 140.000 gli italiani con doppio passaporto nell'area del sisma, moltissime le segnalazioni giunte alla Farnesina di persone che non rispondono, in una lista di dispersi che si allunga di ora in ora. A dare speranza il ritrovamento di 3 fratellini vivi sotto ciò che restava della propria casa. Si scava febbrilmente sotto le macerie. In Venezuela sono da poco passate le 18. Esattamente 24 ore dopo la doppia scossa di magnitudo superiore a 7 che ha devastato l'area nord-occidentale del paese. E il panico dilaga per le continue scosse di assestamento. Sta tremando, è la reazione che corre sui social. C'è chi parla di uno scenario di guerra, palazzi sventrati o collassati su se stessi, elettricità e comunicazioni a singhiozzo, chiuso l'aeroporto internazionale. La presidenta d'interim Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza e ha lanciato un appello all'unità. Il mondo si è subito mosso, attivata la protezione civile dell'Unione Europea, donati dal Vaticano 100.000 euro. Il Fondo Monetario Internazionale stanzierà 200 milioni di dollari per la ricostruzione. Valentina Isa, GR1.
2: E poco fa un neonato è stato estratto vivo da